questi signori un provato e a questa comitiva così all'era due mani chiche e femmine pittate questa è una festa e balla tutte che fracasciasse sti signori e a caso ascisa coppo sciaraballa senza cercare messa a balla.

Paladino Zappatore. No signora avvocata, sentite a me non va mattito scuola. Io pago pa signora c'è zappata e sto zappando ancora notte giorno. E sotto gli anni tuoi, che non scrivono ricordi.

faccia una persona, ritta e chiacchierona, stessa finita, la faccia fa. Ma i sombra sbarresse, ma ci me una scommessa.

anima fruscia, ma sono tipo muscia. E non so bene manca a dove sa. Sta bocca è un'arbicocca e fa trovare una bocca. Lo mascio da sa puzza fa.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zit, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo e a casa ma me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a gamba. E pensaci buono, Ciccino mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, Ciccino mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a un malone, tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò... Pensaci buono, Ciccino mio, ma per pensare che il tempo non c'è, o vallone che un frase data, mi è capitata e me l'ha già detto.

E quello che detto è detto e non si può più ritirare. Cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa di mamma mia e riscapole senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina solamente per te intossicare. Perciò pensaci pure, cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crapa, una coniglia ti fa diventare. Perciò pensaci pure, cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata, ma sono sposata e me l'ha già tenuta. Questa donna che m'ha inguaiata, ma sono sposata e me l'ha già tenuta.

e per l'intesia stavi a cura vita, e per l'intesia e per l'intesia

mo l'aspetta fuori a porta, cava forza da turna, non sospetta, m'è venuta, forse è andata al cinema, d'indovica m'hanno ritto, pappanella va a ballare, vorria sapere dove va, dicite ma dove sta, i vaga qua chitarra per fa sentire cantà, pappanella, pappanella, questo cielo chi ne stella, solo ciuccio.

bersaglio della scesulella che fa riepaciato il mare. Stazioncella strettulella, a do passo trenicciulle, che mi pare una paziella che fa riepaciare il mare.

0: Accattatevi fuori, accattatevi canzoni di successo. 12 canzoni, ci andali. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, ne ritragli un po' di dito, tem. Signor Manà, sa 10 andali, sì o no? Ui, voglio, vatti, leva da mesa, fammi fuori spaziale, leva da nanzepi. Ui, ma l'arma di castagne rotte, chi te... Ma tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capami, mannaggia. Sono chiuso a fornire a cantare mia zavia in coppia e pianina con la voce che tengo. Perché modestamente io con la voce che tengo, potesse fare prima di loro un coppo triato San Carlo.
1: A te, a voce, che stai una caccavella.
0: La caccavella, a mia caccavella, ma l'anima la caccavella, mamma. Io per norma e regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel. Ragionare un zivu suo figlio era per domani. Radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papà tu vai bella, papà tu pierdi in coppia pianina, papà tu sei uno zucchero, papà tu tieni all'ora rindo cannarone, papà tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a... Vabbè, ok, voi mi criticate il son che sta girando, e allora mi faccio sentire come si canta. Wallaru, mi è il tuo numero 4, parlo bella.

0: Voy a machapacar.
1: Ya, porque ya, tú no le capitorias seriente, fai, ya, porque ya, o si scambaccia a me. Tú no le capite che mangio ho fatto. Questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché può fatto a scuola i songhi stroviti, a scuola ci sono chiuti. E mo vorrongo una lezione. Io mi faccio italiano, non becca nessuno. In mave che bello. Voglio, leva da lo che mannaccio mazze, ma la...
0: E dove vai, che... coppenere fumo?
1: Fa tanto.
0: Non vai niente.
1: Fa tanto, e tu mi puoi giurare a me. Canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacca.

Atac. E la campana fa dindindo e di galle chicchirichi. E a mezza sonnata io sono in biregia. E mamma mamma alla messa vo per chi preia riguessiri. La Maronnino

0: y en la mia nina io non dormirebbe più.
1: All'alba raga calè, levate!
0: Disgraziato, voi siete quattro che furono, non avete capito di essere, non avete capito niente. Ma a corpi a me, i rindassi quartiere non ci facevano più. E da rimane che ogni zona, era rimane per la parte di manicomio.
1: E fai pure, a te là ti hanno portato il manicomio.
0: Oh, mannaggia, vita voi, mannaggia, ma che mazza compromettere. O alla Rusoni, ambugente, accattatevi foglie, tutte canzone sul cesso, agalate banana, e canzone sul cesso, o alla Rusoni, ambugente, chi si sono la mappate capore che non c'è.
2: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

due zuccoli lo per e capillo lungo, sto corpo m'ha tradito, sto corpo m'ha fama, i femmina mi sento, pure pa gente, un'attrice d'otriano.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Buongiorno e saluta, auguri e buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti quanti!

0: nonno.
1: Io voglio la roba che mi mette.
0: E sorde pigliare in da vasche.
1: Dai, me ne va.
0: E mettatilo, che si fitta marito, rivolgersi qua.
1: E ci dà fitta a te. Hai voglia di mettere l'asilogo in Iga, nessuno ti piglia.
0: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto con i uguali.
1: E io ti sippo tutta la faccia, a così la tua vicina ambresse l'inquilina.
0: Ma quella che dichi pure si san diurnata, e mi fa sentire la voce nostra agenda, sì.
1: Sì tu che ha detto a fuoco, e non c'è cercato niente. Io voglio solo una cusarella per mangiare quando viene giovanissima.
0: E va bene, calma, tu non chiagni, se ne parla all'anno che bene. Ui, ti giuro che a Sant'Antonio ti mette un certo eteral e ti porta a Patrice.
1: E che mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
0: Ma insomma, se posso sapere che vai truanna a me.
1: Io voglio la borsetta, qui scarpa parato, nu pare stivale per dire tavernato, nu bello rilancio con tutta la fascetta, smalto per lui, e c'è non è un set.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

oggi c'ariella buona e garbata, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentiste pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera già vimma sposare, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

che bello caffè, sulla Napoli stanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, adoro il caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si venassa bene espresso che te, ah, che bello caffè, sulla Napoli sanna.

che bello che avè, sulla Napoli se ne fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Gattore caffè, che si sente per sta città, è un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce il sento per te, che dici, guè guè, un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, espresso che è, ah, che bello caffè.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Un posto nuovo per ricominciare, troppi dettagli in una volta sola, che vuoi smontare per ricostruire, sei tu lo stronzo a rimanerci male. Le frasi fatte che non stanno in piedi, e con i piedi che ti fanno male, e come sempre resto in bilico, in verticale sul pericolo.

Ho immaginato nuove condizioni, uno di noi poteva farsi male, ma come un grande vuoto di memoria, hai preferito solo condannarci. Per questo mondo siamo complicati, due combattenti senza vincitori.

La musica è una legge incomprensibile e come tutte quelle della natura vanno sentite, non ascoltate. Dice il saggio, la natura abbandonata a se stessa tende sempre più al disordine. Sembra. Ma in quel disordine, proprio in quel disordine, la vita è per tutti, dal parassita al fiore, dal topolino all'usignolo. E così da un complicato disordine di suoni nasce Ofatta.

La musica fissa i momenti dell'esistenza per immagini, sapori, odori che resteranno invariati nel tempo e rende vivo il ricordo ogni qualvolta lo vogliamo, con la stessa intensità ed emozione. Basta riprodurre il complicato disordine di suoni.

quello che rimane del tuo tragico furore è una lingua da sgrassare, è il tanfo del tuo cuore. Questa sera non cercarmi, da domani io cancellerò il tuo nome. Non mi importa che farai, se scoppierai qui fuori, ma non dimenticare mai che saremo sempre soli. Tu al guinzaglio del tuo

Non mi importa che farai, se scoppierai qui fuori, ma non dimenticare mai che saremo sempre soli. Tu al guinzaglio

tiene más fuerte a stringer.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è fatta così. Prima ti fa ascoltare il rumore del mare, poi ti regala una voce che resta dentro. Ci sono storie che nascono nei vicoli, tra le cassette delle canzoni consumate dal tempo, tra padri che insegnano ai figli a sognare e figli che trasformano quei sogni in musica. Storie che profumano di palco, sacrifici, applausi, provini, notti insonne e mani strette forti prima di entrare in scena. E poi ci sono incontri che sembrano scritti dalla città stessa. Due anime diverse, unite dalla stessa fame di emozionare, la stessa voglia di raccontarsi senza filtri, con il cuore prima ancora che con le parole. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io Fabiola Cimminella e oggi vi porto nel cuore della musica vera, quella fatta di emozioni, di gavetta, di palchi e di sogni inseguiti fin da bambini, no? E sono qui con un artista che vive la musica da sempre, da tre generazioni posso dire, li ho conosciuti anche qui dietro le quinte, abbiamo chiacchierato un pochino prima di entrare in diretta. Lui è un figlio d'arte, cantautore, autore di oltre 100 brani, protagonista di esperienze importanti tra televisione, festival e grandi palcoscenici nazionali. E a questo punto diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Jenny Cusopoli. Ciao!
3: Ciao, ciao, ciao Napoli, ciao!
2: Come stai? Direttamente da Pescara?
3: Sì, sono stato a Napoli, al Teatro Trianon per uno spettacolo, poi ho aspettato un paio di giorni per venire qui a trovarvi e mi sento veramente molto molto bene.
2: Grazie, grazie per essere arrivato qui direttamente oltre da Pescara, anche da un'avventura molto importante che vorrei fosse iniziare proprio da lì, che hai fatto tra l'altro con tuo figlio The Voice Generation con Alessandro Cestari.
3: Cestari, sì.
2: Cestari, ecco questa pronuncia tra Cestari e Cestari, che poi è anche il tuo cognome.
3: Sì,
2: hai scelto Cusopoli come nome d'arte,
3: sì,
2: no?
3: È il cognome d'arte che porta mio padre come Armando Cestari, ma in arte Armando Cusopoli, e in questo caso io sono Jenny Cusopoli.
2: E Alessandro lo cambierà anche lui?
3: Alessandro non abbiamo ancora ideato, insomma, dopo The Voice, che Alessandro Cestari l'abbiamo lasciato in questa maniera, almeno una decisione fatta da entrambi.
2: Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, ti interrompo perché voglio farti conoscere meglio. Jenny Cusopoli è un artista che vive la musica fin da bambino, figlio d'arte, un musicista eccezionale, quindi sei cresciuto praticamente con la musica, cioè hai aperto gli occhi, sei nato e già
3: in pancia
2: immagino la musica, no? che hai ascoltato e che entrata dentro di te
3: in
2: praticamente.
3: In pancia mi hanno detto, perché poi non ascoltavo tra Pino Daniele, Algerò, Gino Vannelli, Art Wind e Fa, cioè, insomma,
2: e scalciavi con quei piedini.
3: Eh sì, perché poi non capivo le lingue, quindi
2: secondo me il ritmo di musica nel pancione già eri proiettato sulla musica. Cantante, cantautore e autore di oltre 100 brani. Quando ho letto questa cosa dei 100 brani sono tantissimi,
3: sì.
2: Anche perché sei giovane in un certo
3: Fabiola,
2: senso.
3: Oggi
2: non dormi, no, cioè, no, non riposi.
3: Intanto non sono 100 ma sono di più, ma
2: ah,
3: 140,
2: c'è scritto quello, eh?
3: sì lo so, forse vabbè, ma ti dico un'altra cosa, perché oggi attualmente tutti facciamo brani quasi tutti i giorni con l'AI, quindi con l'intelligenza artificiale, ma io nasco come compositore dal 1996, quando non esisteva nulla, manco i beat, quindi io già iniziavo a scrivere. E quindi niente, avevo già questa mania, come si può dire, questo dono di Dio, ecco, forse è meglio dire questo, E grazie alla famiglia, grazie forse anche a un qualche cosa che è così naturale.
2: Immagino, no, che ti hanno trasmesso.
3: Ma per me è naturale, anche adesso posso fare qualcosa così solo con la voce, anche senza avere l'aiuto del pianoforte, posso inventarmi una melodia.
2: Sei nato
3: stranamente
2: per questo.
3: Così.
2: Sì, sì. Sei nato per questo, hai attraversato.
3: Poi me le canto e me le suono, come si dice.
2: Sei nato per questo. Infatti ti immagineresti in un'altra veste?
3: No.
2: Ti sei mai posto questa domanda?
3: No, allora, ho iniziato poi da un paio d'anni, forse anche di più, a scrivere per altri cantanti. Perché per me scrivere è come avere una sensazione empatica, nel senso che tu mi trasmetti qualcosa. Tant'è vero che mi sono incontrato con tanti
2: Infatti
3: cantanti.
2: Infatti mi stai guardando con questa intensità, Jenny, e già stai
3: che
2: scrivendo.
3: Che domani già mi scrivi una canzone. Sì.
2: Già mi stai studiando e analizzando.
3: No, ma perché tant'è vero che non dico dove, ma in un posto dove ultimamente sono stato e avevo di fronte a me una cantante che doveva esibirsi anche lei. E stavamo parlando, a un certo punto ho detto: io credo di avere un brano per te. Gli faccio ascoltare praticamente la demo. Lei scoppia a piangere, poi mi commuovo anch'io per questa, diciamo, come dire, questa magia. E lei ha detto: ma come, tu avevi un brano che parla di me, che quello che io ho detto, ma a me mi è bastato forse 10 minuti che lei mi ha spiegato qualche cosina e ho anche sentito, non è che avevo cioè non è che lei ha detto mi sono lasciata da un anno e avevo, diciamo, questa, non so,
2: una percezione particolare. Sì, vabbè, questo forse
3: e questo
2: fa
3: è naturale
2: parte, esatto, proprio della tua persona, ecco, entrare in empatia e scoprire come se le persone ti parlassero, anche se magari stai solo guardando in un certo senso loro. Tra l'altro, scusa Jenny, torniamo sul tuo percorso, hai attraversato anche talent e palcoscenici importanti come saranno famosi, ora mi racconti che era ancora saranno famosi, il Festival di Napoli, Sanremo Giovani, All Together Now, fino ad arrivare anche a Casa Sanremo, Una Voce per San Marino e The Voice Generation su Rai 1 insieme a tuo figlio Alessandro. Allora, sono curiosa di entrare un po', se ti fa piacere, ovviamente, in Saranno Famosi, perché
3: i ricordi
2: di Saranno Famosi. Oggi Amici, io sono cresciuta con Saranno Famosi, lo guardavo tantissimo, oggi un po' meno perché poi si cresce, si corre, si hanno altre ambizioni ed esigenze. Mi racconti, eri praticamente un concorrente?
3: No, allora, Saranno Famosi ho fatto dei provini dove non sono stato un concorrente, ma quello che ti voglio raccontare è un'altra cosa. All Together Now è stata un'altra parte, cioè, insomma, Saranno Famosi è quello che può succedere un po' a tutti, ma quello che mi è successo a All Together Now è stato fantastico. A un certo punto entro per fare il provino e, senza saperlo, avevo di fronte a me Roberto Cenci, seduto,
2: che sarebbe il regista. Quindi, per chiudere un attimo quello che ti ho chiesto, Saranno Famosi è stato comunque, ti ha messo un po' alla prova, un percorso di provini. Di casting.
3: Ho fatto un paio di casting, un paio di provini, ho cantato davanti al maestro Peppe Vessicchio, Buonanima, e insomma poi tanti altri ancora, come arrivare a All Together Now, dove avevo davanti a me Roberto Cenci, dove ho fatto un medley di Ranieri, però dance, e lui mi ha detto no, io voglio sentire questo qua, perché avevo anche un altro brano di Fausto Leali, Mi Manchi, vabbè, no, voglio sentire questo. E vedevo che lui là batteva le mani sul, per lui è anche un batterista, vabbè, mi sono informato dopo. Sono uscito fuori e mi hanno detto: ma dentro c'è Roberto Cenci? Ho detto: ma dai, Roberto Cenci, certo, sì, come no?
2: Almeno lui lo conoscevi già.
3: Ma lo conoscevo di nome, lo conoscevo di persona, quindi quando l'ho visto non ci siamo neanche, cioè almeno non si è presentato, forse l'avrà detto, ma non lo so.
2: Certo, ma uno,
3: sai,
2: è preso anche un po' dall'agitazione, ecco, l'emozione, quello che si deve fare, essere attenti su più cose,
3: sì,
2: no? Dietro
3: sì,
2: le quinte,
3: sì,
2: il microfono, la prova.
3: Ma tu sai che io ai ragazzi che curo per la produzione, per i brani che scrivo, dico sempre di trasformare l'emozione in energia, trasformare l'ansia in forza, Solo che poi stranamente io lo adotto in una cosa, dico agli altri di farlo,
2: ma loro e ti arriva a te praticamente.
3: E io poi quando faccio un provino, quando vado in uno spettacolo importante, mi viene sempre quel pochino d'ansia che insomma
2: Jenny, ma è normale anche perché dovremmo cambiare lavoro, no? Dal momento in cui, esatto, uno non prova quel brio, quell'agitazione, quella tachicardia prima di entrare in scena, perché fa parte proprio dell'emozione, no? Di quello che poi ti resta di quel momento e di quella serata. Penso che poi, dal momento in cui non si prova più,
3: che poi è difficile avere diciamo, come dire, quando vai in un programma e devi cantare un solo brano, è lì che ti è più difficile, perché il primo brano solitamente è sempre di riscaldamento e fai il primo brano quello che conosci benissimo, che sai,
2: allora vado sul sicuro,
3: mi riscaldo col primo. Quando vai a fare gli spettacoli, quindi io quando faccio le serate nei palchi, insomma faccio le piazze sia come ospite ma come frontman di una band che ho, perché io non ti ho detto, io poi vivo a Pescara, ma alla mia band ti faccio suonare i pezzi napoletani.
2: Da lì
3: faccio, certo.
2: Io penso che si divertono.
3: Come no?
2: Io penso che no, dicono: meno male che c'è Jenny che è napoletano, così ci porta un po' di amore e passione per la musica nostra.
3: Guarda, ho degli elementi che fanno anche altri cantanti, anche dei nomi importanti, dove suonano con altri nomi importanti, dove solitamente io poi gli do delle date e loro riescono poi a venire con me o magari di farsi sostituire, però quando si fanno sostituire rimangono pure male, perché con me si divertono, tra Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Carosone in stile
2: jazz, lo fai
3: sì,
2: comunque
3: anche
2: un po' di piano, vabbè, tu mi hai detto
3: parte,
2: che comunque fai piano sì, bar, quindi c'è quello,
3: ci sono dei
2: tendenza
3: brani. Ci sono dei brani bellissimi di Carosone che Tullio De Piscopo ha trasformato americano, blues, jazz, funk. Cioè,
2: e li replicate, insomma, certo, in queste due serate. Ma nel 2024 conquisti anche il premio Mia Martini. Nomino lei perché comunque c'è qualcosa di bello, se magari vuoi raccontarlo, e continui anche a portare la tua musica avanti grazie alla tua etichetta discografica, ed è una cosa molto bella. Per questo mi parlavi dei miei ragazzi e comunque curi artisti giovani.
3: Sì, i miei cantanti, cioè i cantanti che chiaramente produco. E il premio Mia Martini è stata una cosa molto bella, perché io ho vinto con Un amore senza età. E come presidente di giuria c'era Maurizio Fabrizio che ha scritto Almeno in un universo, I migliori anni, Strano il mio destino, insomma è un
2: straordinario
3: autore
2: da stimare, da prendere spunto
3: durante le fasi, perché c'è lì finale, semifinale, eccetera. E durante le fasi ero in semifinale, lui era fuori all'hotel, mi ha avvicinato dicendomi complimenti, bel pezzo, e io l'ho guardato e ho detto ma forse parlano qualcuno dietro di me, no? E invece no, ho detto maestro, ma ha detto da lei che io ho scritto bene, cioè voglio dire, non è un complimento di più, no, ha detto sì, mi ha messo la mano sulla spalla, ho detto vabbè, poi abbiamo diciamo instaurato dei contatti, insomma
2: un bel rapporto, ma anche bello avere delle soddisfazioni e dei feedback positivi, perché fa parte del tuo mondo. Ma io direi, Jenny, a questo punto, visto che abbiamo attraversato un po' tutto quello che hai fatto e soprattutto i palcoscenici, quelli un po' più importanti e da brividi, no? Che un artista deve assolutamente provare, e adesso Jenny ci fermiamo un attimo e lasciamo ascoltare ai nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli il brano che è uscito dopo la vostra partecipazione a The Voice Generation, che è straordinario, l'ho ascoltato, devo dire la verità, in questi giorni, Nell'abbraccio del cielo, che hai scritto anche fondamentalmente,
3: sì, sì.
2: Dici soprattutto, è il mio forte, e canti insieme ad Alessandro tuo figlio, e noi torniamo tra pochissimo nell'abbraccio del cielo.

0: Ed era nell'abbraccio del cielo di Jenny Cusopoli, Alessandro Cestari, e siamo qui ai microfoni con Jenny, un brano straordinario scritto con anima e amore. Com'è cantare insieme a tuo figlio? Anche perché puoi raccontarmi com'era anche per te suonare e cantare con tuo padre, tre generazioni che si uniscono, che condividono questo sogno e questa passione della musica.
1: Allora guarda, sono emozioni diverse ovviamente, no? Però quando ho attraversato quel palco di The Voice assieme a mio figlio, io ho dovuto costringermi ad essere quell'uomo forte, protettivo, e quindi senza errori, con una padronanza del palco e anche nelle interviste, senza emozioni, perché diciamo noi per i nostri figli solitamente siamo dei supereroi, quindi in quel caso il supereroe non poteva permettersi di fare errori o comunque avere questa timidezza, ecco, queste cose che poi possono succedere. Ma ti dico proprio la verità, su quel palco ho avuto tanta forza, che ecco quella che ti dicevo prima, quell'emozione che l'ho trasformata in forza estrema, che stavo lì, ero...
0: Nulla mi poteva
1: fermare, anche perché avevo la responsabilità, perché Ale dice ma non si girano, e poi che brutta figura che facciamo. Lui dice Aura, sì, perdiamo Laura, e io dico ma che è sta Aura? Laura forse è un'amica tua. No, Aura, dice lui, e allora io voglio...
0: E certo, scherziamo. C'è sempre un qualcosa che ti insegnano, no? Poi
1: è vero,
0: tra l'altro i nostri figli hanno sempre qualcosa da insegnarci, sicuramente hanno tanto da dare, soprattutto sì. La forza e l'energia, come se ti guardassero anche con gli occhi e dire papà, mamma, tu sai fare tutto, puoi tutto, quindi certo senso non puoi deluderli, ecco. E sicuramente è quella forza e quell'energia che fa sì che noi diventiamo poi i supereroi, no?
1: Noi siamo
0: un po' increduli di questa nostra forza.
1: Noi siamo sicuramente i loro supereroi.
0: Però poi condividere un palco, una passione, penso che sia una cosa bellissima, a prescindere dalle vittorie, dalle sconfitte, no?
1: Ma tra l'altro Ale sta facendo ancora il cambio di voce. È un anno e mezzo che sta iniziando a studiare, anzi un annetto che sta studiando con me. Quando mi hanno contattato da The Voice, io non sapevo, quindi non avevo fatto nessuna richiesta, almeno forse qualche richiesta qualche annetto fa, e quindi eravamo tra virgolette anche un po' disarmati, no? Che dobbiamo fare? Allora abbiamo preso un po' di attenzione, puntualizzo.
0: Cosa? Che è successo?
1: Io ho portato pezzi napoletani, Wagyu.
0: Assolutamente. È andata bene, come hanno reagito?
1: No, ti dico, perché è solito che uno può portare, diciamo. Hai proposto? Sì, ho proposto tutto, però cioè, almeno ho proposto 5 brani, ma nei 5 brani c'era un brano Billy Joe, che è una versione Barry White, che è Gesù qua. E poi abbiamo portato brani in napoletano. È passato chiaramente quello che hanno scelto di farci cantare alle bride.
0: E questo per te è stata un po' una delusione?
1: No, assolutamente. A parte qualche, diciamo, qualche commento, sai, i soliti commenti che fanno sui social, proprio su Instagram oppure su TikTok, proprio nella performance che abbiamo fatto sul profilo di The Voice, e ho visto che ci sono dei commenti tipo uno: ma non si capisce quello che dicono, ma che lingua è? E noi abbiamo presentato un brano di Joliet, Ultimo,
0: straordinario,
1: l'ultima poesia, che è bellissima. e quindi chiaramente napoletano e vabbè.
0: E quindi vabbè, insomma, un po' di commentini, ma così ce li dobbiamo sempre prendere. Ma voglio dire, le spalle larghe, fai parte di questo mondo, penso, immagino che siete andati lì per giocare, per divertirsi.
1: Anche quello, sì, per anche perché Coale era questo, diciamo, il fine. Perché...
0: Allora, Jenny, torniamo un po' indietro, andiamo nelle tue radici soprattutto e la tua partenza. Che bambino eri e che mondo avevi intorno?
1: Un bambino che non pensava di fare questo lavoro.
0: Ah!
1: Pensavo...
0: Ma perché avevi già tuo padre e la musica in casa e volevi fare qualcosa di diverso o non... l'hai capito poi dopo?
1: No, che... allora, mio padre era praticamente pane, acqua e musica, quindi praticamente non avevo chance, non avevo altre alternative. Poi magari qualche zio, qualche cocco con altri mestieri.
0: Sì.
1: Scuola elettronica, quindi poi ho fatto anche l'agente di commercio, però era sempre affiancato alla musica. Ripeto, ad oggi fare esclusivamente musica secondo me non era un mio come dire, un progetto. Pensavo sempre che la musica fosse stata un qualche cosa che affiancasse il mio lavoro come agente. Invece poi ho dovuto lasciare tutto, ho lasciato tutto e ad oggi faccio solo musica, vivo di musica.
0: E a proposito di questo lasciare andare delle cose, no? Come hai lasciato anche andare e le tue radici, la tua Napoli, perché fondamentalmente oggi vivi fuori, però quanto sono state importanti le tue radici e quanto contano oggi in quello che fai, nella tua musica?
1: Ma Napoli, nascere a Napoli e avere Vulcano dentro, signori, quindi non è una cosa facile, vedete, stai sempre a mille, è come...
0: La nostra partenope, poi, la voce, la musica...
1: Ma perdonami.
0: Un'energia diversa.
1: Avremmo modo magari di farti venire a Pescara Centro e farti guidare a Pescara Centro e poi mi dirai, ma qua è facile. Ma non per una questione, è proprio una questione di velocità. Anche i semafori sono più veloci qui. E invece lì è molto
0: tutto
1: tranquillo.
0: Più lento, tranquillo.
1: E infatti quando siamo venuti questi giorni a Napoli ho detto vicino ad Alessandro, vedi babbo, ha già cambiato. Ha già cambiato modalità, da modalità a sport,
0: a ritmo.
1: Poi niente, andare, cioè la mia partenza è sempre stata per il lavoro ed è comunque, ho portato Napoli anche in tutte le parti d'Italia, come dicevo prima, facendo rappresentante giravo un po' l'Italia, facevo la mattina il lavoro del rappresentante, la sera la musica. E portavo Napoli sempre nel cuore e nella voce.
0: E ci ritornerai secondo te un giorno? C'è questo desiderio?
1: Venire a vivere, ma guarda, sogniamo sempre una casa a Posilli, una cosa quindi non so.
0: Se o torno a Posilli oppure mi sto dove sto, nella pace e nel relax.
1: No, ma non è, cioè, potrei vivere anche alla stazione, quindi non è un problema, però voglio dire, adesso le mie radici sono a Montesilvano, provincia di Pescara, e sto bene, comunque il mio lavoro è lì, e oltre a spostarmi ovviamente poi ci ricordiamo, Fabio, tu lo sai benissimo, che
0: sì,
1: fare spettacolo e musica non è solo ed esclusivamente Napoli, perché ci spostiamo Roma, Milano, quindi anche magari altre parti
0: d'Europa.
1: E anche
0: questo è bello, no? Poi
1: ecco,
0: Jenny, tra l'altro, di girare,
1: quindi,
0: di essere un po' nomadi.
1: Bravissimo, ecco, lo volevo dire. Quindi sì, una casa a Napoli, a parte che c'è mio padre, però sì, forse una bella casa in Coppa Pusillo.
0: Invecchiaia, metti là a scrivere.
1: Certo.
0: Col tuo diario, tu scrivi ancora con carta e penna?
1: Carta e penna, che ti ricordo poi, non so se solo vuoi dire tu, dillo tu, dai, buongiorno amore mio, carta e penna, perché io poi dico carta e penna? Perché nel brano c'è un autore
0: molto D'Agostino, il maestro D'Agostino, con cui ho avuto modo di scrivere questo brano bellissimo, e con l'altro autore
1: Luca
0: che
1: Barbato,
0: conosco. Ciao
1: che
0: Luca, salutiamolo, sì. Abbiamo avuto modo di conoscerci, e visto che l'hai lanciata ce l'ascoltiamo un attimo,
1: certo.
0: E poi torniamo, così chiacchieriamo un po' su questa collaborazione e soprattutto su quello che ti ha lasciato e ti ha insegnato il grande maestro D'Agostino. Amici, vi lascio ascoltare Buongiorno amore mio. Noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Io e siamo qui a Napoli Senza Confini con Jenny Cusopoli. Allora, raccontami questo brano poetico e poesia col maestro D'Agostino, che porteremo sempre nel cuore. Com'è stato lavorare con lui? Cosa ti ha lasciato?
1: Ma guarda, allora, contatto Luca mi fissa un appuntamento e vedo questo omone buono fuori allo studio, e che giustamente aspettiamo poi Luca che viene in studio ad aprire per poi scrivere il brano. Mi avvicino, dico: maestro, lui che stava a telefono, dice sì, dopo. E poi dopo entriamo in studio, incomincia a raccontarmi degli aneddoti che lui ha iniziato con
0: come
1: mio padre.
0: Ha iniziato a fare questo lavoro?
1: Sì, lui ha iniziato con mio padre, dice, ha iniziato con tuo padre, sai, tuo padre lavorava alla NATO, facevamo col gruppo, insomma, suonavamo assieme, eccetera. E poi abbiamo iniziato a scrivere il brano. Io ho visto che lui ha preso, come dicevi prima tu, carta e penna.
0: Che bella quella carta, che profuma! Oh, mi piace tantissimo, guarda.
1: E a un certo punto, mentre lui scriveva, io facevo: maestro, ma qua... buongiorno amore mio, sì, tutta vita mia.
0: No. Tu aggiungi.
1: Sì, è lui. No, non ti preoccupare. Maestro, ma facciamo tutti in italiano. Non ti preoccupare. E scrive. Poi, chiaramente, con la melodia che aveva già, era già quasi nata, insomma, con Luca, che insomma...
0: è straordinario, bravissimo.
1: E insomma, niente, poi finiamo il brano e dice: vabbè, allora ascoltalo. E non mi ricordo se l'abbiamo, vabbè, comunque abbiamo fatto una demo. A un certo punto lui mi ha guardato, mi ha detto: che bella voce, bravo, guarda com'è patato, bravo. Perché poi è stato veramente bellissimo. E ti dico un'altra cosa: io mi sono sentito con il figlio, e devo dire che, a parte che è una di quelle persone, posso dire strane, perché giustamente non essendo un parente, mi ha fatto stare male quando è andato via. Ho pianto tanto, quindi significa che ha lasciato qualcosa.
0: Assolutamente.
1: Non mi voglio commuovere.
0: Non ti emozionare, vai, di cambio ritmo io subito. Vai. Entriamo in Napoli Express, sì. Poche fermate, ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Aiat, pogli pres, vacetti, figlie
0: ciocata.
1: La gitta buona.
0: Benissimo, l'hai detto, te la confermo, perché io, guarda, sono preparatissima e amo i proverbi napoletani, li conosco soprattutto tutti, guarda. Qualsiasi cosa, chiamami. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ehi, il ragù, ma attenzione, qua stiamo parlando di roba alto livello, la pasta e patana.
0: Però stai dicendo mia... ragù.
1: Ragù, vabbè, di tutto e di più, ma allora a casa mia, poi al di là del lavoro che faccio comunque con le conoscenze di coloro che comunque, non so, come per dirti, il sindaco, l'assessore, ma anche il don per esempio, abbiamo un appuntamento vicino a questi giorni, che deve venire a mangiare a casa nostra.
0: Ah, quindi siete famosi nel vostro
1: moglie,
0: paese.
1: Mia moglie Clementina,
0: l'aspetto culinario.
1: Mia moglie si chiama Clementina, che saluto.
0: Ciao Clementina, è brava?
1: A cucinare, bravissima.
0: Dalle un voto qui in diretta.
1: Da 1 a 10?
0: Sì.
1: Ma
0: attenzione, che poi torni a casa, E no, ti aspetta la ciabattata.
1: 9,90, sai perché? Così a me non faccio.
0: Così si impegna ancora di più. Bellissimo, brava Clem. E tu invece sei bravo?
1: A cucinare? Io ho un paio di primi che so
0: fare.
1: Vabbè,
0: ti sforzi.
1: No, mi invento delle robe, capito? Oppure per esempio trovo quelle in frigo che magari recupero.
0: T'arrangi,
1: niente di che, dai, non sono.
0: Allora, invece un piatto napoletano che per te sa di radici, che magari mo ci vuole, arrivi da Pescara, dici: ah, ora vado a Napoli e mi devo mangiare assolutamente
1: pasta e patate. che poi è sempre una scoperta. No, allora, sai perché? Perché quello poi è sempre tipo una scoperta, come dire, chi lo fa meglio, no?
0: Dai,
1: allora,
0: dove la mangi?
1: Allora mangia una parte, oppure poi magari ci sono pure i commenti dopo, no? Dice, vista amore, ma tu ci metti per esempio a scorzo di formaggio.
0: Dice, rubiamoci
1: ma
0: un
1: posso,
0: po' di...
1: posso parlare in napoletano, no? Come no?
0: Certo, certo. Come ti pare, cioè, noi siamo liberi di essere quello che siamo, nel senso la battutina sì, ci vuole sì. sempre, no? Invece se è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita, anche questo tuo distacco, questo tuo cambio di città, no? ti dà modo di tornare, di ritornare, di andare via, di
1: ma sempre
0: culinario? No, proprio un modo di vivere del popolo napoletano, nel senso una tradizione che dici tanto tempo fa c'era questa cosa, ora si sta un po' perdendo. Io di qualsiasi genere.
1: Io ho una figlia femminuccia di 15 anni. Quindi io mi aspetto che praticamente il suo fidanzato possa fare le cose.
0: A chiedere la mano.
1: Sai, quelle che no, proprio a chiedere la mano è proprio antico, quindi sarebbe
0: vabbè,
1: proprio...
0: Però cioè, più o meno mi hai fatto capire che...
1: Però deve avere capito queste cose, magari inizialmente, non dico voi, ma lei, capite? Poi, sì, va bene, mi puoi dare del tu, non ti preoccupare, mi posso chiamare Gennaro, sì.
0: Questo rispetto che un po' cose si che, sta perdendo, dici.
1: Perché i ragazzi sono un po' più elasso, più free, capito? Incontrano una persona, mio figlio, vedo che comunque ogni tanto ma tu no Ale chiedi se puoi dare del tu magari
0: sentivamo un tic tic tic
1: forse qualche telefono acceso
0: no okay. Tranquillo
1: quindi nel nostro mondo diciamo solitamente si dà sempre
0: del lei
1: no nel mondo musicale nel mondo artistico è solito che magari incontri anche un artista ma lei sì. Però è solito che uno dici tu, non è diretto, è come disse un personaggio insomma che conobbi, io ho detto no ma lei non può farmi delle foto, ma lei è un cantante, lei è un pubblico quindi posso fare delle foto mentre lei sta lì, vabbè, si scherzava però effettivamente chi è un uomo, una donna dello spettacolo è giustamente un uomo pubblico, quindi nel nostro caso lei diciamo si
0: vabbè è sempre importante educare i figli anche soprattutto la nuova generazione sì. Perché ci sono dei step da fare, da affrontare, quindi è ovvio che in primis c'è sempre l'educazione che è una cosa importantissima per i ragazzi. Invece se dovessi partire per un lungo viaggio e dovessi mettere nel tuo bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, cosa ci metteresti per portarla con te?
1: Ma innanzitutto la musica. Come fai? Vai in America, canti in inglese, canti in spagnolo e poi ti dicono ma italiano? Non la fai la pizza? No. No, ma ti faccio una bella canzone, quindi comunque...
0: Quella sempre, ci deve stare. A proposito di spagnolo, hai portato un brano Si tu me quieres,
1: sì.
0: Una versione salsa cantata da te e l'ascoltiamo e poi noi torniamo tra pochissimo. Si tu me quieres di Jenny Cusopoli, a tra poco.

0: Ed era Se tú me quieres, come amo la lingua caliente spagnola, di Jenny Cusopoli, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che in realtà questo brano era scritto in originale in lingua italiana e poi, non so, ti è partito questo flamenco interiore.
1: No, questo brano è stato scritto in italiano ed è stato scritto da Fabio Perversi, da me, e la produzione è di Michele Schembri. E abbiamo fatto questo brano nel 2019 e io poi ho fatto questa versione in spagnolo con il testo in spagnolo.
0: E insomma è sempre bello anche sperimentare,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Hai qualcosa che senti proprio il bisogno di sperimentare da qui a una settimana, da qui a un mese, da qui a due mesi, non lo so, perché ogni giorno un artista deve sempre avere stimoli nuovi, ha necessità e esigenza di provare, cambiare, guardare, osservare e poi mettere su, no, questa idea.
1: Ma guarda, è solito che, ti ripeto, come avevamo già detto prima, che quando io incontro una persona, poi parlando e magari raccontandoci riesco a mettere un brano, insomma riesco a creare un brano. E anche se questa è un qualche cosa che poi si è evoluta, perché magari molti anni fa, no? Insomma, oggi è di più. E niente, poi inizio anche la mattina a fischiettare e scrivo un brano, non è che, ma anche, diciamo, come dire, per istinto, senza avere nessuna.
0: E Jenny, quello che è oggi è quello che volevi davvero all'inizio, tutto sommato, se ti affacci un po' e se ti guardi e attraversi con la tua testa quello che hai costruito fino ad oggi.
1: Allora, un artista secondo me non arriva mai a saziarsi, no? Capito? Perché comunque non hai. Però secondo me.
0: Hai bisogno ancora di acqua.
1: Sì, no, ho bisogno sempre di acqua. Non c'è un momento in cui sono dissetato dalla musica, da quello che può essere il contatto con il pubblico, il contatto con tutto quello che è. Anche vedi persone che canti e si alzano in piedi, è qualche cosa che ti carica e ti fa vivere, ecco, ti dà secondo me gli anni.
0: E invece se ti dovessi chiedere un lato scomodo, cioè quello che ti dà fastidio del tuo lavoro ma che in realtà nessuno dice,
1: è un po' qualche volta qualche presuntuoso che magari ti tratta, vabbè dai ti faccio sapere, e poi magari c'hai dei mostri che ti dicono ma non mi mandi qualche idea, oppure purtroppo capita, non è che poi possiamo piacere a tutti.
0: Cioè in che senso, scusa, non ho capito.
1: Quando incontri quelle persone che ti snobbano perché magari
0: ma
1: loro
0: perché
1: già
0: tu
1: sono arrivati,
0: una collaborazione, questo dico,
1: può succedere,
0: ah, okay.
1: Sì, può succedere che Jenny, allora dammi il tuo numero, che mi ha chiesto lui a me, no, io a lui, e che quindi significa che comunque ci sono persone umili, persone che comunque pur sapendo che fanno delle grandi cose e non, come si dice a Napoli, si atteggiano, no? Capite?
0: E invece per quanto riguarda la tua identità, no? Che sicuramente è sempre alla ricerca di, come, ecco, uno non si disseta mai, ha sempre bisogno di stimoli, o sempre ricercare anche l'identità e l'artistica di se stessi. Oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Ma come artista? Non ho capito bene la domanda.
0: Sì, come artista.

0: artista.
1: Come artista.
0: Ma come artista, ripeto, sono sempre innanzitutto il papà, il marito e poi colui che deve portare avanti una tradizione, è quello che mi piace fare.
1: Allora, io direi di far ascoltare in questo momento e poi ci torniamo su e ti faccio delle domandine, delle cose più piccanti, carine, un gioco dinamico di Napoli senza confini. Nuncio Ponsà, vuoi dire qualcosa di questo brano e poi lo facciamo ascoltare?
0: Questo è un brano di una ragazza molto spigliata che lavora in discoteca e che si innamorano tutti. E viene, diciamo, come dire, ha un nome, Mala Femme, ma tra l'altro non è come inteso, però come, ripeto, quelle spigliate, quelle che vestono abbastanza.
1: Un po' tutto fumo e niente al rosso, diciamo
0: bravissimo.
1: Così. Jenny Cusopoli, Nuncio Ponsà, e noi torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Ed era Annuncio Bonsà di Jenny Cusopoli che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Adesso ci proiettiamo in un momento divertente, mi raccomando, senza pensarci troppo. Vai. Ti chiedo, vero o falso, di rispondermi. Hai scritto una canzone nata da una frase sentita per strada a Napoli.
1: Vero.
0: Ma non solo frasi, proprio storie, secondo me, no?
1: Sì,
0: ti appassioni.
1: Sì.
0: Da ragazzo hai pensato almeno una volta di mollare la musica.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco hai ancora l'ansia della prima volta.
1: Vero.
0: Ti è capitato di emozionarti più scrivendo un brano che cantandolo?
1: Entrambe.
0: Quindi non c'è un...
1: Sì.
0: Secondo te oggi i social aiutano gli artisti ma tolgono un po' di magia alla gavetta?
1: Sì.
0: Cosa ne pensi a proposito di social, della nuova generazione, di come utilizzano questa vetrina per poi arrivare a etichette anche molto importanti, o semplicemente possa essere una strategia o è un danno utilizzare la vetrina come il social per farsi riconoscere?
1: Guarda, l'artista a parte per chi fa e più per chi deve scegliere. Portare un artista in una trasmissione importante per me, poi non so, e anche andare a vedere il suo profilo, cosa ha fatto, quanti seguiti. Quindi il social è diventato praticamente un vero e proprio curriculum dell'artista.
0: Quindi può aiutare,
1: in
0: alcune occasioni.
1: In alcune occasioni.
0: Limited edition, Jenny, per te. E il primo round l'ho chiamato Jenny Old School. Devi rispondermi al volo senza pensarci troppo. Peggio microfono che fischia o orchestra che parte stonata?
1: Orchestra che parte stonata.
0: Meglio orchestra che parte stonata. Dici tu, tanto mi metto io a cantare e poi si recupera tutto.
1: Sì, perché mi seguono, capito?
0: Hai mai registrato una demo su una vecchia cassetta?
1: Sì.
0: Una serata senza pubblico o un pubblico che canta più di te?
1: Un pubblico che canta più di me, alle serate di karaoke.
0: Ti sfoghi del tutto.
1: Là mi dicevano no, tu non cantare perché non vale, non va bene, perché poi tu canti bene e non cantiamo più noi. Cioè, ma non è una gara, fatemi sfogare pure a me. No, tu... metti solo play quando
0: ti dicono quello che devi.
1: Quelle serate di karaoke che poi alla fine, cioè quelle serate di piano bar che si trasformavano in karaoke, quegli attimi di karaoke, dici no, però mo ti ha sta zitta un attimo, ma canta lui.
0: Boh, è puro intrattenimento,
1: per far divertire la
0: gente. Hai mai detto ai miei tempi la musica era diversa?
1: Soprattutto
0: in famiglia.
1: Sì, lo dico.
0: E invece è più difficile da convincere un produttore o una mamma napoletana?
1: Più difficile? è più difficile il produttore che la mamma. E la mamma, non dico...
0: Mamma è intesa come pubblico, no?
1: Il pubblico
0: metaforicamente
1: è sempre... allora, in base a quello che mi succede, io convinco il pubblico alla stragrande, devo dire. Poi vabbè, ripeto, sempre su 100 può essere che 10 non, oppure 99, però comunque almeno il pubblico riesco a convincerlo. È il produttore che capito? Quindi preferisco
0: Empaticamente. Allora, sì. Round 2, Jenny senza filtri. La cosa più assurda richiesta da un fan.
1: Da un fan?
0: O da persone che insomma
1: guarda,
0: ti
1: non lo so se mia moglie, ma questo poi la possiamo mettere tipo in privacy. Dice no, la signora non la può ascoltare. E i numeri di telefono che mi mettevano sulla tastiera mentre.
0: Tu.
1: Insomma, è semplice, io suonavo, ma tra l'altro mia moglie lo sa, io suonavo tranquillo, il mondo, sai,
0: e ti arrivavano i bigliettini.
1: Passava la ragazza, passavo bigliettini con numeri di telefono a coppia. Quindi questo potrebbe essere chiaramente
0: dire, non c'è più il corteggiamento da parte dell'uomo, ti arrivavano direttamente, facile così. Beh,
1: no, ma quello poi era anche forse un contatto per dire vuoi venire a cantare alla comunione di mia fratella? Tipo una cosa del genere. Io la prendevo così, poi infatti non ho mai chiamato perché mi sono sentito in soggezione. Dice, ho trovato questo numero sulla tastiera che lei ha lasciato nella serata del 12 dove, al locale, cioè era proprio una cosa, non so, forse fuori dalla...
0: Fuori luogo, ecco. Dai, diciamo così, fuori
1: sì, questo,
0: luogo.
1: Questo.
0: Invece, quanti vocali mandi al giorno su WhatsApp?
1: Pochi.
0: Pochi.
1: E odio chi mi manda, cioè non odio, però mi dà fastidio.
0: Sono un po' fastidiosi, è vero. Anche perché ci sfogiamo quei minuti intensi di no. vocali, perché le telefonate non le possiamo fare perché o non c'è linea, oppure hai altre telefonate sotto, o stai guidando, o stai con i figli.
1: Faccio quindi, un appello, vai. Meglio scrivere, ragazzi.
0: Scrivete, anzi con carta e penna, manco più al telefono, e poi li inviate a casa, come era un tempo, ti ricordi?
1: Sì.
0: Non solo la musica.
1: Sì.
0: E invece mi hai scritto una canzone... di notte, cioè tu sei uno di quegli autori che scrive di notte o ci sono dei momenti specifici?
1: Mi sono perfezionato
0: che ti proiettano nel tuo mood, no?
1: E mi sono perfezionato anche per il fatto del lavoro, quindi praticamente la mattina lavoravo e poi la sera scrivevo, invece oggi scrivo la mattina, scrivo anche la sera, quindi è tutto un...
0: Perché c'è sempre questa cosa che si dice, no? Che l'artista è un po' un animale notturno, che durante la notte, mentre tutto si cala, si spegne, c'è il silenzio totale, è proprio il momento in cui entriamo un po' nel nostro mondo, quello della
1: Fabi, non è
0: della
1: solo...
0: predisposizione. No.
1: Non è solo la notte, è anche il giorno, come una bella giornata di sole, come una bella giornata di pioggia. Anzi, forse le giornate di pioggia
0: ti piacciono di più.
1: Mi danno quella sensazione di scrivere quei straromantici, capito? Ballad pop lente, capito? Che sì, perché c'è quel pochettino di tristezza, sai, quel freddo che ti arriva, che ti devi intanare nello studio.
0: E nel tuo mondo, insomma.
1: È nel mio mondo.
0: E invece completa la frase: a Napoli capisci che una persona ti vuole bene quando?
1: Quando tu guardi dall'occhio
0: e te lo fa capire.
1: E me lo fa capire.
0: Allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
1: Senza mai tradurla?
0: Sì, una parola napoletana.
1: Allora, di tutte quelle volte che diciamo mannaggia la miseria.
0: Ah, mannaggia miseria, che stiamo a fa pure tardi, non ti dico a chi. E allora Jenny Cusopoli, io ti ringrazio di essere passato qui, mi
1: grazie.
0: Raccomando, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti
1: lupo.
0: E voi scaricate l'app di Rai Play Sound,
1: mi raccomando.
0: Riascoltare tutte le puntate nella sezione podcast, possono riascoltarla questa e tutte le altre che fanno parte di Napoli Senza Confini.
1: Perdonami,
0: dimmi.
1: Ragazzi, Fabiola è veramente bella live.
0: Grazie,
1: non è solo
0: piace brava, però vuoi di bella?
1: No, bella e brava.
0: Brava e bella.
1: Bella è una cosa che
0: rara,
1: non
0: che
1: è.
0: Dici?
1: Sì, perché naturale, bella e poi brava, ovviamente, perché sono stato veramente bene e a mio agio.
0: Grazie mille,
1: grazie
0: mille. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.

0: dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è fatta così. Prima ti fa ascoltare il rumore del mare, poi ti regala una voce che resta dentro. Ci sono storie che nascono nei vicoli, tra le cassette delle canzoni consumate dal tempo, tra padri che insegnano ai figli a sognare e figli che trasformano quei sogni in musica. Storie che profumano di palco, sacrifici, applausi, provini, notti insonne e mani strette forti prima di entrare in scena. E poi ci sono incontri che sembrano scritti dalla città stessa. Due anime diverse, unite dalla stessa fame di emozionare, la stessa voglia di raccontarsi senza filtri, con il cuore prima ancora che con le parole. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io Fabiola Cimminella e oggi vi porto nel cuore della musica vera, quella fatta di emozioni, di gavetta, di palchi e di sogni inseguiti fin da bambini, no? E sono qui con un artista che vive la musica da sempre, da tre generazioni posso dire, li ho conosciuti anche qui dietro le quinte, abbiamo chiacchierato un pochino prima di entrare in diretta. Lui è un figlio d'arte, cantautore, autore di oltre 100 brani, protagonista di esperienze importanti tra televisione, festival e grandi palcoscenici nazionali. E a questo punto diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Jenny Cusopoli. Ciao!
3: Ciao, ciao, ciao Napoli, ciao!
2: Come stai? Direttamente da Pescara?
3: Sì, sono stato a Napoli al Teatro Trianon per uno spettacolo, poi ho aspettato un paio di giorni per venire qui a trovarvi e mi sento veramente molto molto bene.
2: Grazie, grazie per essere arrivato qui direttamente oltre da Pescara, anche da un'avventura molto importante che vorrei fosse iniziare proprio da lì, che hai fatto tra l'altro con tuo figlio The Voice Generation con Alessandro Cestari.
3: Cestari, sì.
2: Cestari, ecco questa pronuncia tra Cestari e Cestari, che poi è anche il tuo cognome.
3: Sì,
2: hai scelto Cusopoli come nome d'arte,
3: sì,
2: no?
3: Sì, è il cognome d'arte che porta mio padre come Armando Cestari, ma in arte Armando Cusopoli, e in questo caso io sono Jenny Cusopoli.
2: E Alessandro lo cambierà anche lui?
3: Alessandro non abbiamo ancora ideato, insomma, dopo The Voice, che Alessandro Cestari l'abbiamo lasciato in questa maniera, almeno una decisione fatta da entrambi.
2: Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, ti interrompo perché voglio farti conoscere meglio. Jenny Cusopoli è un artista che vive la musica fin da bambino, figlio d'arte, musicista eccezionale, quindi sei cresciuto praticamente con la musica, cioè hai aperto gli occhi, sei nato e già
3: in pancia
2: immagino la musica, no? che hai ascoltato e che è entrata dentro di te
3: in
2: praticamente.
3: In pancia mi hanno detto, perché poi non ascoltavo tra Pino Daniele, Algerò, Gino Vannelli, Art Winderfa, cioè insomma,
2: e scalciavi con quei piedini.
3: Eh sì, perché poi non capivo le lingue, quindi
2: secondo me il ritmo di musica nel pancione già eri proiettato sulla musica. Cantante, cantautore e autore di oltre 100 brani. Quando ho letto questa cosa dei 100 brani sono tantissimi, sì. Anche perché sei giovane in un certo senso.
3: Oggi
2: non dormi, riposi.
3: Intanto non sono 100, ma sono di più. Ma
2: c'è scritto
3: 40,
2: quello,
3: Sì, sì, sì, lo so, forse. Vabbè, ma ti dico un'altra cosa, perché oggi attualmente tutti facciamo brani quasi tutti i giorni con l'AI, quindi con l'intelligenza artificiale, ma io nasco come compositore dal 1996, quando non esisteva nulla, manco i beat. Quindi io già iniziavo a scrivere. E quindi niente, avevo già questa mania, come si può dire, questo dono di Dio, ecco, forse è meglio dire questo. E grazie alla famiglia, grazie forse anche a un qualche cosa che è così naturale.
2: Di magico, no, che ti hanno trasmesso.
3: No, ma per me è naturale, per me è naturale. Anche adesso posso fare qualcosa così solo con la voce, anche senza avere l'aiuto del pianoforte, posso inventarmi una melodia.
2: Sei nato per questo.
3: Così.
2: Sì, sì. Sei nato per questo. Hai attraversato.
3: Poi me le canto e me le suono, come si dice.
2: Sei nato per questo. Infatti ti immagineresti in un'altra veste?
3: No.
2: Ti sei mai posto questa domanda?
3: No, allora, ho iniziato poi da un paio d'anni, forse anche di più, a scrivere per altri cantanti. Perché per me scrivere è come avere una sensazione empatica, nel senso che tu mi trasmetti qualcosa. Tant'è vero che mi sono incontrato con tanti
2: cantanti.
3: Infatti
2: mi stai guardando con questa intensità, Jenny, già stai scrivendo.
3: Che domani già mi scrivi una canzone. Sì.
2: Già mi stai studiando e analizzando.
3: No, ma perché tant'è vero che non dico dove, ma in un posto dove ultimamente sono stato e avevo di fronte a me una cantante che doveva esibirsi anche lei. E stavamo parlando, a un certo punto ho detto: io credo di avere un brano per te. Gli faccio ascoltare praticamente la demo. Lei scoppia a piangere, poi mi commuovo anch'io per questa, diciamo, come dire, questa magia. E lei ha detto: ma come, tu avevi un brano che parla di me, che quello che io ho detto, ma a me mi è bastato forse 10 minuti che lei mi ha spiegato qualche cosina e ho anche sentito, non è che avevo cioè non è che lei ha detto non mi sono lasciata da un anno e avevo, diciamo, questa, non so,
2: una percezione particolare. Sì, vabbè, questo forse
3: e questo è naturale.
2: Esatto, proprio della tua persona, ecco, entrare in empatia e scoprire come se le persone ti parlassero, anche se magari stai solo guardando in un certo senso. Loro, tra l'altro, scusa Jenny, torniamo sul tuo percorso, hai attraversato anche talent e palcoscenici importanti, come Saranno Famosi. Ora mi racconti che era ancora Saranno Famosi, il Festival di Napoli, Sanremo Giovani, All Together Now, fino ad arrivare anche a Casa Sanremo.
3: Sì.
2: Una voce per San Marino e The Voice Generation su Rai 1 insieme a tuo figlio,
3: a mio figlio Alessandro.
2: Allora, sono curiosa di entrare un po', se ti fa piacere, ovviamente, in Saranno Famosi, perché
3: i ricordi
2: di Saranno Famosi. Oggi, amici, io sono cresciuta con Saranno Famosi e lo guardavo tantissimo, oggi un po' meno perché poi si cresce, si corre, si hanno altre ambizioni ed esigenze. Mi racconti, eri praticamente un concorrente?
3: No, allora, Saranno Famosi ho fatto dei provini dove non sono stato un concorrente, ma quello che ti voglio raccontare è un'altra cosa. All Together Now è stata un'altra parte, cioè, insomma, Saranno Famosi è quello che può succedere un po' a tutti, ma quello che mi è successo a All Together Now è stato fantastico. A un certo punto entro per fare il provino e senza saperlo avevo di fronte a me Roberto Cenci, seduto,
2: che sarebbe il regista. Quindi, per chiudere un attimo quello che ti ho chiesto, Saranno Famosi,
3: Saranno Famosi
2: è stato comunque, ti ha messo un po' alla prova, un percorso di provini, di casting.
3: Ho fatto un paio di casting, un paio di provini, ho cantato davanti al maestro Peppe Vessicchio, Buonanima, e insomma poi tanti altri ancora, come arrivare a All Together Now, dove avevo davanti a me Roberto Cenci, dove ho fatto un medley di Ranieri, però dance, e lui mi ha detto no, io voglio sentire questo qua, perché avevo anche un altro brano di Fausto Leali, Mi manchi, vabbè, non voglio sentire questo. E vedevo che lui là batteva le mani sul, per lui è anche un batterista, vabbè, mi sono informato dopo. Sono uscito fuori e mi hanno detto: ma dentro c'è Roberto Cenci? Ho detto: ma dai, Roberto Cenci, certo, sì, come no?
2: Almeno lui lo conoscevi già.
3: Ma lo conoscevo di nome, lo conoscevo di persona, quindi quando l'ho visto non ci siamo neanche, cioè almeno non si è presentato, forse l'avrà detto, ma non lo so.
2: Certo, ma uno,
3: sai,
2: è preso anche un po' dall'agitazione, ecco. L'emozione, quello che si deve fare, essere attenti su più cose, no? Dietro le quinte, il microfono, la prova.
3: Ma tu sai che io ai ragazzi che curo per la produzione, per i brani che scrivo, dico sempre di trasformare l'emozione in energia, trasformare l'ansia in forza, Solo che poi stranamente io lo adotto in una vita. Dico agli altri di farlo,
2: ma loro e ti arriva a te praticamente.
3: E io poi quando faccio un provino, quando vado in uno spettacolo importante, mi viene sempre quel pochino d'ansia che insomma.
2: Jenny, ma è normale anche perché. Sì. Dovremmo cambiare lavoro, no? Dal momento in cui, esatto, uno non prova quel brio, quell'agitazione, quella tachicardia prima di entrare in scena, perché fa parte proprio dell'emozione, no? Di quello che poi ti resta di quel momento e di quella serata. Penso che poi, dal momento in cui non si prova più...
3: Che poi è difficile... quando vai in un programma e devi cantare un solo brano, è lì che ti è più difficile, perché il primo brano solitamente è sempre di riscaldamento e fai il primo brano quello che conosci benissimo, che sai,
2: allora vado sul
3: sicuro. Mi riscaldo col primo. Quando vai a fare gli spettacoli, quindi io quando faccio le serate nei palchi, insomma faccio le piazze sia come ospite ma come frontman di una band che ho, perché io non ti ho detto, io poi vivo a Pescara, ma alla mia band ti faccio suonare i pezzi napoletani.
2: Da lì.
3: Io
2: penso che si divertono.
3: Come no?
2: Io penso che dicono meno male che c'è Jenny che è napoletano, così ci porta un po' di amore e passione per la musica nostra.
3: Guarda, ho degli elementi che fanno anche altri cantanti, anche dei nomi importanti, dove suonano con altri nomi importanti, dove solitamente io poi gli do delle date e loro riescono poi a venire con me o magari di farsi sostituire, però quando si fanno sostituire rimangono pure male, perché con me si divertono, tra Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Carosone in stile
2: jazz, lo fa sì, comunque un po' di piano, vabbè, tu mi hai detto che comunque fai piano bar, quindi c'è quella tendenza.
3: Ci sono dei brani, bellissimi di Carosone che Tullio De Piscopo ha trasformato americano blues, jazz, funk. Cioè,
2: e li replicate insomma, certo, in queste due serate. Ma nel 2024 conquisti anche il premio Mia Martini, nomino lei, perché comunque c'è qualcosa di bello, se magari vuoi raccontarlo, e continui anche a portare la tua musica avanti grazie alla tua etichetta discografica, ed è una cosa molto bella. Per questo mi parlavi di miei ragazzi e comunque curi artisti giovani.
3: Sì, i miei cantanti, cioè i cantanti che chiaramente produco. E il premio Mia Martini è stata una cosa molto bella, perché io ho vinto con Un amore senza età, e come presidente di giuria c'era Maurizio Fabrizio che ha scritto Almeno in un universo, I migliori anni, Strano il mio destino, insomma è un
2: straordinario autore da stimare, da spunto.
3: Durante le fasi, perché c'è lì finale, semifinale, eccetera, e durante le fasi ero in semifinale, lui era fuori all'hotel, mi ha avvicinato dicendomi complimenti, bel pezzo, e io l'ho guardato e ho detto ma forse parlano qualcuno dietro di me, no? E invece no, ho detto maestro, ma ha detto da lei che io ho scritto bene, cioè voglio dire, non è un complimento di più, ha detto sì, mi ha messo la mano sulla spalla, ho detto vabbè, poi abbiamo instaurato dei contatti, insomma
2: un bel rapporto, ma anche bello avere delle soddisfazioni e dei feedback positivi, perché fa parte del tuo mondo. Ma io direi, Jenny, a questo punto, visto che abbiamo attraversato un po' tutto quello che hai fatto e soprattutto i palcoscenici, quelli un po' più importanti e da brividi, no? Che un artista deve assolutamente provare, e adesso Jenny ci fermiamo un attimo e lasciamo ascoltare ai nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli il brano che è uscito dopo la vostra partecipazione a The Voice Generation, che è straordinario, l'ho ascoltato, devo dire la verità, in questi giorni, Nell'abbraccio del cielo, che hai scritto anche fondamentalmente, dici soprattutto. Va via, è il mio forte, e canti insieme ad Alessandro tuo figlio, e noi torniamo tra pochissimo nell'abbraccio del cielo.

0: Ed era nell'abbraccio del cielo di Jenny Cusopoli, Alessandro Cestari, e siamo qui ai microfoni con Jenny, un brano straordinario scritto con anima e amore. Com'è cantare insieme a tuo figlio? Anche perché puoi raccontarmi com'era anche per te suonare e cantare con tuo padre, tre generazioni che si uniscono, che condividono questo sogno e questa passione della musica.
1: Allora guarda, sono emozioni diverse ovviamente, no? Però quando ho attraversato quel palco di The Voice assieme a mio figlio, io ho dovuto costringermi ad essere quell'uomo forte, protettivo, e quindi senza errori, con una padronanza del palco e anche nelle interviste, senza emozioni, perché diciamo noi per i nostri figli solitamente siamo dei supereroi, quindi in quel caso il supereroe non poteva permettersi di fare errori o comunque avere questa timidezza, ecco, queste cose che poi possono succedere. Ma ti dico proprio la verità, su quel palco ho avuto tanta forza, che ecco quella che ti dicevo prima, quell'emozione che l'ho trasformata in forza estrema, che stavo lì, ero...
0: Nulla mi poteva
1: fermare, anche perché avevo la responsabilità, perché Ale dice ma non si girano, e poi che brutta figura che facciamo. Lui dice Aura, sì, perdiamo Laura, e io dico ma che è sta Aura? Laura forse è un'amica tua. No, Aura, dice lui, e allora io voglio...
0: E certo, scherziamo. C'è sempre un qualcosa che ti insegnano, no? Poi
1: tra l'altro,
0: i nostri figli hanno sempre qualcosa da insegnarci, sicuramente hanno tanto da dare, soprattutto sì. La forza e l'energia, come se ti guardassero anche con gli occhi e dire papà, mamma, tu sai fare tutto, puoi tutto, quindi senso non puoi deluderli, ecco. E sicuramente è quella forza e quell'energia che fa sì che noi diventiamo poi i supereroi, no?
1: Noi siamo
0: un po' increduli di questa nostra forza.
1: Noi siamo sicuramente i loro supereroi.
0: Però poi condividere un palco, una passione, penso che sia una cosa bellissima, a prescindere dalle vittorie, dalle sconfitte, no?
1: Ma tra l'altro Ale sta facendo ancora il cambio di voce. È un anno e mezzo che sta iniziando a studiare, anzi un annetto che sta studiando con me. Quando mi hanno contattato da The Voice io non sapevo, quindi non avevo fatto nessuna richiesta, almeno forse qualche richiesta qualche annetto fa, e quindi eravamo tra virgolette anche un po' disarmati, no? Che dobbiamo fare? Allora abbiamo preso un po' di attenzione, puntualizzo.
0: Cosa? Che è successo?
1: Io ho portato pezzi napoletani, Wagyu.
0: Assolutamente. È andata bene, come hanno reagito?
1: No, ti dico, perché è solito che uno può portare, diciamo.
0: Hai proposto?
1: Sì, ho proposto tutto, però cioè, almeno ho proposto 5 brani, ma nei 5 brani c'era un brano Billy Joe, che è una versione Barry White, che è Just Where You Are. E poi abbiamo portato brani in napoletano. È passato chiaramente quello che hanno scelto di farci cantare alle
0: bride. E questo per te è stata un po' una delusione?
1: No, assolutamente. A parte qualche qualche commento, sai, i soliti commenti che fanno sui social, su Instagram oppure su TikTok, proprio nella performance che abbiamo fatto sul profilo di The Voice, e ho visto che ci sono dei commenti tipo uno: ma non si capisce quello che dicono, ma che lingua è? E noi abbiamo presentato un brano di Jolier, Ultimo,
0: straordinario,
1: l'ultima poesia, che è bellissima. e quindi chiaramente napoletano e vabbè.
0: E quindi vabbè, insomma, un po' di commentini, ma così ce li dobbiamo sempre prendere. Ma voglio dire, le spalle larghe, fai parte di questo mondo, penso, immagino che siete andati lì per giocare, per divertirsi.
1: Anche quello, sì, per anche perché Coale era questo, diciamo, il fine. Perché...
0: Allora, Jenny, torniamo un po' indietro, andiamo nelle tue radici soprattutto e la tua partenza. Che bambino eri e che mondo avevi intorno?
1: Un bambino che non pensava di fare questo lavoro.
0: Ah!
1: Pensavo...
0: Ma perché avevi già tuo padre e la musica in casa e volevi fare qualcosa di diverso o non... l'hai capito poi dopo?
1: No, che... allora, mio padre era praticamente pane, acqua e musica, quindi praticamente non avevo chance, non avevo altre alternative. Poi magari qualche zio, qualche cocco con altri mestieri.
0: Sì.
1: Scuola, elettronica, quindi poi ho fatto anche l'agente di commercio, però era sempre affiancato alla musica. E, ripeto, ad oggi fare esclusivamente musica secondo me non era un mio come dire, un progetto. Pensavo sempre che la musica fosse stata un qualche cosa che affiancasse il mio lavoro come agente. Invece poi ho dovuto lasciare tutto, ho lasciato tutto e ad oggi faccio solo musica, vivo di musica.
0: E a proposito di questo lasciare andare delle cose, no? Come hai lasciato anche andare e le tue radici, la tua Napoli, perché fondamentalmente oggi vivi fuori, però quanto sono state importanti le tue radici e quanto contano oggi in quello che fai, nella tua musica?
1: Ma Napoli, nascere a Napoli e avere Vulcano dentro, signori, quindi non è una cosa facile, vedete, stai sempre a mille, è come...
0: La nostra partenope, poi, la voce, la musica,
1: ma perdonami,
0: un'energia diversa.
1: Avremmo modo magari di farti venire a Pescara Centro e farti guidare a Pescara Centro e poi mi dirai, ma qua è facile. Ma non per una questione, è proprio una questione di velocità. Anche i semafori sono più veloci qui. E invece lì è molto
0: tutto
1: tranquillo.
0: Più lento, tranquillo.
1: E infatti quando siamo venuti questi giorni a Napoli ho detto vicino ad Alessandro, vedi babbo, ha già cambiato. Ha già cambiato modalità, da modalità a sport,
0: al ritmo.
1: Poi niente, andare, cioè la mia partenza è sempre stata per il lavoro ed è comunque, ho portato Napoli anche in tutte le parti d'Italia, come dicevo prima, facendo rappresentante giravo un po' l'Italia, facevo la mattina il lavoro del rappresentante, la sera la musica. E portavo Napoli sempre nel cuore e nella voce.
0: E ci ritornerai secondo te un giorno? C'è questo desiderio?
1: Venire a vivere, ma guarda, sogniamo sempre una casa a Posillipo, una cosa quindi non so.
0: Se o torno a Posillipo oppure mi sto dove sto, nella pace e nel relax.
1: No, ma non è, cioè, potrei vivere anche alla stazione, quindi non è un problema, però voglio dire, adesso le mie radici sono a Montesilvano, provincia di Pescara, e sto bene, comunque il mio lavoro è lì, e oltre a spostarmi ovviamente poi ci ricordiamo, Fabio, tu lo sai benissimo, che
0: sì.
1: Fare spettacolo e musica non è solo ed esclusivamente Napoli, perché ci spostiamo Roma, Milano, quindi anche magari altre parti d'Europa.
0: E anche
1: d'Europa.
0: Questo è bello, no? Poi
1: ecco,
0: Jenny, tra l'altro, di girare,
1: quindi,
0: di essere un po' nomadi.
1: Bravissimo, ecco, lo volevo dire. Quindi sì, una casa a Napoli, a parte che c'è mio padre, però sì, forse una bella casa, un coppo Pusillo.
0: Invecchiaia, metti là a scrivere.
1: Certo.
0: Col tuo diario, tu scrivi ancora con carta e penna?
1: Carta e penna, che ti ricordo poi, non so se solo vuoi dire tu, dillo tu, dai, buongiorno amore mio, carta e penna, perché io poi dico carta e penna? Perché nel brano c'è un autore molto
0: D'Agostino, il maestro D'Agostino, con cui ho avuto modo di scrivere questo brano bellissimo, e con l'altro autore
1: Luca
0: che
1: Barbato,
0: conosco. Ciao Luca, salutiamolo, sì. Abbiamo avuto modo di conoscerci, e visto che l'hai lanciata ce l'ascoltiamo un attimo,
1: certo.
0: E poi torniamo, così chiacchieriamo un po' su questa collaborazione e soprattutto su quello che ti ha lasciato e ti ha insegnato il grande maestro D'Agostino. Amici, vi lascio ascoltare Buongiorno amore mio. Noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: mio, siamo qui a Napoli Senza Confini con Jenny Cusopoli. Allora, raccontami questo brano poetico e poesia col maestro D'Agostino, che porteremo sempre nel cuore. Come è stato lavorare con lui? Cosa ti ha lasciato?
1: Ma guarda, allora, contatto Luca mi fissa un appuntamento e vedo questo omone buono fuori allo studio, e che giustamente aspettiamo poi Luca che viene in studio ad aprire per poi scrivere il brano. Mi avvicino, dico: maestro, lui che stava a telefono, dice sì, dopo. E poi dopo entriamo, viene Luca, insomma, entriamo in studio, incomincia a raccontarmi degli aneddoti che lui ha iniziato con
0: come
1: mio
0: padre. Come ha iniziato a fare questo lavoro?
1: Sì, lui ha iniziato con mio padre, dice, ha iniziato con tuo padre, sai, tuo padre lavorava alla NATO. E, facevamo col gruppo, insomma, suonavamo assieme, eccetera eccetera eccetera, e poi abbiamo iniziato a scrivere il brano. Io ho visto che lui ha preso, come dicevi prima tu, carta e penna.
0: Che bella quella carta, che profuma, oh, mi piace tantissimo, guarda.
1: E a un certo punto, mentre lui scriveva, io facevo: maestro, ma qua buongiorno amore mio, sì, tutta vita mia.
0: No, no, no. Tu aggiungi.
1: Sì, sì, è lui. No, no, no, no. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Maestro, ma facciamo tutti in italiano. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. E scrive, scrive, scrive. Poi, chiaramente, con la melodia che aveva già, era già quasi nata, insomma, con Luca, che insomma
0: è straordinario, bravissimo.
1: Sì. E insomma, niente, poi finiamo il brano, dice vabbè, allora ascoltalo, e non mi ricordo se l'abbiamo, vabbè, comunque abbiamo fatto una demo. A un certo punto lui mi ha guardato, mi ha detto: che bella voce, bravo, bravo, guarda com'è patato, bravo, bravo, perché poi, cioè, è stato veramente bellissimo. E ti dico un'altra cosa, io mi sono sentito con il figlio, e devo dire che, a parte che una di quelle persone, posso dire strane, perché giustamente non essendo un parente, mi ha fatto stare male quando è andato via. Ho pianto tanto, quindi significa che ha lasciato qualcosa.
0: Assolutamente.
1: Non mi voglio commuovere.
0: Non ti emozionare, vai, di cambio ritmo io subito. Vai. Entriamo in Napoli Express, sì. Poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Aiat, pogli press, vacetti, figlie
0: sciocata.
1: L'hai detto buono.
0: Benissimo, l'hai detto, te la confermo, perché io, guarda, sono preparatissima e amo i proverbi napoletani, li conosco soprattutto tutti, guarda. Qualsiasi cosa, chiamami. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Il ragù, ma attenzione, qua stiamo parlando di roba a alto livello, La pasta e patana. Cioè,
0: però stai dicendo
1: mia,
0: ragù. Ragù,
1: vabbè, di tutto e di più. Ma allora, a casa mia, poi al di là del lavoro che faccio comunque con le conoscenze di coloro che comunque, non so come per dirti, il sindaco, l'assessore, ma anche il don per esempio, abbiamo un appuntamento vicino a questi giorni, che deve venire a mangiare a casa nostra.
0: Ah, quindi siete famosi nel vostro
1: moglie,
0: paese,
1: mia
0: per
1: moglie
0: la,
1: Clementina,
0: l'aspetto culinario.
1: Mia moglie si chiama Clementina, che saluto.
0: Ciao Clementina, è brava?
1: A cucinare, bravissima.
0: Dalle un voto qui in diretta.
1: Da 1 a 10?
0: Sì.
1: Ma,
0: attenzione che poi torni a casa, no. Ti aspetta la ciabattata.
1: 9,90, sai perché? Così a me non faccio.
0: Così si impegna ancora di più. Bellissimo, brava Clem. E tu invece sei bravo?
1: A cucinare? Io ho un paio di primi che so
0: vabbè,
1: fare.
0: Vabbè, ti sforzi.
1: No, mi invento delle robe, capito? Oppure per esempio trovo quelle in frigo che magari recupero.
0: T'arrangi.
1: Niente di che, dai, non so.
0: Allora, invece un piatto napoletano che per te sa di radici, che magari mo ci vuole, arrivi da Pescara, dici ora vado a Napoli e mi devo mangiare assolutamente.
1: Pasta e patate. che poi è sempre una scoperta. No, allora, sai perché? Perché quello poi è sempre tipo una scoperta, come dire, chi lo fa meglio, no?
0: Beh, dove la mangi?
1: Allora mangia una parte, oppure poi magari ci sono pure i commenti dopo, no? Dice, vista, amore, ma tu ci metti per esempio a scorza di formaggio.
0: Dice, rubiamoci
1: ma
0: un
1: posso,
0: po' di...
1: posso parlare in napoletano, no? Come no?
0: Certo. Come ti pare, cioè, noi siamo liberi di essere quello che siamo, nel senso la battutina vuole sempre, no? Invece se è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita, anche questo tuo distacco, questo tuo cambio di città, no? Ti dà modo di tornare, di ritornare, di andare via, di
1: ma sempre
0: culinario?
1: Poi,
0: no, proprio un modo di vivere del popolo napoletano, nel senso una tradizione che dici tanto tempo fa c'era questa cosa, ora si sta un po' perdendo, io di qualsiasi genere.
1: Io ho una figlia femminuccia di 15 anni. Quindi io mi aspetto che praticamente il suo fidanzato possa fare le cose.
0: Viene a chiedere la mano.
1: Sai, quello proprio a chiedere la mano è proprio antico, quindi sarebbe
0: vabbè,
1: proprio...
0: Però cioè, più a me mi hai fatto capire che...
1: Però deve avere capito queste cose, magari inizialmente, non dico voi, ma lei, capite? Poi, sì, va bene, mi puoi dare del tu, non ti preoccupare, posso chiamare Gennaro? Sì.
0: Questo rispetto che un po' si sta perdendo, dici.
1: Perché i ragazzi sono un po' più elasso, più free, capito? Incontrano una persona, mio figlio, vedo che comunque ogni tanto ma tu no Ale chiedi se puoi dare del tu magari
0: sentivamo un tic tic tic
1: forse qualche telefono acceso
0: no, okay. Tranquillo
1: quindi nel nostro mondo diciamo solitamente si dà sempre
0: del lei
1: no nel mondo musicale nel mondo artistico è solito che magari incontri anche un artista ma lei sì. Però è solito che uno dici tu, non è diretto, è come disse un personaggio insomma che conobbi, io ho detto no ma lei non può farmi delle foto, ma lei è un cantante, sì, e lei è un pubblico quindi posso fare delle foto mentre lei sta lì, vabbè, si scherzava però effettivamente chi è un uomo, una donna dello spettacolo è giustamente un uomo pubblico, quindi nel nostro caso lei diciamo si
0: vabbè è sempre importante educare i
1: figli, mio figlio,
0: anche soprattutto la nuova generazione perché ci sono dei step da fare, da affrontare, quindi è ovvio che in primis c'è sempre l'educazione che è una cosa importantissima sempre. Per i ragazzi. Invece se dovessi partire per un lungo viaggio e dovessi mettere nel tuo bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, cosa ci metteresti per portarla con te?
1: Ma innanzitutto la musica. Come fai? Vai in America, canti in inglese, canti in spagnolo e poi ti dicono ma... italiano, non la fai a pizza? No. No, ma ti faccio una bella canzone, quindi comunque...
0: Quella sì, ci deve stare. Deve a proposito di spagnolo, hai portato un brano, Si tu me quieres, una versione salsa cantata da te. E l'ascoltiamo e poi noi torniamo tra pochissimo. Si tu me quieres di Jenny Cusopoli, a tra poco.

0: Ed era Si tu me quieres, come amo la lingua caliente spagnola, di Jenny Cusopoli, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che in realtà questo brano era scritto in originale in lingua italiana e poi, non so, ti è partito questo flamenco interiore.
1: No, questo brano è stato scritto in italiano ed è stato scritto da Fabio Perversi, da me, e la produzione di Michele Schembri. E abbiamo fatto questo brano nel 2019 e io poi ho fatto questa versione in spagnolo con il testo in spagnolo.
0: E insomma è sempre bello anche sperimentare,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Hai qualcosa che senti proprio il bisogno di sperimentare da qui a una settimana, da qui a un mese, da qui a due mesi, non lo so, perché ogni giorno un artista deve sempre avere stimoli nuovi, ha necessità e esigenza di provare, cambiare, guardare, osservare e poi mettere su, no, questa idea.
1: Ma guarda, è solito che, ti ripeto, come avevamo già detto prima, che quando io incontro una persona, poi parlando e magari raccontandoci riesco a mettere un brano, insomma riesco a creare un brano. Anche se questa è un qualche cosa che poi si è evoluta, perché magari molti anni fa, no? Insomma, oggi è di più. E niente, poi inizio anche la mattina a fischiettare e scrivo un brano, non è che, ma anche, diciamo, come dire, per istinto, senza avere nessuno.
0: E Jenny, quello che è oggi è quello che volevi davvero all'inizio, tutto sommato, se ti affacci un po' e se ti guardi e attraversi con la tua testa quello che hai costruito fino ad oggi.
1: Allora, un artista secondo me non arriva mai a saziarsi, no? Capito? Perché comunque non hai. Però secondo me.
0: Hai bisogno ancora di acqua.
1: Sì, no, ho bisogno sempre di acqua. Non c'è un momento in cui sono dissetato dalla musica, da quello che può essere il contatto con il pubblico, il contatto con tutto quello che è. Anche vedi persone che canti e si alzano in piedi, è qualche cosa che ti carica e ti fa vivere, ecco, ti dà secondo me gli anni.
0: E invece se ti dovessi chiedere un lato scomodo, cioè quello che ti dà fastidio del tuo lavoro ma che in realtà nessuno dice,
1: è un po' qualche volta qualche presuntuoso che magari ti tratta, vabbè dai ti faccio sapere, e poi magari c'hai dei mostri che ti dicono ma non mi mandi qualche idea, oppure purtroppo capita, non è che poi possiamo piacere a tutti.
0: Cioè in che senso, scusa, non ho capito.
1: Quando incontri quelle persone che ti snobbano perché magari loro già sono arrivati,
0: ma perché tu richiedi una collaborazione, questo dico,
1: può succedere, sì, può succedere che Jenny, allora dammi il tuo numero, che mi ha chiesto lui a me, no io a lui, e che quindi significa che comunque c'è.
0: Ci
1: sono persone umili, persone che comunque, pur sapendo che fanno delle grandi cose, non come si dice a Napoli, si atteggiano, no? Capite?
0: E invece per quanto riguarda la tua identità, no? Che sicuramente è sempre alla ricerca di, come, ecco, uno non si disseta mai, ha sempre bisogno di stimoli, o sempre ricercare anche l'identità e l'artistica di se stessi. Oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Ma come artista? Non ho capito bene la domanda.
0: Sì, allora, come artista.
1: Ma come artista, ripeto, sono sempre innanzitutto il papà, il marito e poi colui che deve portare avanti una tradizione, è quello che mi piace fare.
0: Allora, io direi di far ascoltare in questo momento e poi ci torniamo su e ti faccio delle domandine, delle cose più piccanti, carine, un gioco dinamico di Napoli senza confini.

0: Nuncio Bonzà. Vuoi dire qualcosa di questo brano e poi lo facciamo ascoltare?
1: Questo è un brano di una ragazza molto spigliata che lavora in discoteca e che si innamorano tutti e viene, diciamo, come dire, ha un nome, ma la femmina, ma tra l'altro non è come inteso, però come, ripeto, quelle spigliate, quelle che vestono abbastanza
0: un po' tutto fumo e niente al rosso.
1: Bravissimo.
0: Così Jenny Cusopoli, Nuncio Bonzà, e noi torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Ed era Annuncio Bonzà di Jenny Cusopoli che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Adesso ci proiettiamo in un momento divertente, mi raccomando, senza pensarci troppo. Vai. Ti chiedo, vero o falso, di rispondermi. Hai scritto una canzone nata da una frase sentita per strada a Napoli.
1: Vero.
0: Ma non solo frasi, proprio storie, secondo me, no?
1: Sì,
0: ti appassioni.
1: Sì.
0: Da ragazzo hai pensato almeno una volta di mollare la musica.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco hai ancora l'ansia della prima volta.
1: Vero.
0: Ti è capitato di emozionarti più scrivendo un brano che cantandolo?
1: Entrambe.
0: Quindi non c'è una...
1: Sì.
0: Secondo te oggi i social aiutano gli artisti ma tolgono un po' di magia alla gavetta?
1: Sì.
0: Cosa ne pensi a proposito di social, della nuova generazione, di come utilizzano questa vetrina per poi arrivare a etichette anche molto importanti, o semplicemente possa essere una strategia o è un danno utilizzare la vetrina come il social per farsi riconoscere?
1: Guarda, l'artista a parte per chi fa e più per chi deve scegliere. Portare un artista in una trasmissione importante per me, poi non so, e anche andare a vedere il suo profilo, cosa ha fatto, che cosa, quanti seguiti, quindi è diventato il social è diventato praticamente un vero e proprio curriculum dell'artista.
0: Quindi può aiutare,
1: può aiutare,
0: in alcune occasioni.
1: In alcune occasioni.
0: Limited edition, Jenny, per te. E il primo round l'ho chiamato Jenny Old School. Devi rispondermi al volo senza pensarci troppo. Peggio microfono che fischia o orchestra che parte stonata?
1: Orchestra che parte stonata.
0: Meglio orchestra che parte stonata. Dici tu, tanto mi metto io a cantare e poi si recupera tutto.
1: Sì, perché mi seguono, capito?
0: Hai mai registrato una demo su una vecchia cassetta?
1: Sì.
0: Una serata senza pubblico o un pubblico che canta più di te?
1: Un pubblico che canta più di me, alle serate di karaoke.
0: Dove ti sfoghi del tutto.
1: Eh no, là mi dicevano no, tu non cantare perché non vale, non va bene, perché poi tu canti bene e non cantiamo più noi. Cioè, ma non è una gara, fatemi sfogare pure a me. No, tu... metti solo play quando
0: cioè, ti capite? Dicono quello che devi.
1: Quelle serate di karaoke che poi alla fine, cioè quelle serate di piano bar che si trasformavano in karaoke, quegli attimi di karaoke, dici no, però mo ti ha sta zitta un attimo, ma canta lui.
0: Ah, boh, è puro intrattenimento,
1: quella fa parte ovviamente.
0: La gente. Hai mai detto ai miei tempi la musica era diversa?
1: Soprattutto
0: in famiglia.
1: Sì, lo dico.
0: E invece è più difficile da convincere un produttore o una mamma napoletana?
1: Più difficile? è più difficile il produttore che la mamma. E la mamma, non dico...
0: Mamma è intesa come pubblico, no?
1: No.
0: Che quella che...
1: Il pubblico...
0: Metaforicamente...
1: È sempre... allora, in base a quello che mi succede, io convinco il pubblico alla stragrande, devo dire. Poi vabbè, ripeto, sempre su 100 può essere che 10 non, oppure 99, però comunque almeno il pubblico riesco a convincerlo. È il produttore che capito? Quindi preferisco
0: riesco più al pubblico, arrivi empaticamente. Allora,
1: sì.
0: Round 2, Jenny senza filtri. La cosa più assurda richiesta da un fan.
1: Da un fan?
0: O da persone che insomma guarda, ti
1: non
0: ascoltano.
1: Lo so se mia moglie, ma questa poi la possiamo mettere tipo in privacy, dice no, la signora non la può ascoltare. E i numeri di telefono che mi mettevano sulla tastiera mentre. Insomma, è semplice, io suonavo, ma tra l'altro mia moglie lo sa, io suonavo tranquillo, il mondo, sai,
0: e arrivavano i
1: bigliettini. Passava la ragazza, passavo bigliettini con numeri di telefono. Vabbè. Quindi questo potrebbe essere chiaramente
0: voglio dire, non c'è più il corteggiamento da parte dell'uomo, ti arrivavano direttamente, facile sì, così. Beh,
1: no, ma quello poi era anche forse un contatto per dire vuoi venire a cantare alla comunione di mia fratella? Oppure hai capito? Tipo una cosa del genere. Io la prendevo così, poi infatti non ho mai chiamato perché mi sono sentito in soggezione. Dice, ho trovato questo numero sulla tastiera che lei ha lasciato la serata del dove dove, al locale, cioè era proprio una cosa, non so, forse fuori dalla,
0: fuori luogo, ecco. Dai, diciamo così, fuori,
1: sì,
0: luogo.
1: Questo.
0: Invece, quanti vocali mandi al giorno su WhatsApp?
1: Pochi.
0: Pochi.
1: E odio chi mi manda, cioè non odio, però mi dà fastidio.
0: Sono un po' fastidiosi, è vero, anche perché ci sfogiamo quei minuti intensi di no, vocali, perché le telefonate non le possiamo fare perché o non c'è linea oppure hai altre telefonate sotto, o stai guidando o stai con i figli.
1: Faccio un appello,
0: vai.
1: Meglio scrivere, ragazzi,
0: scrivete, anzi con carta e penna, manco più al telefono, e poi li inviate a casa, come era un tempo, ti ricordi?
1: Sì.
0: Non solo la musica.
1: Sì.
0: E invece mi hai scritto una canzone di notte, cioè tu sei uno di quegli autori che scrive di notte o ci sono dei momenti specifici?
1: Mi sono perfezionato,
0: che ti proiettano nel tuo mood, no?
1: E mi sono perfezionato anche per il fatto del lavoro, quindi praticamente la mattina lavoravo e poi la sera scrivevo, invece oggi scrivo la mattina, scrivo anche la sera, quindi è tutto un...
0: Perché c'è sempre questa cosa che si dice, no? Che l'artista è un po' un animale notturno, che durante la notte, mentre tutto si cala, si spegne, c'è il silenzio totale, è proprio il momento in cui entriamo un po' nel nostro mondo, quello della predisposizione.
1: Non è solo la notte, è anche il giorno, come una bella giornata di sole, come una bella giornata di pioggia. Anzi, forse le giornate di
0: pioggia ti piacciono di più.
1: Mi danno quella sensazione di scrivere quei straromantici, capito? Ballad pop lente, capito? Che sì, perché c'è quel pochettino di tristezza, sai, quel freddo che ti arriva, che ti devi intanare nello studio.
0: E nel tuo mondo, insomma.
1: È nel mio mondo.
0: E invece completa la frase: a Napoli capisci che una persona ti vuole bene quando?
1: Quando tu guardi dall'occhio
0: e te lo fa capire.
1: E me lo fa capire.
0: Allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
1: Senza mai tradurla?
0: Sì, una parola napoletana.
1: Allora, di tutte quelle volte che diciamo mannaggia la miseria.
0: Ah, mannaggia miseria, che stiamo a fa pure tardi, non ti dico a chi. E allora, Jenny Cusopoli, io ti ringrazio di essere passato qui. Mi
1: grazie.
0: Raccomando, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti.
1: Lupo.
0: E voi scaricate l'app di Rai Play Sound. Mi raccomando,
1: per
0: riascoltare tutte le puntate nella sezione podcast. Possono riascoltarla questa e tutte le altre che fanno parte di Napoli Senza Confini.
1: Perdonami.
0: Dimmi.
1: Ragazzi, Fabiola è veramente bella live.
0: Grazie,
1: non è solo
0: piace brava, però vuoi di bella?
1: No, bella e brava.
0: Brava e bella.
1: Bella è una cosa che
0: rara,
1: non
0: che
1: è.
0: Dici?
1: Sì, perché naturale, bella e poi brava, ovviamente, perché sono stato veramente bene e a mio agio.
0: Grazie mille,
1: grazie
0: mille. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

vita in un momento. Si non sa fa niente, niente rimana. Chi non sa fa niente non può crescere mai. Si non sa fa niente, niente rimana. E chi sentimento non dopo a catupana.

guardo patate in croce, che la caggia sopportò, ma in da prossima figliata faccio nascere a papà. Chi la siga era nome,

0: la sega era nomma, ci faceva rispettare, che peccato capurisse.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: cosa che mi piace, una certa visualizzazione sul 20 euro, signora.
1: Accattatevo like.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parleremo di un progetto che guarda la musica con attenzione, qualità, respiro internazionale. Sono con noi Cappuccio Collective Smooth, un collettivo che ruota attorno a tre musicisti fondatori: Mimmo Cappuccio, che è il direttore artistico, compositore, arrangiatore e nonché chitarrista; Annina Galliano con la sua bellissima voce; Cristina Massaro, che accompagna con il suo pianoforte le tastiere, insieme a Claudio Poggi per Club Music. Il loro nuovo album si intitola Breeze ed è un lavoro che si muove intorno al territorio dello smooth jazz con forti influenze soul e funk, pubblicato da Club Music e Mare Chiaro Edizioni Musicali con distribuzione Believe. Un disco che valorizza la scrittura, gli arrangiamenti e l'eleganza del suono e che vede la collaborazione di musicisti di primo piano della scena internazionale, tra cui Nico Resenji, ospite speciale anche nei concerti in Brasile. Tra poco parleremo del progetto, del disco Breathe e del percorso che ha portato il collettivo sui palchi internazionali a partire dal Blue Note di Rio de Janeiro.

0: Abbiamo ascoltato You Know Me Better, The Cappuccio Collective Smooth, che ci introduce subito in un mare diverso, dove le onde non sono tutte uguali, dove il pop non appiattisce ogni sfumatura, ma siamo davanti ad un oceano, dove le correnti cambiano colore, ritmo, profondità, e nel mondo della musica ascoltare i Cappuccio Collective Smooth significa andare oltre la superficie, immergersi in profondità, e si capisce subito che la loro cifra stilistica è quella della raffinatezza. Abbiamo oggi il piacere di avere qui con noi in studio il trio, a partire dal direttore artistico, chitarrista, compositore, arrangiatore, produttore, Mimmo Cappuccio. Ciao Mimmo, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, insomma, vabbè, tutto.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: E buonasera per la replica.
1: Buonasera per la replica, quindi ci siamo già organizzati.
0: La tua voce, Annina Gagliano. Ciao Annina.
2: Buongiorno a tutti.
0: E Cristina Massaro al pianoforte e alle tastiere.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Partite da esperienze personali diverse. Come vi siete incontrati? Come nasce il trio Cappuccio Collective Smooth?
1: Questo è un progetto che nasce un po' nel periodo della pandemia. Avevo delle idee da buttare giù, il mio studio di registrazione si era un po' fermato, gente che andava e veniva non ce n'era più, e mi sono un po' concentrato su me stesso e ho tirato giù delle melodie. Poi mi è venuta in testa di fare un disco. Ovviamente le composizioni, diciamo, si ispiravano un po' al mondo musicale che io amo e che amavo da ragazzo, insomma, quello dello smooth jazz, cioè quando il jazz si incontra con il funk, il soul, quindi il periodo fine anni 70-80, e per cui avevo veramente voglia di creare un progetto che evocasse quel mondo, ma non volevo fare un disco da chitarrista, insomma, ce ne sono tanti, quindi da produttore mi sono chiesto che senso avesse fare un progetto del genere. E perché sono anche amante delle canzoni, ho pensato subito ad una voce femminile, per poter realizzare dei brani inediti, celebrativi di quel mondo.
0: E come hai scoperto Annina?
1: E così per caso sulla rete, perché ho visto un suo video con l'improvvisazione, faceva uno scatto molto bello, quindi mi sono incuriosito e l'ho contattata e gli ho parlato di questo progetto. Abbiamo iniziato a lavorare a distanza perché la pandemia ovviamente ci dà queste indicazioni, e così poi sono iniziate a nascere le prime canzoni. Poi quando è finita la pandemia abbiamo deciso di mettere su un gruppo e ho pensato che bisognava trovare i musicisti, insomma. Avevamo già delle forme, una prima forma di canzone, bisognava arrangiarle, quindi volevo arrangiarle con un gruppo, non volevo stare trincerato dietro lo studio, anche un po' stanco del lavoro di studio di registrazione che è abbastanza settico, molto freddo, quindi volevo proprio un suono caldo. E quindi ho detto a Nina: se conosci pure tastierista.
0: E a te Annina che impressione ha fatto Mimmo? Cosa hai pensato quando l'hai conosciuto?
2: Sì, il primo incontro con Mimmo è stato da subito particolare,
0: scioccante, diciamo scioccante.
2: Dal punto di vista musicale c'è stata subito un'intesa, cosa che non è scontata in questo ambiente. Tramite poi la nostra collaborazione io ho avuto anche un po' l'opportunità di riconoscere, di approfondire nuovamente degli artisti che facevano parte della mia formazione musicale, però non avevo approfondito abbastanza, e quindi mi ha fatto anche avvicinare a questo genere che era per me sicuramente conosciuto, perché vengo da una formazione jazzistica però più classica, ma ho sempre avuto voglia di rimodernizzare un po' questo stile del jazz classico, e quindi tramite Mimmo ho avuto l'opportunità di farlo. E abbiamo poi inserito anche Cristina, con cui già collaboravo, e abbiamo trovato, direi, un connubio perfetto.
0: Tre il numero perfetto, e Cristina era proprio quello che mancava, che con il suo piano riesce a fondere e a traghettarmi.
3: Sì, era quello che mancava nella maniera più assoluta. Abbiamo poi lavorato insieme, abbiamo buttato giù anche dei brani nuovi.
0: Che significa per voi avvicinare il jazz al pop? Senza far perdere la sua unicità, però renderlo più vicino alle masse.
3: Il nostro obiettivo primario, forse non è corretto dire semplificarlo, perché poi comunque i nostri brani sono...
1: Sembrano facili, ma poi non lo sono. Infatti quasi tutti i musicisti che entrano nel progetto, nei live, ma sembravano facili.
0: Ma è sempre così, rendere le cose più semplici è ancora più difficile.
1: Sì, perché in effetti rispettano la forma canzone. canzone, cioè ogni brano si adegua ad una forma canzone che è quella della strofa, il ritornello, insomma, che quindi magari c'è questa sottovalutazione del pop, come dicevi tu, di qualcosa che sì, vabbè.
0: I jazzisti si considerano spesso musicisti di nicchia, dei puristi, motivo per cui lo smooth jazz è visto a volte come una nota fuori dal coro. Mimmo, come hai vissuto questo confronto?
1: Ma guarda, questa è una domanda un po'... metti un po' il dito sulla piaga, almeno per quanto mi riguarda, perché io credo che c'è una sorta di bigottismo su questo concetto, mi riferisco sempre chiaramente all'Italia, perché si continua a fare del jazz tradizionale in una maniera un po' datata, un po' superata, e a parte che il jazz è un po' la mamma di tutti i generi musicali per sua matrice, per sua genesi, anche per come nasce, per la storia degli africani portati in America, l'incrocio delle varie culture, eccetera eccetera, non ce lo dobbiamo dimenticare che è un genere musicale che nasce proprio dall'unione, dalla commistione di razze diverse.
0: Anche il brano che abbiamo appena ascoltato nasce proprio dalla fusione di mondi diversi, creando un ponte tra Italia e Brasile, perché vanta la collaborazione di un grande del jazz come Nico Resenci.
1: Sì, questo brano proprio in virtù del jazz nasce in collaborazione, perché lo smooth jazz, che è un po', come dire, l'incrocio, ecco, di queste culture, si incrocia anche con il Brasile, si incrocia anche con la bossa nova, quindi ovviamente l'incontro con Nico Resenci evidenzia, sancisce un po' questa intenzione di sdoganare in qualche modo il progetto, perché in Italia purtroppo risentiamo di questa collocazione nella nicchia, e quindi ovviamente il fatto di poppizzare le melodie per alcuni puristi diventa un po' una sorta di oddio, un po' di
0: un'eresia.
1: Sì.

0: E questa era Brit, la title track di questo disco, che tra l'altro so che sta andando molto bene. Qui a Nina so che c'è anche molto di te, non solo per l'interpretazione e la tua bellissima voce, ma il testo del brano scaturisce proprio dalla tua penna. Qual è la genesi e anche il tormento da cui nasce questo brano?
1: Diciamo che in generale un po' in tutti i brani del disco ho voluto mettere, appunto come dicevi, un po' delle mie esperienze personali da cui traggo spunto, perché in qualche modo alcune esperienze un po' di disagio, nel senso che penso che l'artisticità, la creatività nasca dal disagio, e quindi esperienze personali di questo tipo da cui poi trarre qualcosa anche di positivo, nelle quali poi le persone possano anche un po' immedesimarsi, perché sono situazioni che bene o male un po' tutti viviamo nella nostra quotidianità. In questo brano si parla proprio di ritornare a respirare dopo una situazione difficile, dopo qualcosa che ci opprime, ed è un po' anche quello che musicalmente abbiamo cercato di esprimere.
0: E per te invece, Cristina, accompagnarla, trovare le note giuste, fondere il tuo pianoforte con la sua voce?
2: Sì, esattamente, poi quello forse il punto di maggior interesse, fondersi e entrare nella sua emotività anche in qualche modo. In effetti questo brano l'abbiamo scritto proprio così: Anna, guarda, ho degli accordi, provo a cantarci qualcosa sopra, ed è venuto fuori così, quasi anche nell'immediato. È stata una cosa proprio quasi estemporanea.
0: Come nasce la vostra collaborazione? Come si sviluppa? Come lavorate di solito?
2: Dipende, magari ci sentiamo, mi muovo un'idea, ci ritroviamo nel suo studio, oppure Anna, Cri, passa da me, ho qualcosa da farti sentire, e poi ci troviamo tutti e tre e buttiamo giù qualcosa di anche più definitivo rispetto ad un'idea che è un po' più aleatoria.
0: A dicembre avete suonato al Blue Note di Rio de Janeiro. Che ha significato per voi approdare ad una dimensione internazionale?
3: Io direi che questa è una grossa opportunità per questo progetto, perché quando abbiamo deciso di realizzarlo sapevamo che sarebbe uscito un disco in un territorio un po' ostico, no? Perché l'Italia è sempre un po' più verso il pop, il rock, il jazz, cioè non c'è questo genere musicale, e quindi il nostro obiettivo è stato dall'inizio quello di guardare l'Europa. Non mi sarei aspettato di saltare l'Europa e di andare direttamente in Brasile, quindi ottimo risultato per una serie di combinazioni. Ovviamente abbiamo incontrato Resenci, quindi grossa soddisfazione quella di passare attraverso un territorio che è un po' la mamma della bossa nova, uno dei generi che si mixa insieme a tutti gli altri per arrivare alla genesi dello smooth jazz.

0: E abbiamo ascoltato Akela Neuchen. Questi sono tutti brani originali, dalla composizione delle musiche ai testi, come raccontavamo prima, ma ci sono anche molte collaborazioni, molti featuring. Qual è stato il criterio che vi ha guidato nella scelta dei collaboratori che hanno suonato e cantato con voi?
1: Ripeto, volevamo fare un progetto che fosse in partenza già internazionale, quindi ci siamo posti subito l'obiettivo di ricercare i musicisti un po' stranieri, ma non perché gli italiani non fossero all'altezza, anzi, e perché io volevo dare da produttore artistico del progetto un taglio completamente internazionale, sin dalle radici del disco, quindi dalle registrazioni. Per una serie di combinazioni poi abbiamo incontrato Ramon Montagnier, Mark Sherman, e quindi li abbiamo tirati dentro al progetto.
0: Anina, che difficoltà hai incontrato a tradurre il tuo pensiero in questa lingua che mescola l'inglese al napoletano in una continua contaminazione di linguaggi?
2: Sicuramente, in quanto il genere lo prevede, diciamo che scrivere in inglese è un po' necessario, però allo stesso tempo può essere una cosa positiva o meno, perché il filtro della lingua in qualche modo può aiutare a essere anche forse un po' più sinceri, un po' più spontanei rispetto invece magari allo scrivere in italiano. Però è stata anche la prima volta che ho scritto in inglese, non nella mia lingua, ma ho scoperto man mano facendolo che in realtà mi piace anche di più, mi sento proprio più me stessa nel farlo.
0: Parliamo di smooth jazz, però nascosta tra queste nuove tracce c'è anche una profonda anima soul. Cristina, quanto c'è di soul in questi brani e quanta anima ci metti anche nell'interpretarli?
3: Sicuramente il soul è uno dei generi a cui si rifà lo smooth jazz insieme al funk, e quindi sì, assolutamente c'è molto di soul e c'è molto anche di noi, chiaramente.
0: Di solito lo smooth jazz si ispira a degli altri artisti, da Al Jarreau a George Benson, Marcus Miller, Anita Baker, però dici molto ci mettiamo anche del nostro, del tuo. Tu di solito a chi ti ispiri, e se c'è qualcuno a cui ti ispiri particolarmente, e quanto invece trovi anche dentro di te delle matrici autonome da interpretare con il tuo linguaggio musicale?
3: Io sono sicuramente una ragazza degli anni 90, quindi c'è tutto quello bagaglio anche pop, se vogliamo, che va da Michael Jackson, Lisa Stanfield, per esempio. Ho dei ricordi da piccolina, amavo molto Lisa Stanfield, quindi sicuramente ho parecchio da cui attingere relativamente ai miei ricordi. Poi certo le esperienze anche di studio, le esperienze personali, è tutta una commistione di tante sfumature.
0: Io so che tu suoni con tanti artisti, cioè Mimmo è riuscito a portarti nel suo trio, però tu collabori anche con altri artisti. Quanto è importante avere esperienze diverse e confrontarsi con artisti diversi?
3: È sicuramente importantissimo e formativo, anche se ho preso la decisione di focalizzarmi molto più sul progetto Cappuccio Collective da questo momento, quindi in anteprima, insomma.
0: Ti distaccherai da tutte le altre collaborazioni per concentrarti?
3: Sì, assolutamente sì, anche perché un progetto...
0: Perché lui è un po' severo, ti sta guardando, dice... Non...
3: È un progetto molto in crescita, quindi è giusto
0: dare lo... Puntare su questo.
3: Sì, sicuramente.

0: ed era It's No Easy, e niente facile anche portare il jazz ovunque, farlo ascoltare e far appassionare le nuove generazioni e soprattutto i giovani. Quanto è stato difficile per te, Mimmo, e che significa veicolare il jazz in quest'altro modo più, appunto, più smooth, più dolce?
1: Ma guarda, a me è venuto un po' tutto spontaneo. È un amore che ho per quegli anni, per quel mondo, che è quello che mi ha preso quando ero ragazzo. Ascoltare all'epoca Al Jarreau, Earth, Wind & Fire, avvertivo un'emozione diversa anche quando ascoltavo altri tipi di musica. Quindi quando è arrivata la pandemia è stato facile per me entrare subito a scegliere l'angolo musicale sul quale concentrarmi, perché mi veniva naturale. Anzi, quando realizzavo delle produzioni anche per conto terzi, perché come ti ho detto ho lavorato come produttore artistico, spesso qualcuno, qualche discografico, però qua sei troppo americano. A volte dovevo tornare sui miei passi perché mi veniva spontaneo realizzare delle cose un po' più col sapore americano. Qualcuno addirittura mi dice: ma tu che ci fai qua in Italia? E io rispondevo: non lo so. Quindi è un po' tutto naturale. Questo progetto per me è tutto molto spontaneo. E la cosa che mi piace è aver incontrato Annina e Cristina, che sono veramente molto veraci, sono molto spontanei. Sarà per questo che si è creata questa sorta di alchimia tra noi e che ovviamente porta poi alla produzione di queste tracce.
0: Che poi comunque lo smooth jazz ha avuto sempre successo, perché se vogliamo anche Sade si può inserire.
1: Sì, diciamo Sade è un po' l'icona degli anni 90 che prosegue, perché all'inizio, quando c'è stata la commissione dei generi, non c'era nemmeno, non era coniato questa dichiarazione smooth jazz, cioè, niente, era... Addirittura ci sono stati artisti che hanno accarezzato la famosa disco music, insomma. E c'erano delle tracce anche di George Benson come Give Me the Night, che entrava nelle programmazioni da discoteca all'epoca, perché era proprio la disco music. Quindi guarda quanto un jazzista riesce a allargare i propri orizzonti e addirittura ad accarezzare questo mondo della disco music, che sembra così un po' più becero, un po' più banale. Però ti ripeto, parliamo degli anni 80, quindi era, come dire, un po' un periodo di fermento, di mix un po' anche delle culture e delle sperimentazioni. Poi arriva Sade, che in qualche modo attraversa anche un brano suo che è Smooth, molto per, infatti era proprio coniato questo
0: Smooth, forse parte proprio da lei,
1: questo non lo so, però da quel momento in poi mi sembra di aver capito che c'è proprio una coniare per mettere in questa parola un po' quel mondo lì.
0: Quindi come diceva anche Cristina, Nina, è giusto concentrarsi su questo progetto, perché lo smooth jazz già in passato ha entusiasmato le masse, è diventato di fama internazionale conquistando tutte le generazioni. Sì. Di solito quando si parla di jazz però si parla anche molto di improvvisazione. Quanta improvvisazione c'è nello smooth jazz?
2: Diciamo che il motivo per cui mi sento anche molto vicina allo smooth jazz è proprio perché, come qualsiasi forma di jazz, prevede libertà improvvisativa. E è un giusto connubio tra quella che è la forma canzone, che strizza un po' l'occhio al pop, e quella che è la parte improvvisativa. Infatti è uno dei momenti che amo di più, quello di improvvisare sul palco, perché è un momento in cui mi lascio completamente andare, c'è un grande interplay anche con Mimmo. È un momento in cui, nonostante spesso il pubblico un po' meno attento possa annoiarsi durante alcuni momenti improvvisativi, di quando suoniamo e di quando lo facciamo, mi piace che il pubblico si sente partecipe, perché è un'improvvisazione meno magari strutturata, legata a quella particolare scala o a quel particolare accordo, ma è un'improvvisazione che vuole arrivare, che viene dall'anima, sanguigna, esatto, un po' selvaggia, ed è quello che è il momento che preferisco di più dei nostri live.
0: Ogni disco ha una sorta di fil rouge. Qual è secondo te, Cristina, quello di Blitz?
3: Forse la coesione, lo stare insieme e la scrittura, questo secondo me è il fil rouge, la condivisione in particolare. È davvero il nostro universo messo in un compact disc, quindi sì, ti dico che è la condivisione. Forse aggiungerei anche delle melodie intense, semplici, che sono supportate da un arrangiamento funzionale e fruibile, secondo me, molto radiofonico in qualche modo.

0: E questo era Jazz Will Find Its Way. Mimmo, avete lavorato con musicisti straordinari di levatura internazionale, da Ramon Montagnera a Tamir Keys, Nico Resenci, Mark Sherman. Cosa avete imparato da loro? In che cosa sono speciali al di là del grande talento artistico?
1: Abbiamo imparato l'umiltà, o meglio, più che imparato l'umiltà, constatato l'umiltà dei musicisti internazionali, con atteggiamenti veramente molto semplici anche nella relazione, nel quotidiano. Invece, devo dire, non perché devo stare sempre lì a sparare sulle nostre cose, ma devo dirlo purtroppo perché gli italiani, i musicisti italiani, sono sempre un po' più altezzosi, soprattutto, come ti dicevo, i puristi, no? Che poi mi chiedo di cosa. Quando la musica è un linguaggio universale, no? Dovrebbe essere al servizio delle emozioni, quindi mi sembra un po' strano l'atteggiamento. Invece dai musicisti internazionali abbiamo apprezzato un po' tutti la grande umiltà e il mettersi a disposizione e al servizio della musica, non delle persone, oppure di una sorta di curriculum per il quale io mi metto o meno a disposizione di un'idea musicale.
0: Jazz Will Find Its Way. Dove sta portando, Cristina, il progetto Cappuccio Collective Smooth?
2: Le prospettive sono sicuramente quelle di suonare in Europa. Insomma, dal Brasile all'Europa speriamo possa essere abbastanza un passaggio.
0: Ti aspettavi che così poco tempo raggiungeste, diciamo, delle latitudini così lontane, ma in realtà anche così vicine?
2: Assolutamente no. Siamo estremamente emozionati e felici e siamo molto grati.
0: Invece, Anina, se tu potessi collaborare con un artista del passato, ma anche del presente, chi sceglieresti? Di quelli con cui già non avete lavorato, perché già avete lavorato con tanti.
3: Del passato piacerebbe molto a Jarreau, perché anche tramite il mio percorso in conservatorio, approfondendo quest'artista, ho scoperto, come dicevo prima, quanto per me è importante improvvisare. Lui sembrava quasi che trascendesse dalla realtà nel momento in cui improvvisava, perché non era più una voce, era uno strumento ritmico. Io ero completamente affascinata, sono ancora affascinata ogni volta che lo ascolto, da questa capacità di rendere la voce un vero e proprio strumento, e da lui ho accolto proprio questa improvvisazione sull'aspetto ritmico. Del presente mi piacerebbe molto Serena Brancale, perché la trovo un'artista poliedrica che riesce un po' ad unire sia appunto la musica più fruibile, moderna, avvicinandosi ai giovani, sia però anche una musica più etnica e anche una polistrumentista, quindi è tutto quello che immagino che una cantante debba essere, quindi mi piacerebbe molto potermi confrontare con lei.
0: Quanto il jazz ti ha aiutato a trovare una tua identità di musicista?
1: Moltissimo, moltissimo, soprattutto questo progetto che ritengo un po' il cerchio che si chiude da quando imbracciai per la prima volta la chitarra. Vabbè, poi mi sono un po' trincerato nello studio e vabbè, come abbiamo detto, la pandemia, il progetto è iniziato, però questo tornare alle origini, questo tornare da produttore artistico a musicista mi ha dato un grande senso di serenità personale, perché mi ha dato e mi dà la possibilità di esprimere veramente chi sono e quello che ho dentro, ed emotivamente parlando ne faccio un po', come devo dire, un po' la mia bandiera, il mio scettro, quasi, per dire io sono questo, e mi sento molto libero dell'aver iniziato questo percorso.
0: In realtà anche questo genere di musica ti dà una certa libertà di poter spaziare, di poter anche ricercare un tuo indirizzo, sì, proprio autonomo.
1: Sì, perché ti sarà capitato, no, di vedere qualche mia improvvisazione, qualche solo. Se fai caso, ci sono dei momenti che vanno più sul rock che sul jazz. Il jazz è sempre molto così pieno, come dire, un po' a volte cervellotico, mentre ci sono degli aspetti che accarezzano il rock, che è un genere con il quale sono cresciuto, quindi sta dentro di me e mi piace tirarlo fuori in situazioni improvvisative di natura jazzistica.
0: Quindi in un certo senso lo smooth jazz da una parte raccoglie un pubblico sempre più vasto e dirama le sue radici anche in altri generi musicali.
1: Assolutamente sì, almeno questo è per me, da un punto di vista chitarristico, che il rock non è una cultura che appartiene agli afroamericani, o meglio, non ha le radici africane. Però almeno come vivo io certe cose, in qualche modo sento dentro di me che c'è qualcosa che mi porta anche in quel mondo. Non a caso il mio primo chitarrista, da quando ero ragazzo, che me lo sono divorato, è stato Carlos Santana. Ho iniziato con lui ad amare la chitarra, per cui me lo porto dentro, e poi via gli altri jazzisti, Wes Montgomery, Kenny Barrell e gli altri. Per cui questo è un po' quello che sento, la libertà che sento quando suono.

0: Abbiamo ascoltato Waste of Time dei Cappuccio Collective Smooth, che sono qui con noi, Mimmo Cappuccio, Annina Gagliano e Cristina Massaro. Annina, tu hai scritto proprio il testo di questo brano.
1: Sì.
0: L'amore può essere anche una perdita di tempo.
1: Sì, diciamo che c'è un periodo fisiologico dopo la fine di una relazione in cui si è arrabbiati, anche perché qualsiasi emozione, come anche la rabbia, sono funzionali per superare delle cose. E quindi in quel momento è stata la rabbia a parlare e a descrivere, a farmi pensare a questo amore in questo modo, ma con un pensiero più lucido, con occhi più lucidi, so che niente, nessuna esperienza nella propria vita è veramente uno spreco di tempo. Tutto ci aiuta a essere quelli che siamo e ci permette poi, se sappiamo sfruttarlo bene, ci permette di migliorare. Diciamo che mi ha aiutato a scrivere questa canzone, quindi già per questo è stato utile.
0: Infatti a volte le sofferenze sono utili proprio perché da quelle escono dei capolavori, perché è strano, ma quando soffriamo diamo poi anche il meglio di noi stessi, almeno artisticamente parlando.
1: Assolutamente sì.
0: Perché forse attraverso proprio la scrittura, attraverso la musica, uno riesce a metabolizzare i propri sentimenti e a vederli in un'ottica più distaccata e a ridargli luce.
1: Sì, no, infatti devo dire la verità che ho scritto questi brani in alcuni momenti completamente diversi, e riascoltarli è come se mi desse anche la possibilità di capirmi meglio, capire me in quel determinato periodo, cosa stavo vivendo, perché ho reagito in un certo modo. Ed è un po' questa la bellezza di qualsiasi forma di arte, quella che ci permette di esprimerci e anche di salvarci, appunto, come dicevi, da situazioni da cui a volte sembra difficile risalire.
0: È sublimare un po' tutte le nostre emozioni, le nostre esperienze, perché, come giustamente anche dicevi tu, non ci sono esperienze negative. Alla fine tutto serve per crescere, nulla succede per caso, ma serve per portarci in quella direzione verso cui siamo destinati. Cristina, ascoltando questo disco ormai sulle piattaforme e in formato fisico in CD, sei soddisfatta?
2: Assolutamente sì, sono soddisfatta.
0: Qual è il messaggio che volete trasmettere a chi lo ascolta, e se secondo te qual è l'emozione che speri di trasmettere?
2: Che è importante capire la musica, studiare la musica, ma poi distaccarsi da questo bagaglio e cercare di essere se stessi il più possibile.
0: Annina, abbiamo già ribadito più volte che questo disco Breathe è il frutto di collaborazioni internazionali di altissimo livello, da appunto da Tamir Case, Ramon Montagnier, Nico Resenji, Mark Sherman. Puoi presentarceli brevemente, sottolineando l'importanza del loro apporto sia dal punto di vista dell'esecuzione che della realizzazione di questo disco?
2: Ci sono tre brani del disco che sono proprio scritti in collaborazione con Nico Resenji, che è un grandissimo compositore e polistrumentista brasiliano, ed ha scritto anche il testo in brasiliano a quattro mani con Annina. Poi con la collaborazione in questi brani di Tamir Case, che è proprio il percussionista che collabora con Nico Resenji. Poi abbiamo Ramon Montagnier, che possiamo dire ormai è un caro amico, ed è uno dei 5 batteristi migliori al mondo, ed è stato davvero un grandissimo onore e piacere, a parte averlo qua a Napoli con noi e poi averlo nel disco. E poi Mark Sherman, che è un grandissimo vibrafonista, pianista, percussionista newyorkese, che ha fatto con noi delle date quest'estate e ci ha proposto un brano che noi abbiamo riadattato, riarrangiato, e Annina ha scritto il testo. Qual è il titolo del brano?
1: Jazz Will Find Its Way.
0: Il disco quindi prevede 9 tracce, 7 sono dei brani originali e invece ci sono 2 cover. Avete scelto Summertime e September. Perché avete scelto questi due brani, Mimmo?
3: September degli Earth, Wind & Fire è un po' l'icona di quel periodo storico musicale al quale ci ispiriamo, quindi è stato un brano di successo negli anni 80. Ci sembrava molto carino realizzare un riarrangiamento

0: incontramento e portarlo in chiave smooth jazz. E per quanto riguarda Summer Time invece è uno standard tipicamente jazz, e anche questo è stato riportato in chiave smooth jazz. La caratteristica di Summer Time però è che spesso è un po' un brano suonato trito ritrito, e noi l'abbiamo un po' stravolto anche nella realizzazione armonica, soprattutto della prima parte. Quindi sono due brani dove uno è quello che è l'icona degli anni 80 e l'altro invece è la rappresentazione di un mondo tipicamente jazz, un po' da purista insomma, che però è stato riadattato in chiave smooth jazz. Non voglio dire che è una sorta di provocazione, ma più o meno sì.
1: Che emozioni avete provato a suonare al Blue Note di Rio de Janeiro, uno dei templi mondiali per la musica dal vivo?
2: È sicuramente un'emozione grandissima, perché il Blue Note rappresenta appunto il tempio di questo genere, e poi farlo anche in quella che è il tempio della musica brasiliana, in un paese completamente diverso dal nostro, ci permette un po' di allargare i nostri orizzonti non solo musicali ma anche a livello proprio di esperienze personali.
1: Io vi ringrazio di essere stati qui con noi e soprattutto vi auguro di seguire quest'onda bellissima che vi contraddistingue, vi distingue da tutti gli altri. Permettetemi di spaziare oltre qualunque stereotipo della musica per abbracciare la musica nella sua essenza e trovare sempre di più una vostra dimensione, anche un vostro linguaggio. Questo vi ringrazio, ringrazio Cristina Massaro, Francesca, Nina Galiano e Mimmo Cappuccio.
3: Grazie mille. Grazie a voi.
1: Cappuccio Collective Smooth, e ascoltiamo l'ultimo brano, ne abbiamo appena parlato, della cover di Earth, Wind & Fire, September.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è fatta così. Prima ti fa ascoltare il rumore del mare, poi ti regala una voce che resta dentro. Ci sono storie che nascono nei vicoli, tra le cassette delle canzoni consumate dal tempo, tra padri che insegnano ai figli a sognare e figli che trasformano quei sogni in musica. Storie che profumano di palco, sacrifici, applausi, provini, notti insonne e mani strette forti prima di entrare in scena. E poi ci sono incontri che sembrano scritti dalla città stessa. Due anime diverse, unite dalla stessa fame di emozionare, la stessa voglia di raccontarsi senza filtri, con il cuore prima ancora che con le parole. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io Fabiola Cimminella e oggi vi porto nel cuore della musica vera, quella fatta di emozioni, di gavetta, di palchi e di sogni inseguiti fin da bambini, no? E sono qui con un artista che vive la musica da sempre, da tre generazioni posso dire, li ho conosciuti anche qui dietro le quinte, abbiamo chiacchierato un pochino prima di entrare in diretta. Lui è un figlio d'arte, cantautore, autore di oltre 100 brani, protagonista di esperienze importanti tra televisione, festival e grandi palcoscenici nazionali. E a questo punto diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Jenny Cusopoli. Ciao!
3: Ciao, ciao, ciao Napoli, ciao!
2: Come stai? Direttamente da Pescara?
3: Sì, sono stato a Napoli, al Teatro Trianon per uno spettacolo, poi ho aspettato un paio di giorni per venire qui a trovarvi e mi sento veramente molto molto bene.
2: Grazie, grazie per essere arrivato qui direttamente oltre da Pescara, anche da un'avventura molto importante che vorrei fosse iniziare proprio da lì, che hai fatto tra l'altro con tuo figlio The Voice Generation con Alessandro Cestari.
3: Cestari, sì.
2: Cestari, ecco questa pronuncia tra Cestari e Cestari, che poi è anche il tuo cognome.
3: Sì,
2: hai scelto Cusopoli come nome d'arte,
3: sì,
2: no?
3: Sì, è il cognome d'arte che porta mio padre come Armando Cestari, ma in arte Armando Cusopoli, e in questo caso io sono Jenny Cusopoli.
2: E Alessandro lo cambierà anche lui?
3: Alessandro non abbiamo ancora ideato, insomma, dopo The Voice, che Alessandro Cestari l'abbiamo lasciato in questa maniera, almeno una decisione fatta da entrambi.
2: Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, ti interrompo perché voglio farti conoscere meglio. Jenny Cusopoli è un artista che vive la musica fin da bambino, figlio d'arte, musicista eccezionale, quindi sei cresciuto praticamente con la musica, cioè hai aperto gli occhi, sei nato e già
3: in pancia
2: immagino la musica, no? che hai ascoltato e che è entrata dentro di te
3: in
2: praticamente.
3: In pancia mi hanno detto, perché poi non ascoltavo tra Pino Daniele, Algerò, Gino Vannelli, Art Winderfa, cioè insomma.
2: E scalciavi con quei piedini.
3: Eh sì, perché poi non capivo le lingue, quindi.
2: Secondo me il ritmo di musica nel pancione già eri proiettato sulla musica. Cantante, cantautore e autore di oltre 100 brani. Quando ho letto questa cosa dei 100 brani sono tantissimi, sì. Anche perché sei giovane in un certo senso.
3: Oggi
2: non dormi, riposi.
3: Intanto non sono 100 ma sono di più, ma
2: c'è scritto quello, eh?
3: sì lo so, forse vabbè, ma ti dico un'altra cosa, perché oggi attualmente tutti facciamo brani quasi tutti i giorni con l'AI, quindi con l'intelligenza artificiale, ma io nasco come compositore dal 1996, quando non esisteva nulla, manco i beat, quindi io già iniziavo a scrivere. E quindi niente, avevo già questa mania, come si può dire, questo dono di Dio, ecco, forse è meglio dire questo. E grazie alla famiglia, grazie forse anche a un qualche cosa che è così naturale.
2: Immagino, no, che ti hanno trasmesso.
3: No, ma per me è naturale, per me è naturale. Anche adesso posso fare qualcosa così solo con la voce, anche senza avere l'aiuto del pianoforte. Posso inventarmi una melodia.
2: Sei nato per questo.
3: Così.
2: Sì, sì. Sei nato per questo. Hai attraversato.
3: Poi me le canto e me le suono, come si dice.
2: Sei nato per questo. Infatti, ti immagineresti in un'altra veste?
3: No.
2: Ti sei mai posto questa domanda?
3: No, allora, ho iniziato poi da un paio d'anni, forse anche di più, a scrivere per altri cantanti. Perché per me scrivere è come avere una sensazione empatica, nel senso che tu mi trasmetti qualcosa. Tant'è vero che mi sono incontrato con tanti
2: cantanti.
3: Infatti
2: mi stai guardando con questa intensità, Jenny, già stai scrivendo.
3: Che domani già mi scrivi una canzone. Sì.
2: Già mi stai studiando e analizzando.
3: No, ma perché tant'è vero che non dico dove, ma in un posto dove ultimamente sono stato e avevo di fronte a me una cantante che doveva esibirsi anche lei. E stavamo parlando, a un certo punto ho detto: io credo di avere un brano per te. Gli faccio ascoltare praticamente la demo, lei scoppia a piangere, poi mi commuovo anch'io per questa, diciamo, come dire, questa magia. E lei ha detto: ma come, tu avevi un brano che parla di me, che quello che io ho detto, ma a me mi è bastato forse 10 minuti che lei mi ha spiegato qualche cosina e ho anche sentito, non è che avevo cioè non è che lei ha detto non mi sono lasciata da un anno e avevo, diciamo, questa, non so,
2: una percezione particolare. Sì, vabbè, questo forse
3: e questo è naturale.
2: Esatto, proprio della tua persona, ecco, entrare in empatia e scoprire come se le persone ti parlassero, anche se magari stai solo guardando in un certo senso. Loro, tra l'altro, scusa Jenny, torniamo sul tuo percorso, hai attraversato anche talent e palcoscenici importanti, come Saranno Famosi. Ora mi racconti che era ancora Saranno Famosi, il Festival di Napoli, Sanremo Giovani, All Together Now, fino ad arrivare anche a Casa Sanremo.
3: Sì.
2: Una voce per San Marino e The Voice Generation su Rai 1 insieme a tuo figlio,
3: a mio figlio Alessandro.
2: Allora, sono curiosa di entrare un po', se ti fa piacere, ovviamente, in Saranno Famosi, perché
3: i ricordi
2: di Saranno Famosi. Oggi, amici, io sono cresciuta con Saranno Famosi e lo guardavo tantissimo, oggi un po' meno perché poi si cresce, si corre, si hanno altre ambizioni ed esigenze. Mi racconti, eri praticamente un concorrente?
3: No, allora, Saranno Famosi ho fatto dei provini dove non sono stato un concorrente, ma quello che ti voglio raccontare è un'altra cosa. All Together Now è stata un'altra parte, cioè, insomma, Saranno Famosi è quello che può succedere un po' a tutti, ma quello che mi è successo a All Together Now è stato fantastico. A un certo punto entro per fare il provino e senza saperlo avevo di fronte a me Roberto Cenci, seduto,
2: che sarebbe il regista. Quindi, per chiudere un attimo quello che ti ho chiesto, Saranno Famosi,
3: Saranno Famosi
2: è stato comunque, ti ha messo un po' alla prova, un percorso di provini, di casting.
3: Ho fatto un paio di casting, un paio di provini, ho cantato davanti al maestro Peppe Vessicchio, Buonanima, e insomma poi tanti altri ancora, come arrivare a All Together Now, dove avevo davanti a me Roberto Cenci, dove ho fatto un medley di Ranieri, però dance, e lui mi ha detto no, io voglio sentire questo qua, perché avevo anche un altro brano di Fausto Leali, Mi manchi, vabbè, no, voglio sentire questo. E vedevo che lui là batteva le mani sul, per lui è anche un batterista, vabbè, mi sono informato dopo. Sono uscito fuori e mi hanno detto: ma dentro c'è Roberto Cenci? Ho detto: ma dai, Roberto Cenci, certo, sì, come no?
2: Almeno lui lo conoscevi già.
3: Ma lo conoscevo di nome, lo conoscevo di persona, quindi quando l'ho visto non ci siamo neanche, cioè almeno non si è presentato, forse l'avrà detto, ma non lo so.
2: Certo, ma uno,
3: sai,
2: è preso anche un po' dall'agitazione, ecco. L'emozione, quello che si deve fare, essere attenti su più cose,
3: sì,
2: no? Dietro
3: sì,
2: le quinte,
3: sì,
2: il microfono,
3: sì,
2: la prova.
3: Ma tu sai che io ai ragazzi che curo per la produzione, per i brani che scrivo, dico sempre di trasformare l'emozione in energia, trasformare l'ansia in forza, Solo che poi stranamente io lo adotto e non la ricevo. Dico agli altri di farlo,
2: ma loro e ti arriva a te praticamente.
3: E io poi quando faccio un provino, quando vado in uno spettacolo importante, mi viene sempre quel pochino d'ansia che insomma.
2: Jenny, ma è normale anche perché. Sì. Dovremmo cambiare lavoro, no? Dal momento in cui, esatto, uno non prova quel brio, quell'agitazione, quella tachicardia prima di entrare in scena, perché fa parte proprio dell'emozione, no? Di quello che poi ti resta di quel momento e di quella serata. Penso che poi, dal momento in cui non si prova più...
3: Che poi è difficile... quando vai in un programma e devi cantare un solo brano, è lì che ti è più difficile, perché il primo brano solitamente è sempre di riscaldamento e fai il primo brano quello che conosci benissimo, che sai,
2: allora vado sul
3: sicuro. Riscaldo col primo. Quando vai a fare gli spettacoli, quindi io quando faccio le serate nei palchi, insomma faccio le piazze sia come ospite ma come frontman di una band che ho, perché io non ti ho detto, io poi vivo a Pescara, ma alla mia band ti faccio suonare i pezzi napoletani.
2: Da lì.
3: Io
2: penso che si divertono.
3: Come no?
2: Io penso che dicono meno male che c'è Jenny che è napoletano, così ci porta un po' di amore e passione per la musica nostra.
3: Guarda, ho degli elementi che fanno anche altri cantanti, anche dei nomi importanti, dove suonano con altri nomi importanti, dove solitamente io poi gli do delle date e loro riescono poi a venire con me o magari di farsi sostituire, però quando si fanno sostituire rimangono pure male, perché con me si divertono, tra Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Carosone in stile
2: jazz, lo fa sì, comunque un po' di piano, vabbè, tu mi hai detto che comunque fai piano bar, quindi c'è quella tendenza.
3: Ci sono dei brani bellissimi di Carosone che Tullio De Piscopo ha trasformato americano blues, jazz, funk. Cioè,
2: e li replicate insomma, certo, in queste due serate. Ma nel 2024 conquisti anche il premio Mia Martini, nomino lei, perché comunque c'è qualcosa di bello, se magari vuoi raccontarlo, e continui anche a portare la tua musica avanti grazie alla tua etichetta discografica. Ed è una cosa molto bella, per questo mi parlavi di miei ragazzi e comunque curi artisti giovani.
3: Sì, i miei cantanti, cioè i cantanti che chiaramente produco. E il premio Mia Martini è stata una cosa molto bella, perché io ho vinto con Un amore senza età, e come presidente di giuria c'era Maurizio Fabrizio che ha scritto Almeno in un universo, I migliori anni, Strano il mio destino, insomma è un
2: straordinario autore da stimare, da spunto.
3: Durante le fasi, perché c'è lì finale, semifinale, soprattutto, eccetera. E durante le fasi ero in semifinale, lui era fuori all'hotel, mi ha avvicinato dicendomi complimenti, bel pezzo, e io l'ho guardato e ho detto ma forse parlano qualcuno dietro di me, no? E invece no, ho detto maestro, ma ha detto da lei che io ho scritto bene, cioè voglio dire, non è un complimento di più, ha detto sì, mi ha messo la mano sulla spalla, ho detto vabbè, poi abbiamo instaurato dei contatti, insomma
2: un bel rapporto, ma anche bello avere delle soddisfazioni e dei feedback positivi, perché fa parte del tuo mondo. Ma io direi, Jenny, a questo punto, visto che abbiamo attraversato un po' tutto quello che hai fatto e soprattutto i palcoscenici, quelli un po' più importanti e da brividi, no? Che un artista deve assolutamente provare, e adesso Jenny ci fermiamo un attimo e lasciamo ascoltare ai nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli il brano che è uscito dopo la vostra partecipazione a The Voice Generation, che è straordinario, l'ho ascoltato, devo dire la verità, in questi giorni, Nell'abbraccio del cielo, che hai scritto anche fondamentalmente, dici soprattutto. Va via, è il mio forte, e canti insieme ad Alessandro tuo figlio, e noi torniamo tra pochissimo nell'abbraccio del cielo.

E mentre il mondo dorme io rimango qui a sognare di te e a sentirti in me. La luna mi osserva, sai che sei qui, in ogni respiro, in ogni canto per te, come stretto nel

0: Ed era nell'abbraccio del cielo di Jenny Cusopoli, Alessandro Cestari, e siamo qui ai microfoni con Jenny, un brano straordinario scritto con anima e amore. Com'è cantare insieme a tuo figlio? Anche perché puoi raccontarmi com'era anche per te suonare e cantare con tuo padre, tre generazioni che si uniscono, che condividono questo sogno e questa passione della musica.
1: Allora guarda, sono emozioni diverse ovviamente, no? Però quando ho attraversato quel palco di The Voice assieme a mio figlio, io ho dovuto costringermi ad essere quell'uomo forte, protettivo, e quindi senza errori, con una padronanza del palco e anche nelle interviste, senza emozioni, perché diciamo noi per i nostri figli solitamente siamo dei supereroi, quindi in quel caso il supereroe non poteva permettersi di fare errori o comunque avere questa timidezza, ecco, queste cose che poi possono succedere. Ma ti dico proprio la verità, su quel palco ho avuto tanta forza, che ecco quella che ti dicevo prima, quell'emozione che l'ho trasformata in forza estrema, che stavo lì, ero...
0: Nulla mi poteva
1: fermare, anche perché avevo la responsabilità, perché Ale dice ma non si girano, e poi che brutta figura che facciamo. Lui dice Aura, sì, perdiamo Laura, e io dico ma che è sta Aura? Laura forse è un'amica tua. No, Aura, dice lui, e allora io voglio...
0: E certo, scherziamo. C'è sempre un qualcosa che ti insegnano, no? Poi
1: tra l'altro,
0: i nostri figli hanno sempre qualcosa da insegnarci, sicuramente hanno tanto da dare, soprattutto sì. La forza e l'energia, come se ti guardassero anche con gli occhi e dire papà, mamma, tu sai fare tutto, puoi tutto, quindi senso non puoi deluderli, ecco. E sicuramente è quella forza e quell'energia che fa sì che noi diventiamo poi i supereroi, no?
1: Noi siamo
0: un po' increduli di questa nostra forza.
1: Noi siamo sicuramente i loro supereroi.
0: Però poi condividere un palco, una passione, penso che sia una cosa bellissima, a prescindere dalle vittorie, dalle sconfitte, no?
1: Ma tra l'altro Ale sta facendo ancora il cambio di voce. È un anno e mezzo che sta iniziando a studiare, anzi un annetto che sta studiando con me. Quando mi hanno contattato da The Voice io non sapevo, quindi non avevo fatto nessuna richiesta, almeno forse qualche richiesta qualche annetto fa, e quindi eravamo tra virgolette anche un po' disarmati, no? Che dobbiamo fare? Allora abbiamo preso un po' di attenzione, puntualizzo.
0: Cosa? Che è successo?
1: Io ho portato pezzi napoletani, Wagyu.
0: Assolutamente. È andata bene, come hanno reagito?
1: No, ti dico, perché è solito che uno può portare, diciamo.
0: Hai proposto?
1: Sì, ho proposto tutto, però cioè, almeno ho proposto 5 brani, ma nei 5 brani c'era un brano Billy Joe, che è una versione Barry White, che è Just Where You Are. E poi abbiamo portato brani in napoletano. È passato chiaramente quello che hanno scelto di farci cantare alle bride.
0: E questo per te è stata un po' una delusione?
1: No, assolutamente. A parte qualche qualche commento, sai, i soliti commenti che fanno sui social, su Instagram oppure su TikTok, proprio nella performance che abbiamo fatto sul profilo di The Voice, e ho visto che ci sono dei commenti tipo uno, ma non si capisce quello che dicono, ma che lingua è? E noi abbiamo presentato un brano di Joliet Re Ultimo,
0: straordinario,
1: l'ultima poesia, che è bellissima. e quindi chiaramente napoletano e vabbè,
0: ma... e quindi vabbè, insomma, un po' di commentini, ma così ce li dobbiamo sempre, Fabì, prendere due... ma voglio dire, le spalle larghe, fai parte, ma di questo mondo, penso, immagino che siete andati lì per giocare, per divertirsi,
1: anche quello, sì, per anche perché Coale era questo, diciamo, il fine, perché...
0: Allora Jenny, torniamo un po' indietro, andiamo nelle tue radici soprattutto, e la tua partenza. Che bambino eri e che mondo avevi intorno?
1: Un bambino che non pensava di fare questo lavoro.
0: Ah.
1: Pensavo...
0: Ma perché avevi già tuo padre e la musica in casa e volevi fare qualcosa di diverso, o non... l'hai capito poi dopo?
1: No, che... allora, mio padre era praticamente pane, acqua e musica, quindi praticamente non avevo chance, non avevo altre alternative. Poi magari qualche zio, qualche cocco con altri mestieri.
0: Sì.
1: E, scuola, elettronica, quindi poi ho fatto anche l'agente di commercio, però era sempre affiancato alla musica. E, ripeto, ad oggi fare esclusivamente musica, non, secondo me non era un mio, come dire, un progetto. Pensavo sempre che la musica fosse stata un qualche cosa che affiancasse il mio lavoro come agente. Invece poi ho dovuto lasciare tutto, ho lasciato tutto, e ad oggi faccio solo musica, vivo di musica.
0: E a proposito di questo lasciare andare delle cose, no? Come hai lasciato anche andare e le tue radici, la tua Napoli, perché fondamentalmente oggi vivi fuori, però quanto sono state importanti le tue radici e quanto contano oggi in quello che fai, nella tua musica?
1: Ma Napoli, nascere a Napoli e avere Vulcano dentro, signori, quindi non è una cosa facile, vedete, stai sempre a mille, è come...
0: La nostra partenope, poi, la voce, la musica...
1: Ma perdonami...
0: Un'energia diversa...
1: Avremmo modo magari di farti venire a Pescara Centro e farti guidare a Pescara Centro e poi mi dirai, ma qua è facile, ma non per una questione, è proprio una questione di velocità, anche i semafori sono più veloci qui, e invece lì è molto
0: tutto
1: tranquillo,
0: più lento, tranquillo.
1: E infatti quando siamo venuti questi giorni a Napoli ho detto vicino ad Alessandro, vedi babbo, ha già cambiato ha già cambiato modalità, da modalità a sport,
0: al ritmo.
1: E poi niente, andare, cioè la mia partenza è sempre stata per il lavoro, ed è comunque, ho portato Napoli anche in tutte le parti d'Italia, come dicevo prima, facendo rappresentante giravo un po' l'Italia, facevo la mattina il lavoro del rappresentante, la sera la musica, e portavo Napoli sempre nel cuore e nella voce.
0: E ci ritornerai secondo te un giorno? C'è questo desiderio?
1: Venire,
0: sì,
1: a vivere, ma guarda, sogniamo sempre una casa a Posillipo, una cosa, quindi non so.
0: Se o torno a Posillipo oppure mi sto dove sto, nella
1: no,
0: pace e nel relax.
1: No, ma non è, cioè, potrei vivere anche alla stazione, quindi non è un problema, però voglio dire, adesso le mie radici sono a Montesilvano, provincia di Pescara, e sto bene, comunque il mio lavoro è lì, e oltre a spostarmi ovviamente poi ci ricordiamo, Fabio, tu lo sai benissimo, che
0: sì,
1: fare spettacolo e musica non è solo ed esclusivamente Napoli, perché ci spostiamo a Roma, Milano, quindi anche magari in altre parti d'Europa.
0: E anche questo è bello, no? Poi
1: ecco,
0: Jenny, tra l'altro, di girare,
1: quindi,
0: di essere un po' nomadi.
1: Bravissimo, ecco, lo volevo dire. Quindi sì, una casa a Napoli, a parte che c'è mio padre, però sì, forse una bella casa, un coppo Pusillo.
0: Invecchiaia, metti là a scrivere.
1: Certo.
0: Col tuo diario, tu scrivi ancora con carta e penna?
1: Carta e penna, che ti ricordo poi, non so se solo vuoi dire tu, dillo tu, dai, buongiorno amore mio, carta e penna, perché io poi dico carta e penna? Perché nel brano c'è un autore
0: D'Agostino, il maestro D'Agostino, con cui ho avuto modo di scrivere questo brano bellissimo, e con l'altro autore
1: Luca
0: che
1: Barbato,
0: conosco. Ciao Luca, salutiamolo, sì. Abbiamo avuto modo di conoscerci, e visto che l'hai lanciata ce l'ascoltiamo un attimo,
1: certo.
0: E poi torniamo, così chiacchieriamo un po' su questa collaborazione e soprattutto su quello che ti ha lasciato e ti ha insegnato il grande maestro D'Agostino. Amici, vi lascio ascoltare Buongiorno amore mio. Noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: siamo qui a Napoli Senza Confini con Jenny Cusopoli. Allora, raccontami questo brano poetico e poesia col maestro D'Agostino, che porteremo sempre nel cuore. Come è stato lavorare con lui? Cosa ti ha lasciato?
1: Ma guarda, allora, contatto Luca, mi fissa un appuntamento e vedo questo omone buono fuori allo studio, e che giustamente aspettiamo poi Luca che viene in studio ad aprire per poi scrivere il brano. Mi avvicino, dico, ma

0: padre, com'è padre, com'è padre, bravo, bravo, perché è stato veramente bellissimo. E ti dico un'altra cosa, io mi sono sentito con il figlio e devo dire che a parte che una di quelle persone, posso dire strane, perché giustamente non essendo un parente, mi ha fatto stare male quando è andato via, ho pianto tanto, quindi significa che ha lasciato qualcosa.
1: Assolutamente.
0: Non mi voglio commuovere.
1: Non ti emozionare, vai, di cambio ritmo io subito, vai. Entriamo in Napoli Express, sì. Poche fermate ma tutte alle radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene.
0: Aiat gli press vacetti figlie
1: giocata,
0: l'hai detto buono,
1: benissimo, l'hai detto, te la confermo, perché io guarda sono preparatissima e amo i proverbi napoletani, li conosco soprattutto tutti, guarda, qualsiasi cosa chiamami. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
0: Il ragù, ma attenzione, qua stiamo parlando di roba a alto livello, la pasta e padano, cioè,
1: però stai dicendo
0: mia...
1: ragù. Ragù,
0: vabbè, di tutto e di più, ma allora a casa mia, poi al di là del lavoro che faccio comunque con le conoscenze di coloro che comunque, non so come per dirti, il sindaco, l'assessore, ma anche il don per esempio, abbiamo un appuntamento vicino a questi giorni che deve venire a mangiare a casa nostra.
1: Ah, quindi siete famosi nel vostro
0: moglie,
1: paese,
0: mia moglie Clementina,
1: l'aspetto culinario.
0: Mia moglie si chiama Clementina, che saluto.
1: Ciao Clementina, è brava?
0: A cucinare, bravissima.
1: Dalle un voto qui in diretta.
0: Da 1 a 10?
1: Sì.
0: Ma,
1: attenzione che poi torni a casa, E ti aspetta la ciabattata.
0: 9,90, sai perché? Così a me non faccio.
1: Così si impegna ancora di più. Bellissimo, brava Clem. E tu invece sei bravo?
0: A cucinare? Io ho un paio di primi che so fare.
1: Vabbè, ti sforzi.
0: No, mi invento delle robe, capito? Oppure per esempio trovo quelle in frigo che magari recupero.
1: T'arrangi.
0: Niente di che, dai, non so.
1: Allora, invece un piatto napoletano che per te sa di radici, che magari mo ci vuole, arrivi da Pescara, dici, ora vado a Napoli e mi devo mangiare assolutamente.
0: Pasta e patate. Che poi è sempre una scoperta. No, allora, sai perché? Perché quello poi è sempre tipo una scoperta, come dire, chi lo fa meglio, no?
1: Capito? Dove la mangi?
0: Allora mangia una parte, oppure poi magari ci sono pure i commenti dopo, no? Dice, vista, amore, ma tu ci metti per esempio a scorzo di formaggio.
1: Dice, rubiamoci
0: ma
1: un
0: posso,
1: po' di.
0: Posso parlare in napoletano, no? Come no?
1: Come ti pare, cioè, noi siamo liberi di essere quello che siamo, nel senso la battutina vuole sempre, no? Invece se è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita, anche questo tuo distacco, questo tuo cambio di città, no? Ti dà modo di tornare, di ritornare, di andare via, di
0: ma sempre
1: culinario
0: poi,
1: no? No, proprio un modo di vivere del popolo napoletano, nel senso una tradizione che dicevi tanto tempo fa c'era questa cosa, ora si sta un po' perdendo.
0: Io
1: di qualsiasi genere,
0: io ho una figlia femminuccia di 15 anni. Quindi io mi aspetto che praticamente il suo fidanzato possa fare le cose.
1: Viene a chiedere la mano.
0: Sai, quelle con ojo, proprio a chiedere la mano, è proprio antico, quindi sarebbe
1: vabbè,
0: proprio...
1: Però cioè, più o meno mi hai fatto capire che...
0: Però deve avere capito queste cose, magari inizialmente, non dico voi, ma lei, capite? Poi, sì, va bene, mi puoi dare del tu, non ti preoccupare, mi posso chiamare Jenny, Gennaro, sì.
1: Questo rispetto che un po'
0: cose
1: si
0: che,
1: sta
0: sì,
1: perdendo, dici.
0: Perché i ragazzi sono un po' più elasso, più free, capito? Incontrano una persona, mio figlio, vedo che comunque ogni tanto ma tu no Ale chiedi se puoi dare del tu magari
1: sentivamo un tic tic tic,
0: forse qualche telefono acceso,
1: no okay. Tranquillo,
0: quindi nel nostro mondo diciamo solitamente si dà sempre
1: del lei,
0: no, nel mondo musicale, nel mondo artistico è solito che magari incontri anche un artista, ma lei sì. Però è solito che uno dice tu, non è diretto, è come disse un personaggio, insomma, che

0: che conobbi, io ho detto: no, ma lei non può farmi delle foto. Ma lei è un cantante. Eh sì, e lei è un pubblico, quindi posso fare delle foto mentre lei sta lì, eccetera. Ah, eccetera. Vabbè, si scherzava, però effettivamente chi è un uomo, una donna dello spettacolo è giustamente un uomo pubblico, quindi nel nostro caso lei, diciamo, si...
1: Vabbè, è sempre importante educare i propri figli, anche e soprattutto la nuova generazione, perché ci sono dei step da fare, da affrontare, quindi è ovvio che in primis c'è sempre l'educazione, che è una cosa importantissima per i ragazzi. E invece, se dovessi partire per un lungo viaggio e dovessi mettere nel tuo bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, cosa ci metteresti per portarla con te?
0: Ma innanzitutto la musica. Come fai? Vai in America, canti in inglese, canti in spagnolo e poi ti dicono: ma italiano? Non la fai a pizza? No. La fai? No, ma ti faccio una bella canzone, quindi comunque...
1: Quella sì, ci deve stare. Essere. A proposito di spagnolo, hai portato un brano, Si tu me quieres,
0: sì,
1: una versione salsa cantata da te, e l'ascoltiamo e poi noi torniamo tra pochissimo. Si tu me quieres di Jenny Cusopoli, a tra poco.

0: Ed era Si tú me quieres, come amo la lingua caliente spagnola, di Jenny Cusopoli, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che in realtà questo brano era scritto in originale in lingua italiana e poi, non so, ti è partito questo flamenco interiore.
1: No, questo brano è stato scritto in italiano ed è stato scritto da Fabio Perversi, da me, e la produzione di Michele Schembri. E abbiamo fatto questo brano nel 2019 e io poi ho fatto questa versione in spagnolo con il testo in spagnolo.
0: E insomma è sempre bello anche sperimentare,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: È qualcosa che senti proprio il bisogno di sperimentare da qui a una settimana, da qui a un mese, da qui a due mesi, non lo so, perché ogni giorno un artista deve sempre avere stimoli nuovi, ha necessità e esigenza di provare, cambiare, guardare, osservare e poi mettere su, no, questa idea.
1: Ma guarda, è solito che, ti ripeto, come avevamo già detto prima, che quando io incontro una persona, poi parlando e magari raccontandoci riesco a mettere un brano, insomma riesco a creare un brano. Anche se questa è un qualche cosa che poi si è evoluta, perché magari molti anni fa, no? Insomma, oggi è di più. E niente, poi inizio anche la mattina a fischiettare e scrivo un brano, non è che, ma anche, diciamo, come dire, per istinto, senza avere nessuno.
0: E Jenny, quello che è oggi è quello che volevi davvero all'inizio?

0: attraversi con la tua testa quello che hai costruito fino ad oggi?
1: Allora, un artista secondo me non arriva mai a saziarsi, no? Capito? Perché comunque non hai... Però secondo me...
0: Hai bisogno ancora di acqua.
1: Sì, no, ho bisogno sempre di acqua. Non c'è un momento in cui sono dissetato dalla musica, da quello che può essere il contatto con il pubblico, il contatto con tutto quello che è... anche vedi persone che canti e si alzano in piedi, è qualche cosa che ti carica e ti fa vivere, ecco, ti dà secondo me gli anni.
0: E invece se ti dovessi chiedere un lato scomodo, cioè quello che ti dà fastidio del tuo lavoro ma che in realtà nessuno dice?
1: È un po' qualche volta qualche presuntuoso che magari ti tratta, vabbè dai ti faccio sapere, e poi magari c'hai dei mostri che ti dicono ma non mi mandi qualche idea, oppure purtroppo capita, non è che poi possiamo piacere a tutti.
0: Cioè in che senso, scusa, non ho capito.
1: Quando incontri quelle persone che ti snobbano perché magari
0: ma
1: loro
0: perché
1: già
0: tu
1: sono arrivati,
0: una collaborazione, questo dico.
1: Può succedere, può succedere che Jenny, allora dammi il tuo numero, che mi ha chiesto lui a me, no, io a lui, e che quindi significa che comunque c'è ci sono persone umili, persone che comunque pur sapendo che fanno delle grandi cose e non come si dice a Napoli, si atteggiano, no?
0: E invece per quanto riguarda la tua identità, no? Che sicuramente è sempre alla ricerca di come, ecco, uno non si disseta mai, ha sempre bisogno di stimoli, o sempre ricercare anche l'identità e l'artistica di se stessi. Oggi, senza pensarci troppo, chi sei in questo momento della tua vita?
1: Ma come artista? Non ho capito bene la domanda.
0: Sì, come artista.
1: Ma come artista, ripeto, sono sempre innanzitutto il papà, il marito e poi colui che deve portare avanti una tradizione, è quello che mi piace fare.
0: Allora, io direi di far ascoltare in questo momento e poi ci torniamo su e ti faccio delle domandine, delle cose più piccanti, carine, un gioco dinamico di Napoli senza confini. Nuncio Ponsà, vuoi dire qualcosa di questo brano e poi lo facciamo ascoltare?
1: Questo è un brano di una ragazza molto spigliata che lavora in discoteca e che si innamorano tutti. E viene, diciamo, come dire, ha un nome, ma la femmina, ma tra l'altro non è come inteso, però come, ripeto, quelle spigliate, quelle che vestono abbastanza
0: un po' tutto fumo e niente al rosso.
1: Bravissimo,
0: vai, diciamo
1: bravissimo.
0: Così Jenny Cusopoli, Nuncio Ponsà, e noi torniamo tra pochissimo, restate con noi.

0: Ed era Annuncio Ponsà di Jenny Cusopoli che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Adesso ci proiettiamo in un momento divertente, mi raccomando, senza pensarci troppo. Vai. Ti chiedo, vero o falso, di rispondermi. Hai scritto una canzone nata da una frase sentita per strada a Napoli.
1: Vero.
0: Ma non solo frasi, proprio storie, secondo me, no?
1: Sì,
0: ti appassioni.
1: Sì.
0: Da ragazzo hai pensato almeno una volta di mollare la musica.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco hai ancora l'ansia della prima volta.
1: Vero.
0: Ti è capitato di emozionarti più scrivendo un brano che cantandolo?
1: Entrambe.
0: Quindi non c'è un...
1: Sì.
0: Secondo te oggi i social aiutano gli artisti ma tolgono un po' di magia alla gavetta?
1: Sì.
0: Cosa ne pensi a proposito di social, della nuova generazione, di come utilizzano questa vetrina per poi arrivare a etichette anche molto importanti, o semplicemente possa essere una strategia o è un danno utilizzare la vetrina come il social per farsi riconoscere?
1: Guarda, l'artista a parte per chi fa e più per chi deve scegliere. Portare un artista in una trasmissione importante per me, poi non so, e anche andare a vedere il suo profilo, cosa ha fatto, quanti seguiti. Quindi il social è diventato praticamente un vero e proprio curriculum dell'artista.
0: Quindi può aiutare,
1: può aiutare,
0: in alcune occasioni. Limited Edition, Jenny, per te. E il primo round l'ho chiamato Jenny Old School. Devi rispondermi al volo senza pensarci troppo. Peggio microfono che fischia o orchestra che parte stonata? Meglio orchestra che parte stonata. Dici tu, tanto mi metto io a cantare e poi si recupera tutto.
1: Sì, perché mi seguono, capito?
0: Hai mai registrato una demo su una vecchia cassetta?
1: Sì.
0: Una serata senza pubblico o un pubblico che canta più di te?
1: Un pubblico che canta più di me, alle serate di karaoke.
0: Ti sfoghi del tutto.
1: Là mi dicevano no, tu non cantare perché non vale, non va bene, perché poi tu canti bene e non cantiamo più noi. Cioè, ma non è una gara, fatemi sfogare pure a me. No, tu... metti solo play quando
0: Ti dicono quello che devi.
1: Quelle serate di karaoke che poi alla fine, cioè quelle serate di piano bar che si trasformavano in karaoke, quegli attimi di karaoke, dici no, però mo ti sta zitto un attimo, ma canta lui.
0: Ah, vuoi puro intrattenimento, è no? Pure
1: per far divertire la
0: gente. E mi hai detto ai miei tempi la musica era diversa.
1: Soprattutto in famiglia. Lo dico.
0: E invece è più difficile da convincere un produttore o una mamma napoletana?
1: Più difficile? è più difficile il produttore che la mamma. E la mamma, non dico...
0: Mamma è intesa come pubblico, no?
1: No. Il pubblico
0: metaforicamente
1: è sempre... allora, in base a quello che mi succede, io convinco il pubblico alla stragrande, devo dire. Poi vabbè, ripeto, sempre su 100 può essere che 10 non, oppure 99, però comunque almeno il pubblico riesco a convincerlo. È il produttore che capito? Quindi preferisco
0: Riesco più al pubblico, allora sì. Round 2, Jenny senza filtri. La cosa più assurda richiesta da un fan?
1: Da un fan?
0: O da persone che insomma ti
1: non lo so se mia moglie, ma questo poi la possiamo mettere tipo in privacy. Dice no, la signora non la può ascoltare. E i numeri di telefono che mi mettevano sulla tastiera mentre. Insomma, è semplice, io suonavo, ma tra l'altro mia moglie lo sa, io suonavo tranquillo, il mondo, sai,
0: e ti arrivavano i bigliettini.
1: Passava la ragazza, passavo bigliettini con numeri di telefono a coppia. Quindi questo potrebbe essere chiaramente
0: dire, non c'è più il corteggiamento da parte dell'uomo, ti arrivavano direttamente, facile così. Beh,
1: no, ma quello poi era anche forse un contatto per dire vuoi venire a cantare alla comunione di mia fratella, capito? Tipo una cosa del genere. Io la prendevo così, poi infatti non ho mai chiamato perché mi sono sentito in soggezione. Dice, ho trovato questo numero sulla tastiera che lei ha lasciato nella serata del 12 dove, al locale, cioè era proprio una cosa, non so, forse fuori dalla...
0: Fuori luogo, ecco. Dai, diciamo così, fuori
1: sì, questo,
0: luogo.
1: Questo.
0: Invece, quanti vocali mandi al giorno su WhatsApp?
1: Pochi.
0: Pochi.
1: E odio chi mi manda, cioè non odio, però mi dà fastidio.
0: Sono un po' fastidiosi, è vero. Anche perché ci sfogiamo quei minuti intensi di no. vocali, perché le telefonate non le possiamo fare perché o non c'è linea, oppure hai altre telefonate sotto, o stai guidando, o stai con i figli.
1: Faccio quindi, un appello, vai. Meglio scrivere, ragazzi.
0: Scrivete, anzi con carta e penna, manco più al telefono, e poi li inviate a casa, come era un tempo, ti ricordi?
1: Sì.
0: Non solo la musica.
1: Sì.
0: E invece mi hai scritto una canzone... di notte, cioè tu sei uno di quegli autori che scrive di notte o ci sono dei momenti specifici?
1: Mi sono perfezionato
0: perché proiettano nel tuo mood, no?
1: Mi sono perfezionato anche per il fatto del lavoro, quindi praticamente la mattina lavoravo e poi la sera scrivevo, invece oggi scrivo la mattina, scrivo anche la sera, quindi è tutto un...
0: Perché c'è sempre questa cosa che si dice, no? Che l'artista è un po' un animale notturno, che durante la notte, mentre tutto si cala, si spegne, c'è il silenzio totale, è proprio il momento in cui entriamo un po' nel nostro mondo, quello della
1: Fabi, non è
0: della
1: solo...
0: predisposizione. No.
1: Non è solo la notte, è anche il giorno, come una bella giornata di sole, come una bella giornata di pioggia. Anzi, forse le giornate di pioggia
0: ti piacciono di più.
1: Mi danno quella sensazione di scrivere quei straromantici, capito? Ballad pop lente, capito? Che sì, perché c'è quel pochettino di tristezza, sai, quel freddo che ti arriva, che ti devi intanare nello studio.
0: E nel tuo mondo, insomma.
1: È nel mio mondo.
0: E invece completa la frase: a Napoli capisci che una persona ti vuole bene quando?
1: Quando tu guardi dall'occhio
0: e te lo fa capire.
1: E me lo fa capire.
0: Allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
1: Senza mai tradurla?
0: Sì, una parola napoletana.
1: Allora, di tutte quelle volte che diciamo mannaggia miseria.
0: Ah, mannaggia miseria, che stiamo a fa pure tardi, non ti dico a chi. E allora Jenny Cusopoli, io ti ringrazio di essere passato qui, mi raccomando, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti
1: lupo.
0: E voi scaricate l'app di RaiPlay Sound,
1: mi raccomando.
0: Riascoltare tutte le puntate nella sezione podcast, possono riascoltarla questa e tutte le altre che fanno parte di Napoli Senza Confini.
1: Perdonami.
0: Dimmi.
1: Ragazzi, Fabiola è veramente bella live.
0: Grazie,
1: non è solo
0: piace brava, però vedi bella.
1: No, bella e brava.
0: Brava e bella.
1: Bella è una cosa che
0: rara,
1: non
0: che
1: è.
0: Dici?
1: Sì, perché naturale, bella e poi brava, ovviamente, perché sono stato veramente bene e a mio agio.
0: Grazie mille,
1: grazie
0: mille. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

capo dei briganti, inseguito, braccato, ma sono il vero napoletano.

briganti, protettivo, spietato, disprezzato, osannato, ingiuriato, temuto. Questa è lotta senza quartiere.

carriar mate. Nel frastuono del vostro sdegno, nel silenzio dei carri armati.

Qui il dramma e la commedia sono uguali. Ed anche al nostro eroe andò a finir così. Un urlo al ristorante.

0: Sa Yamuri.
1: Dicono è così che fanno i maschi. Infatti non ti amo perché per me è mainstream. A scappare al turno poi siamo rimasti. Però

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

trasuti in tua casa una pezzanfosa appassionata, piezze carogne, pasta cresciuta, sfogliatella raggiottata, Ferrara e l'acqua sfiatata, uocchi e pasta frolla. C'è la met, fanno amore a baionette, madre one, mo che state si signoro chiama cancro, coro fottuto, fronne, magge, panzanelle, ricottella, marca, buovo, tinto, parapiglia, frolla, frolla, frolla, ricotta amara, frolla, frolla, frolla, frolla, frolla, ricotta, cida persa, frolla.

Bruxelles, sono sceso coscia coscia, fatto gira Garibaldi senza cavalla, a uccello mute, pigliate sto cor, o coro per io musse, pollecchia mia scurnosa, frolla, frolla, frolla d'atta morta, frolla, frolla, frolla, frolla, frolla, bastarda carna molla, frolla, frolla, frolla, carna mia malata, tenerella sola, figlia mia che ti consola, figlia addolorata, tenerella persa, valumella canum fora.

mia malata per tenerella sola, figlia mia che ti consola, figlia addolorata, una che l'ha persa, palombella che non vola, carogna, carogna.

a voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì, un minimo di interesse.

voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì, un minimo di interesse.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: A strignema più forte di moga, non ci perdimma mai. Ma che stanotte non niente bugie, a che sta bocca mia.

ma tu stai sempre qua. Non c'ora si è portata stupenda e a me non resta niente.

che mi dice sti parole amare, fa che mi parli o cuore, ma dormiente cadare. Non ti scordare, che ti ha girato cuore cadare.

tu non lo sai, ma vieni dalla chiesa, io sotto la sua.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci tornati, pronti come sempre per questa nuova ora di Around Naples con Silvio Martino sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti, sono le 15 di oggi, giovedì 19 marzo 2026. Una giornata particolare, speciale questa perché è la giornata di San Giuseppe, quindi auguri a tutti i Giuseppe, Giuseppa, Giuseppina, Giusi, insomma, che ci stanno ascoltando in questo momento, tanti auguri. E poi è anche la giornata della festa del papà, auguri a tutti i papà del mondo, compreso al mio che probabilmente in questo momento mi sta ascoltando. Tanti auguri a tutti. E poi questa è una giornata particolare anche dal punto di vista culinario, gastronomico, perché è la giornata in cui si degustano, si mangiano le zeppole di San Giuseppe. In realtà questo è il periodo delle zeppole, si iniziano a mangiare da due settimane prima del 19 di marzo praticamente. Comunque non parliamo di cibo, ma parliamo come sempre di musica urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Continuano le news di questa settimana di marzo che sta volando. Oggi parliamo di un po' di spoiler che sono stati pubblicati sui social da parte di artisti napoletani, parliamo di alcuni annunci dall'urban come il nuovo album di Nidissima Serpe, la tracklist del disco di Shiva e quella del disco di Promessa, parliamo di altre uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo, un'altra giornata che sarà piena di singoli album che verranno droppati e che commenteremo insieme on air in questo programma. E poi oggi, come ogni giovedì, c'è la solita rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo le canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo allora subito con la musica e lo facciamo ascoltando il protagonista della prima notizia del giorno, Clementino.

Una canzone che parla della nostalgia della propria terra, dell'esperienza dei migranti italiani. Abbiamo ascoltato Quando sono lontano di Clementino e questa è una tematica che ricorre spesso sia nei brani di Clementino che nei brani di altri artisti, soprattutto napoletani. Questo è il brano con cui, tra l'altro, Clementino ha partecipato al Festival di Sanremo 2016. Se non erro, si classificò al 7° posto nella sezione campioni, quindi un grande risultato per lui. Poi, insomma, ci è ritornato qualche anno dopo da ospite di Rocco Hunt. Insieme a Rocco, infatti, l'anno scorso fece una bellissima cover di Yes I Know My Way dedicata a Pino Daniele. Ne abbiamo tanto parlato, è stato un successo grandissimo, tanto da portare l'Ariston a fare la standing ovation ai due artisti campani. Comunque vi dicevo che Clementino è anche il protagonista della prima notizia del giorno. Infatti Iena White è tornato con un nuovo freestyle sui suoi profili social, un freestyle che ha ottenuto in poco più di un paio di giorni 42-43 mila like, tantissimi commenti anche da parte di suoi amici e colleghi della scena, come Gabriele Esposito, come Matthew, come Envy Killa, come Big F, come Calmo, come Oporroto, come Greg Rega, come il fratello Paolo Maccaro, nonché frontman di Derivati. Insomma, Clementino ogni tanto torna con questi freestyle, smuove un attimo la scena, fa capire alla scena hip hop italiana chi comanda e poi ritorna nel suo silenzio musicale. Il suo ultimo album, Grande Anima, droppato l'anno scorso, è stato leggermente più cantautorale, passatemi il termine, rispetto ai suoi precedenti progetti. Speriamo che magari nel prossimo album, per tutti i fan del rap napoletano italiano, possa regalarci più canzoni sullo stile, sulla vibe di questo freestyle che ha droppato. E sempre dalla scena musicale napoletana arriva un altro interessante spoiler da parte di Nicola Siciliano, che nelle stories ha pubblicato una foto un po' criptica in cui c'è uno sfondo bianco con l'emoji di un CD, di un album praticamente, al centro. Sappiamo, perché ne abbiamo parlato ieri, che Nicola farà questa grande data a Napoli, questo concerto tra poche settimane ad aprile, e quindi la domanda è: questo progetto uscirà prima o dopo? Vedremo, e nel caso naturalmente ne parleremo insieme. Tra poco commentiamo un po' di annunci che sono stati fatti dalla scena urban italiana. Ascoltiamo prima un altro brano sanremese di un altro artista campano che abbiamo nominato poco fa, e cioè Rocco Hunt. Mi ricordo una

dopo Clementino con Quando sono lontano abbiamo ascoltato un'altra canzone sulla stessa vibe, e cioè Mille voto ancora di Rocco Hunt, il brano con cui Rocco ha partecipato, lo sapete ormai meglio di me, l'anno scorso al Festival di Sanremo. Proseguiamo con le news di oggi e ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, parlando di un po' di annunci e spoiler che sono stati fatti nelle ultime ore. Tra i tanti artisti che hanno annunciato nuovi progetti per i prossimi mesi c'è anche Nerissima Serpe, che ha annunciato il suo album che si chiama Nerissima e che uscirà il 1 maggio 2026, quindi ha annunciato, diciamo, con un congruo anticipo. Per ora sappiamo ben poco di questo album, per ora Nerissima però ha spoilerato, e tanto è vero che lo spoiler è andato anche molto virale sui social, un brano che con ogni probabilità sarà contenuto all'interno di questo disco, un brano che è stato anche performato in una sorta di halftime show che ha fatto durante una partita di basket Nerissima. Questa qui è una cosa di derivazione statunitense proprio, anche in Italia stiamo iniziando a fare gli show musicali tra un tempo e un altro, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, perché in un paio di partite che il Como fece in casa decisero di far performare alcuni artisti prima del match, tra cui anche, se non erro, Guè, una cosa che spettacolarizza ancora di più una manifestazione sportiva. Voi cosa ne pensate? A me piace l'idea e mi piace anche che ci sia un intrattenimento magari tra un frangente e un altro di una gara appunto sportiva, che sia di tennis, di calcio o di qualsiasi altro sport. Comunque c'è tanto hype per questo nuovo album di Nerissima, perché Nerissima arriva da un progetto che è Identità, il suo precedente album, ricco di featuring e che aveva mostrato anche le sue qualità per quanto riguarda la scrittura dei brani, mentre nei joint album che fa con Papa V praticamente si affrontano sempre gli stessi due tre temi tipici della trap, e quindi Nerissima non ha tanto spazio per muoversi per quanto riguarda appunto temi trattati e quindi modi diversi di scrivere. Vedremo, naturalmente c'è tanto hype, si prospetta essere uno dei dischi dall'urban, dal rap italiano più importanti di questi mesi tra aprile, maggio e giugno. Naturalmente nel caso in cui ci dovesse essere qualche altro annuncio ne parliamo insieme. Tra poco scopriamo un paio di tracklist molto interessanti, ascoltiamo prima, visto che ne abbiamo parlato, proprio Nerissima Serpe e Papa V con A Lei.

Dall'inizio di quest'ora abbiamo ascoltato praticamente tre generazioni e tre sfumature diverse del rap italiano. Abbiamo iniziato con Clementino, continuato con Rocco Hunt e poi con Rissima Serpe e Papa V con il singolo A Lei. E che facciamo? Nel nostro percorso musicale non ce lo mettiamo un po' di Neapolitan Jazz? Lo sapete che l'imprevedibilità musicale è di casa in questo programma, e allora ci sentiamo Walter Ricci con O Pianoforte.

E ha ragione Walter quando dice che quando arriva la musica parte anche la festa. Abbiamo ascoltato Pianoforte su Rai Radio Rev Napoli, uno dei brani estratti da Neapolis Mambo, l'ultimo album del crooner napoletano, droppato il 16 gennaio 2026, un disco di cui abbiamo tanto parlato e uno dei progetti sicuramente più grandi e importanti droppati in questi primi mesi dell'anno. Ci saranno però tanti altri appuntamenti musicali nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, usciranno tanti progetti che commenteremo naturalmente insieme. Dopo aver parlato del annuncio di Nerissima Serpe, parliamo di un altro annuncio che è stato fatto sempre dall'urban italiano e sempre da un rapper di Milano. Parlo di Shiva, che ha droppato la tracklist del suo album Vangelo sui suoi profili social attraverso un post, un disco che uscirà il 10 di aprile. Ci sono 12 canzoni in questo progetto, il primo brano si chiama Viper Vangelo, il secondo Polvere Rosa, il terzo Obsessed, poi c'è Peccati, il quinto Bad Bad Bad, il sesto è Take 6, l'unico brano già edito per ora di questo album, il settimo brano si chiama Dio Esiste, poi c'è Babyface, poi Coscienza, poi Bacio di Giuda, l'undicesimo si chiama Mayday e il dodicesimo ed ultimo brano si chiama Risorgere. Tutti titoli pesanti, proprio tutti pezzi che sembrerebbero essere seri dal primo all'ultimo, anche perché insomma la tematica del disco è sicuramente impegnativa per Shiva. L'album si chiama Vangelo e sta portando avanti una narrazione particolare da un po' di settimane, da un po' di mesi a questa parte. Ne abbiamo parlato, no, degli spoiler e degli indizi che sta lasciando sotto i post di tanti suoi amici e colleghi della scena. Non ha indicato i featuring all'interno di questo progetto, ma credo che ce ne saranno all'interno dell'album, anche perché in un piccolo spoiler che ha pubblicato del brano Polvere Rosa si sente già in sottofondo la voce di Sfera, quindi con ogni probabilità potremo sentire nuovamente Shiva e Sfera insieme dopo il joint album che hanno fatto l'anno scorso. E c'è anche un dato particolare riguardo questo progetto, e cioè è l'album più breve che dura meno di Shiva degli ultimi anni, infatti dura solo 41 minuti e 56 secondi. Lo sappiamo perché a fianco di ogni titolo c'è la durata appunto del pezzo, e questa è una tematica che potremmo approfondire perché più avanti andiamo e meno durano i brani. I brani oggi durano tra i 2 minuti e mezzo, i 3 minuti. Se un brano dura 3 minuti e mezzo lo consideriamo già lungo e già fatica a salire magari di più in classifica nelle piattaforme digitali di streaming, ma ci sarebbe tanto da dire a riguardo. Nel frattempo ascoltiamo Sfera e Shiva.

0: Sei persa di Sfere Shiva, un brano estratto da Santana Money Gang, il loro joint album droppato l'anno scorso, e questa è una canzone che contiene anche una citazione del ritornello del brano All'ultimo respiro dei Club Dogo. I fan dell'hip hop italiano sicuramente avranno riconosciuto un po' le parole del ritornello di questa canzone. Parlavamo del disco di Shiva in uscita, parliamo di un altro rapper sempre da Milano che ha droppato tracklist e feat del suo nuovo album. Parlo di Promessa, che dropperà il suo album Morendo d'occhi aperti il 27 di marzo. Questo disco contiene diversi feat molto interessanti: c'è Nice Skinny nel terzo brano che si chiama Sto collassando, c'è Ernia nel quarto brano che si chiama 200 motivi, c'è Rari dal tacco, c'è Saif, c'è Franco 126 nel dodicesimo brano che si chiama Ordinaria follia, e ci sono 22 Simba e Flaco G nel quattordicesimo brano che si chiama Nulla di bello. C'è tanto hype intorno a questo progetto, che è un disco molto importante secondo me per la carriera di Promessa, e quel progetto che potrebbe confermare ancora di più la sua posizione nella scena musicale urban e rap italiana. Proseguiamo con la musica e poi parliamo di uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo. Ascoltiamo la voce di un artista dalla provincia di Napoli che sta conquistando pian piano la stima di rapper e artisti e fan da tutta quanta Italia, Ugo Crepa.
1: Io che mi aprivo proprio mentre il bar chiudeva, si parlava di Carega, di Kundera, non so cosa di collega, di forse ero con te qua, di prendersi una tregua, che tanto cambia poco pure se lo bevi deca, di quanto uno debba oppure non debba, i 4 grammi d'erba, delle gaffe, le debba.

0: tasche tue. Mentre ascoltavo questa canzone, cioè Tasche tue di Ugo Crepa featuring Eugenio in Via di Gioia, pensavo che è passato quasi un anno da Grande Non Ancora, dal primo album ufficiale di Ugo, e speriamo che possa regalarci quanto prima nuova musica, visto il grande successo che ha avuto appunto con questo progetto, un progetto di cui abbiamo tanto parlato anche proprio con Ugo in un'intervista che abbiamo fatto nella scorsa stagione di questo programma. Potete trovare un breve estratto di quell'intervista sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram. A proposito di spoiler, anche Ugo sta spoilerando un bel po' di cose e sta pubblicando anche qua e là ogni tanto delle strofe inedite che fa, alcune anche in collaborazione. Tra i tanti ospiti delle sue strofe c'è stato anche Dacci Nazari in un video che tra l'altro è andato molto virale sui social. Comunque proseguiamo con le news di oggi e parliamo di un po' di uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo, tutti i singoli album che commenteremo insieme. Abbiamo già parlato dell'album di Night, Io Individuo, abbiamo letto anche la tracklist e abbiamo visto che c'è solo un feat all'interno di quel disco, e cioè il feat con Elisa. Usciranno poi tanti altri progetti, come il nuovo album di Macello che si chiama Pensieri Cattivi, il nuovo album dei Subsonica che si chiama Terre Rare, uscirà anche il nuovo album di Chello, Agonia. Per ora non sappiamo ancora né tracklist né featuring eventuali di questo progetto, credo che insomma lo scopriremo direttamente a questo punto domani. Per quanto riguarda i singoli, sono stati annunciati diversi brani interessanti, tra cui c'è il brano di Coez in collaborazione con Giuli, Quelli come me. Insomma, si prospetta essere un altro venerdì ricco di musica. Noi proseguiamo con le canzoni di quest'ora e poi apriamo la rubrica della Top 20 Naples. Torniamo al rap e lo facciamo con 22 Simba, Ercomi, Girasole.
1: Non ho risposte, solo più domande, ma se vero siamo ad analizzarle. Domani non è nulla di importante, e questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante, ogni mio dovere sembra interessante.

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: da sempre insieme con te, con te.
1: Il suono della voce della chitarra di Tommaso Primo, abbiamo ascoltato Blue Angel su Rai Radio Rap Napoli. Continua all'ora di oggi, giovedì 19 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata, e rinnovo anche gli auguri a tutti i Giuseppe che ci stanno ascoltando e a tutti i papà, perché oggi è San Giuseppe ed è anche la festa del papà. Comunque, durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di spoiler e freestyle pubblicati da artisti napoletani sui social in queste ultime ore. Abbiamo parlato di alcuni annunci che sono stati fatti dall'urban italiano, in particolar modo del nuovo album di Nerissima Serpe che uscirà il 1° maggio. Abbiamo letto la tracklist del disco di Shiva, la tracklist del disco di Promessa, e parlato anche delle uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo, progetti che naturalmente commenteremo insieme sempre in questo programma. Ora è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Round Naples. Già avete capito che sto parlando della rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo le 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo dalla prima classifica, quella generale, e vediamo cosa è cambiato rispetto alla settimana scorsa, perché la settimana scorsa c'erano parecchie canzoni sanremesi in classifica e meno brani di Emanuele. Ecco, posso già dirvi che qualcosa è cambiato. Al 20° posto troviamo Phantom di Giuliere 50 Cent, al 19° Prima Che Di Night, poi Olé di Giuliere Kid Yugi, al 17° Facile Facile sempre di Emanuele, e c'è Emanuele anche al 16° posto con Fotografia. Al 15° c'è Uomo Che Cade di 13 Pietro, al 14° 081 di Joeler, al 13° Arcobaleno di Emanuele featuring Anuel, al 12° Male Necessario di Fedez e Masini, all'11° Due Giorni di Fila, e al 10° posto c'è Un'ora. Avete già capito, insomma, che ci sono tante canzoni estratte da Tutto è Possibile. Ascoltiamo uno dei pochi brani sanremesi che abbiamo incontrato fino a questo momento, e cioè Uomo Che Cade di 13 Pietro.

L'altro ieri abbiamo parlato del fatto che Night non si è snaturato in questo Festival di Sanremo. Ecco, secondo me anche 13 Pietro, che abbiamo appena ascoltato con il suo brano sanremese, e cioè Uomo che cade, ha tenuto intatta la sua identità artistica che sta portando avanti da un po' di tempo a questa parte anche sul palco di Sanremo. Quindi complimenti in generale per tutto il Sanremo che ha fatto, compresa la serata di venerdì dei duetti, che ha fatto emozionare un po' tutta quanta Italia con la cover che ha fatto insieme al padre, appunto Gianni Morandi. Comunque siamo all'interno della rubrica della Top 20 Naples di questo giovedì, abbiamo incontrato Uomo che cade all'interno della prima delle due classifiche che stiamo scoprendo. Siamo arrivati al 10° posto, occupato da Un'ora di Julier. Al 9° posto c'è un altro brano sanremese, e cioè Stupida Sfortuna di Fulminacci. All'8° Stelle, al 7° Canzone d'Amore, al 6° posto Che Fastidio di Dito nella Piaga, al 5° posto Poesie Clandestine dei Due Luca di LDA e H7, e c'è un altro Luca anche al 4° posto, parlo di Luque, che continua a macinare tanti numeri con la sua Labirinto. Al 3° posto quindi medaglia di bronzo per Tu mi piaci tanto di Saif, al 2° c'è Per sempre sì di Salda Vinci, e al 1° posto Inamovibile, c'è sempre lei, sempre la canzone che probabilmente ci porteremo avanti da qui a dopo l'estate. Parlo naturalmente della grande hit di Samurai J prodotta da Vito Salamanca, Ossessione.

Poi Giù, la stiamo trovando praticamente ovunque questa canzone, nei bar, nei ristoranti, nei locali, nelle discoteche, nelle piattaforme di streaming, per radio, e sta dominando il mercato ed è stato anche il primo singolo sanremese ad essere certificato disco d'oro. Abbiamo ascoltato naturalmente Ossessione di Samurai J su Rai Radio Rev Napoli, che sta al primo posto non solo delle charts italiane, e lo vedremo tra poco, ma anche delle charts napoletane, perché siamo all'interno della rubrica della Top 20 Naples in cui commentiamo le classifiche appunto napoletane. Passiamo alla seconda classifica delle due, quella composta dai brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e anche in questo giovedì ci sono diverse novità e diverse new entry. Ad esempio rientra in classifica il brano di Josef e Susi Graziano, stando molto bene anche Scugnizzi per sempre, il joint album di Frezza e Dipinto prodotto da Fresh Beats. Il brano che sta andando meglio è Money Dribbling, che sta intorno al 15° posto. Rientra in classifica anche Gianni Fiorellino con il suo ultimo singolo che si chiama Come si bella. Anche Tamo e Todio di Peppo Red featuring Frezza e Dipinto sta al quarto posto e sale di una posizione rispetto a giovedì scorso. Al terzo posto troviamo DDM con Dipinto e Frezza, al secondo Nero su Bianco di Calionte featuring Peppe Sox e Aimivi, e al primo posto c'è un'altra new entry e un altro brano estratto sempre da Tutto è Possibile di Emanuele. Parlo di uno dei brani meno streamati in Italia ma più apprezzati a Napoli, anche e soprattutto per l'atmosfera e il significato. Parlo di Desiderio.

come Amor intorno al 15° posto, perdutamente al 12°. 16 marzo ieri stava al 3° posto per ovvi motivi, insomma, visto che il 16 marzo era appunto 2 giorni fa. Oggi invece è sceso al 13° posto. In Italia poi troviamo altre canzoni che sono state un po' trainate da alcuni trend social, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, come Davvero Davvero di Artifive, come Donne Ricche ovviamente di Tony Pitoni, che sta macinando sempre più numeri, fa più di 200.000 streaming ogni giorno. E poi in Italia troviamo comunque tante canzoni sanremesi, soprattutto nelle prime posizioni. Quelle che stanno andando meglio sono Labirinto al 7° posto, Poi Sei Clandestina al 6°, Per Sempre Sì, Stupida Sfortuna, Che Fastidio al 3°, al 2° Tu Mi Piaci Tanto di Saif, e al 1° posto c'è sempre lei, Sempre Ossessione di Samurai J. Quindi alcuni punti in comune ci sono, ma ci sono anche e soprattutto tante differenze. Con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Siamo in onda già da quasi un'ora, ridendo e scherzando, anche oggi il tempo sembra volato, il che significa che siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Around Naples con Silvio Martino, oggi giovedì 19 marzo 2026. Ancora tanti auguri a tutti Giuseppe, Giuseppina, Giusi e a tutti i papà del mondo per la festa del papà. Oggi abbiamo parlato di tante cose, di un po' di spoiler di artisti napoletani sui social, di freestyle che sono stati droppati, e abbiamo scoperto un po' di annunci dall'urban e dal rap italiano, come il nuovo album di Nerissima Serpe che uscirà il 1° maggio. Abbiamo letto la tracklist di Shiva, la tracklist dei featuring di Promessa, e abbiamo iniziato anche a parlare delle uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo. Poi, come ogni giovedì, c'è stata l'immancabile e amatissima rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale abbiamo scoperto i brani più ascoltati in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Come sempre abbiamo anche confrontato queste classifiche con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao, adiù.

mi tira un calcio e mi trasforma in mulo. E da quel giorno canto a modo bretano e dico culo soprattutto a quelli con l'abito del falso puritano. E preferisco

certa bocca bassa, certi bot, io mi perdo. E me ne caro come una uccelluzza morta, certi bot, io moro all'erta. Perché tu non ti farai chiuvere. Gelsomina, profumata, tu acqua rosa mi tra-

sanggup.

Gir di ser e te sent. A voce a toi mi arriva in faccia a file viente. Gir di ser e te sent. Te sent ancora a costi serra per sempre. Gir di pot, ma una vaca. Rosciulianna, pellegrino, mezzo e prete. Gir di pot, e te vega. Occhi dall'occhio, te vega e pomescete. Gir di ser.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Ebbi Natali in Vicolo Fonseca. Nel mesto vascio di materna nonna, dove fortuna dea già sorda e cieca, non muta mi destò col canto a fronna. Nel detto vico del quartiere Stella, appresi il galateo dello scugnizzo, il catechismo della guainella, dello pernacchio e del turpe sputazzo. Cavallo fu il carruocciolo di legno, lo scudo fu cum muoio di tiana, e il paladin Rinaldo in ogni sogno cangiò la mazzi scopa in durlindana. La scolapasta funse da visiera e la vestaglia rossa da zimarra, finché pugnando non tardò la sera, che pugni abbandonai per la chitarra.

ma na pleta dintre una scarpa che la fa male sa volevà che la vaiasse ramusa mia non è calliope non è talia.

non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai Radio
2: Sat
1: Plus,
2: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parleremo di un progetto che guarda la musica con attenzione, qualità, respiro internazionale. Sono con noi Cappuccio Collective Smooth, un collettivo che ruota attorno a tre musicisti fondatori: Mimmo Cappuccio, che è il direttore artistico, compositore, arrangiatore e nonché chitarrista; Annina Gagliano con la sua bellissima voce; Cristina Massaro, che accompagna con il suo pianoforte le tastiere insieme a Claudio Poggi per Club Music. Il loro nuovo album si intitola Breeze ed è un lavoro che si muove intorno al territorio dello smooth jazz con forti influenze soul e funk, pubblicato da Club Music e Mare Chiaro Edizioni Musicali con distribuzione Believe. Un disco che valorizza la scrittura, gli arrangiamenti e l'eleganza del suono e che vede la collaborazione di musicisti di primo piano della scena internazionale, tra cui Nico Resenji, ospite speciale anche nei concerti in Brasile. Tra poco parleremo del progetto, del disco Breathe e del percorso che ha portato il collettivo sui palchi internazionali a partire dal Blue Note di Rio de Janeiro.

0: Abbiamo ascoltato You Know Me Better, The Cappuccio Collective Smooth, che ci introduce subito in un mare diverso, dove le onde non sono tutte uguali, dove il pop non appiattisce ogni sfumatura, ma siamo davanti ad un oceano, dove le correnti cambiano colore, ritmo, profondità, e nel mondo della musica ascoltare i Cappuccio Collective Smooth significa andare oltre la superficie, immergersi in profondità, e si capisce subito che la loro cifra stilistica è quella della raffinatezza. Abbiamo oggi il piacere di avere qui con noi in studio il trio, a partire dal direttore artistico, chitarrista, compositore, arrangiatore, produttore, Mimmo Cappuccio. Ciao Mimmo, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, insomma, beh, tutto.
0: No,
1: la...
0: buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E buonasera per la replica.
1: Buonasera per la replica, quindi ci siamo già organizzati.
0: La tua voce, Annina Gagliano. Ciao Annina.
2: Buongiorno a tutti.
0: E Cristina Massaro al pianoforte e alle tastiere.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Partite da esperienze personali diverse. Come vi siete incontrati? Come nasce il trio Cappuccio Collective Smooth?
1: Questo è un progetto che nasce un po' nel periodo della pandemia. Avevo delle idee da buttare giù, il mio studio di registrazione si era un po' fermato, gente che andava e veniva non ce n'era più, e mi sono un po' concentrato su me stesso e ho tirato giù delle melodie. Poi mi è venuto in testa di fare un disco. Ovviamente le composizioni, diciamo, si ispiravano un po' al mondo musicale che io amo e che amavo da ragazzo, insomma, quello dello smooth jazz, cioè quando il jazz si incontra con il funk, il soul, quindi il periodo fine anni 70-80, e per cui avevo veramente voglia di creare un progetto che evocasse quel mondo, ma non volevo fare un disco da chitarrista, insomma, ce ne sono tanti, quindi da produttore mi sono chiesto che senso avesse fare un progetto del genere. E perché sono anche amante delle canzoni, ho pensato subito ad una voce femminile, per poter realizzare dei brani inediti, celebrativi di quel mondo.
0: E come hai scoperto Annina?
1: E così, per caso, sulla rete, perché ho visto un suo video con l'improvvisazione, faceva uno scatto molto bello, quindi mi sono incuriosito e l'ho contattata e gli ho parlato di questo progetto. Abbiamo iniziato a lavorare a distanza perché la pandemia ovviamente ci dà queste indicazioni, e così poi sono iniziate a nascere le prime canzoni. Poi, quando è finita la pandemia, abbiamo deciso di mettere su un gruppo e ho pensato che bisognava trovare i musicisti, insomma. Avevamo già delle forme, una prima forma di canzone, bisognava arrangiarle, quindi volevo arrangiarle con un gruppo, non volevo stare trincerato dietro allo studio, anche un po' stanco del lavoro di studio di registrazione che è abbastanza settico, molto freddo, quindi volevo proprio un suono caldo. E quindi ho detto a Nina: se conosci tu la tastierista.
0: E a te, Annina, che impressione ha fatto Mimmo? Cosa hai pensato quando l'hai conosciuto?
2: Sì, il primo incontro con Mimmo è stato da subito particolare,
0: diciamo scioccante.
2: Dal punto di vista musicale c'è stata subito un'intesa, cosa che non è scontata in questo ambiente. Tramite poi la nostra collaborazione io ho avuto anche un po' l'opportunità di riconoscere, di approfondire nuovamente degli artisti che facevano parte della mia formazione musicale, però non avevo approfondito abbastanza, e quindi mi ha fatto anche avvicinare a questo genere che era per me sicuramente conosciuto, perché vengo da una formazione jazzistica, però più classica, ma ho sempre avuto voglia di rimodernizzare un po' questo stile del jazz classico, e quindi tramite Mimmo ho avuto l'opportunità di farlo. E abbiamo poi inserito anche Cristina, con cui già collaboravo, e abbiamo trovato, direi, un connubio perfetto.
0: 3 il numero perfetto, e Cristina era proprio quello che mancava, che con il suo piano riesce a fondere e a traghettarmi.
3: Sì, era quello che mancava nella maniera più assoluta. Abbiamo poi lavorato insieme, abbiamo buttato giù anche dei brani nuovi.
0: Che significa per voi avvicinare il jazz al pop? Senza far perdere la sua unicità, però renderlo più vicino alle masse.
3: Il nostro obiettivo primario, forse non è corretto dire semplificarlo, perché poi comunque i nostri brani sono...
1: Sembrano facili, ma poi non lo sono. Infatti quasi tutti i musicisti che entrano nel progetto, nei live, ma sembravano facili.
0: Ma è sempre così, rendere le cose più semplici è ancora più difficile.
1: Sì, perché in effetti rispettano la forma canzone. canzone, cioè ogni brano si adegua ad una forma canzone, che è quella della strofa, il ritornello, insomma, che quindi magari c'è questa sottovalutazione del pop, come dicevi tu, di qualcosa che sì, vabbè.
0: I jazzisti si considerano spesso musicisti di nicchia, dei puristi, motivo per cui lo smooth jazz è visto a volte come una nota fuori dal coro. Mimmo, com'è vissuto questo confronto?
1: Ma guarda, questa è una domanda un po'... metti un po' il dito sulla piaga, almeno per quanto mi riguarda, perché io credo che c'è una sorta di bigottismo su questo concetto. Mi riferisco sempre chiaramente all'Italia, perché si continua a fare del jazz tradizionale in una maniera un po' datata, un po' superata. E a parte che il jazz è un po' la mamma di tutti i generi musicali per sua matrice, per sua genesi, anche per come nasce, per la storia degli africani portati in America, l'incrocio delle varie culture, eccetera, eccetera. Non ce lo dobbiamo dimenticare, che è un genere musicale che nasce proprio dall'unione, dalla commistione di razze diverse.
0: Anche il brano che abbiamo appena ascoltato nasce proprio dalla fusione di mondi diversi, creando un ponte tra Italia e Brasile, perché vanta la collaborazione di un grande del jazz come Nico Resenci.
1: Sì, questo brano proprio in virtù del jazz nasce in collaborazione, perché lo smooth jazz, che è un po', come dire, l'incrocio, ecco, di queste culture, si incrocia anche con il Brasile, si incrocia anche con la bossa nova, quindi ovviamente l'incontro con Nico Resenci evidenzia, sancisce un po' questa intenzione di sdoganare in qualche modo il progetto, perché in Italia purtroppo risentiamo di questa collocazione nella nicchia nella nicchia, e quindi ovviamente il fatto di poppizzare le melodie per alcuni puristi diventa un po' una sorta di oddio, un po' di
0: un'eresia.

0: E questa era Brit, la title track di questo disco, che tra l'altro so che sta andando molto bene. Qui a Nina so che c'è anche molto di te, non solo per l'interpretazione e la tua bellissima voce, ma il testo del brano scaturisce proprio dalla tua penna. Qual è la genesi e anche il tormento da cui nasce questo brano?
1: Diciamo che in generale un po' in tutti i brani del disco ho voluto mettere, appunto come dicevi, un po' delle mie esperienze personali da cui traggo spunto, perché in qualche modo alcune esperienze un po' di disagio, nel senso che penso che l'artisticità, la creatività nasca dal disagio, e quindi esperienze personali di questo tipo da cui poi trarre qualcosa anche di positivo, nelle quali poi le persone possano anche un po' immedesimarsi, perché sono situazioni che bene o male un po' tutti viviamo nella nostra quotidianità. In questo brano si parla proprio di ritornare a respirare dopo una situazione difficile, dopo qualcosa che ci opprime, ed è un po' anche quello che musicalmente abbiamo cercato di esprimere.
0: E per te invece, Cristina, accompagnarla, trovare le note giuste, fondere il tuo pianoforte con la sua voce?
2: Sì, esattamente, poi quello forse il punto di maggior interesse, fondersi e entrare nella sua emotività anche in qualche modo. In effetti questo brano l'abbiamo scritto proprio così: Anna, guarda, ho degli accordi, provo a cantarci qualcosa sopra, ed è venuto fuori così, quasi anche nell'immediato. È stata una cosa proprio quasi estemporanea.
0: Come nasce la vostra collaborazione? Come si sviluppa? Come lavorate di solito?
2: Dipende, magari ci sentiamo, mi muovo un'idea, ci ritroviamo nel suo studio, oppure Anna, Cri, passa da me, ho qualcosa da farti sentire, e poi ci troviamo tutti e tre e buttiamo giù qualcosa di anche più definitivo rispetto ad un'idea che è un po' più aleatoria.
0: A dicembre avete suonato al Blue Note di Rio de Janeiro. Che ha significato per voi approdare ad una dimensione internazionale?
3: Io direi che questa è una grossa opportunità per questo progetto, perché quando abbiamo deciso di realizzarlo sapevamo che sarebbe uscito un disco in un territorio un po' ostico, no? Perché l'Italia è sempre un po' più verso il pop, il rock, il jazz, cioè non c'è questo genere musicale, e quindi il nostro obiettivo è stato dall'inizio quello di guardare l'Europa. Non mi sarei aspettato di saltare l'Europa e di andare direttamente in Brasile, quindi ottimo risultato per una serie di combinazioni. Ovviamente abbiamo incontrato l'Esenci, e quindi grossa soddisfazione quella di passare attraverso un territorio che è un po' la mamma della bossa nova, uno dei generi che si mixa insieme a tutti gli altri per arrivare alla genesi dello smooth jazz.

0: E abbiamo ascoltato Akela Neuchen. Questi sono tutti brani originali, dalla composizione delle musiche ai testi, come raccontavamo prima, ma ci sono anche molte collaborazioni, molti featuring. Qual è stato il criterio che vi ha guidato nella scelta dei collaboratori che hanno suonato e cantato con voi?
1: Ripeto, volevamo fare un progetto che fosse in partenza già internazionale, quindi ci siamo posti subito l'obiettivo di ricercare i musicisti un po' stranieri, ma non perché gli italiani non fossero all'altezza, anzi, e perché io volevo dare da produttore artistico del progetto un taglio completamente internazionale, sin dalle radici del disco, quindi dalle registrazioni. Per una serie di combinazioni poi abbiamo incontrato Ramon Montagnier, Mark Sherman, e quindi li abbiamo tirati dentro al progetto.
0: Anina, che difficoltà hai incontrato a tradurre il tuo pensiero in questa lingua che mescola l'inglese al napoletano in una continua contaminazione di linguaggi?
2: Sicuramente, in quanto il genere lo prevede, diciamo che scrivere in inglese è un po' necessario, però allo stesso tempo può essere una cosa positiva o meno, perché il filtro della lingua in qualche modo può aiutare a essere anche forse un po' più sinceri, un po' più spontanei rispetto invece magari allo scrivere in italiano. Però è stata anche la prima volta che ho scritto in inglese e non nella mia lingua, ma ho scoperto man mano facendolo che in realtà mi piace anche di più. Mi sento proprio più me stessa nel farlo.
0: Parliamo di smooth jazz, però nascosta tra queste nove tracce c'è anche una profonda anima soul. Cristina, quanto c'è di soul in questi brani e quanta anima ci metti anche nell'interpretarli?
3: Sicuramente il soul è uno dei generi a cui si rifà lo smooth jazz insieme al funk, e quindi sì, assolutamente, c'è molto di soul e c'è molto anche di noi, chiaramente.
0: Di solito lo smooth jazz si ispira a degli altri artisti, da Al Jarreau a George Benson, Marcus Miller, Anita Baker, però dici molto ci mettiamo anche del nostro, del tuo. Tu di solito a chi ti ispiri, e se c'è qualcuno a cui ti ispiri particolarmente, e quanto invece trovi anche dentro di te delle matrici autonome da interpretare con il tuo linguaggio musicale?
3: Io sono sicuramente una ragazza degli anni 90, quindi c'è tutto quello bagaglio anche pop, se vogliamo, che va da Michael Jackson, Lisa Stanfield, per esempio, dei ricordi da piccolina, che amavo molto Lisa Stanfield, quindi sicuramente ho parecchio da cui attingere relativamente ai miei ricordi. Poi certo le esperienze anche di studio, le esperienze personali, è tutta una commistione di tante sfumature.
0: Io so che tu suoni con tanti artisti, cioè Mimmo è riuscito a portarti nel suo trio, però tu collabori anche con altri artisti. Quanto è importante avere esperienze diverse e confrontarsi con artisti diversi?
3: È sicuramente importantissimo e formativo, anche se ho preso la decisione di focalizzarmi molto più sul progetto Cappuccio Collective da questo momento, quindi in anteprima, insomma.
0: Ti distaccherai da tutte le altre collaborazioni per concentrarti?
3: Sì, assolutamente, questa... sì, anche perché un progetto...
0: Perché lui è un po' severo, ti sta guardando, dice... Non...
3: È un progetto molto in crescita, quindi è giusto
0: buttare su questo.
3: Sì, sicuramente.

0: ed era It's No Easy, e niente facile anche portare il jazz ovunque, farlo ascoltare, far appassionare le nuove generazioni e soprattutto i giovani. Quanto è stato difficile per te, Mimmo, e che significa veicolare il jazz in quest'altro modo più, appunto, più smooth, più dolce?
1: Ma guarda, a me è venuto un po' tutto spontaneo. È un amore che ho per quegli anni, per quel mondo, che è quello che mi ha preso quando ero ragazzo. Ascoltare all'epoca Alger Roy, Earth, Wind & Fire, avvertivo un'emozione diversa anche quando ho ascoltato altri tipi di musica. Quindi quando è arrivata la pandemia è stato facile per me entrare subito a scegliere l'angolo musicale sul quale concentrarmi, perché mi veniva naturale. Anzi, quando realizzavo delle produzioni anche per conto terzi, perché come ti ho detto ho lavorato come produttore artistico, spesso qualcuno, qualche discografico, però qua sei troppo americano. A volte dovevo tornare sui miei passi, perché mi veniva spontaneo realizzare delle cose un po' più col sapore americano. Qualcuno addirittura mi dice: ma tu che ci fai qua in Italia? E io rispondo: non lo so. Quindi è un po' tutto naturale. Questo progetto per me è tutto molto spontaneo. E la cosa che mi piace è aver incontrato Annina e Cristina, che sono veramente molto veraci, sono molto spontanei. Sarà per questo che si è creata questa sorta di alchimia tra noi, e che ovviamente porta poi alla produzione di queste tracce.
0: Che poi comunque lo smooth jazz ha avuto sempre successo, perché se vogliamo anche Sade si può inserire.
1: Sì, diciamo Sade è un po' l'icona degli anni 90 che prosegue, perché all'inizio, quando c'è stata la commissione dei generi, non c'era nemmeno, non era coniato questa declinazione smooth jazz, niente, era addirittura ci sono stati artisti che hanno accarezzato la famosa disco music, insomma, e c'erano delle tracce anche di George Benson come Give Me The Night, che entrava nelle programmazioni da discoteca all'epoca, perché era proprio la disco music. Quindi guarda quanto un jazzista riesce a allargare i propri orizzonti e addirittura ad accarezzare questo mondo della disco music, che sembra così un po' più becero, un po' più banale. Però ti ripeto, parliamo degli anni 80, quindi era, come dire, un po' un periodo di fermento, di mix un po' anche delle culture e delle sperimentazioni. Poi arriva Sade, che in qualche modo attraversa anche un brano suo che è molto per, infatti era proprio coniato questo
0: smooth, forse parte proprio da lei.
1: Questo non lo so, però da quel momento in poi mi sembra di aver capito che c'è proprio una coniare, mettere in questa parola un po' quel mondo lì.
0: Quindi, come diceva anche Cristina, Nina, è giusto concentrarsi su questo progetto, perché lo smooth jazz già in passato ha entusiasmato le masse, è diventato di fama internazionale, conquistando tutte le generazioni.
2: Sì.
0: Di solito quando si parla di jazz però si parla anche molto di improvvisazione. Quanta improvvisazione c'è nello smooth jazz?
2: Diciamo che il motivo per cui mi sento anche molto vicina allo smooth jazz è proprio perché, come qualsiasi forma di jazz, prevede libertà improvvisativa, e è un giusto connubio tra quella che è la forma canzone, che strizza un po' l'occhio al pop, e quella che è la parte improvvisativa. Infatti è uno dei momenti che amo di più, quello di improvvisare sul palco, perché è il momento in cui mi lascio completamente andare. C'è un grande interplay anche con Mimmo. È un momento in cui, nonostante spesso il pubblico un po' meno attento possa annoiarsi durante alcuni momenti improvvisativi, di quando suoniamo e di quando lo facciamo, mi piace che il pubblico si sente partecipe, perché è un'improvvisazione meno magari strutturata, legata a quella particolare scala o a quel particolare accordo, ma è un'improvvisazione che vuole arrivare, che viene dall'anima, sanguigna, esatto, un po' selvaggia, ed è quello che è il momento che preferisco di più dei nostri live.
0: Ogni disco ha una sorta di fil rouge. Qual è secondo te, Cristina, quello di Blitz?
3: Forse la coesione, lo stare insieme e la scrittura, questo secondo me è il fil rouge. La condivisione in particolare. È davvero il nostro universo messo in compact disc, quindi sì, ti dico che è la condivisione. Forse aggiungerei anche delle melodie intense, semplici, che sono supportate da un arrangiamento funzionale e fruibile, secondo me, molto radiofonico in qualche modo.

0: E questo era Jazz Will Find Its Way. Mimmo, avete lavorato con musicisti straordinari di levatura internazionale, da Ramon Montagnera a Tamir Keza, Nico Resenci, Mark Sherman. Cosa avete imparato da loro? In che cosa sono speciali al di là del grande talento artistico?
1: Abbiamo imparato l'umiltà, o meglio, più che imparato l'umiltà, constatato l'umiltà dei musicisti internazionali, con atteggiamenti veramente molto semplici anche nella relazione, nel quotidiano. Invece, devo dire, non perché devo stare sempre lì a sparare sulle nostre cose, ma devo dirlo purtroppo perché gli italiani, o i musicisti italiani, sono sempre un po' più altezzosi, soprattutto, come ti dicevo, i puristi, no? Che poi mi chiedo di cosa. Quando la musica è un linguaggio universale, no? Dovrebbe essere al servizio delle emozioni, quindi mi sembra un po' strano l'atteggiamento. Invece dai musicisti internazionali abbiamo apprezzato un po' tutte la grande umiltà e il mettersi a disposizione e al servizio della musica, non delle persone, oppure di una sorta di curriculum per il quale io mi metto o meno a disposizione di un'idea musicale.
0: Jazz Will Find Its Way. Dove sta portando, Cristina, il progetto Cappuccio Collective Smooth?
2: Le prospettive sono sicuramente quelle di suonare in Europa. Insomma, dal Brasile all'Europa speriamo possa essere abbastanza un passaggio.
0: Ti aspettavi che così poco tempo raggiungeste, diciamo, delle latitudini così lontane, ma in realtà anche così vicine?
2: Assolutamente no. Siamo estremamente emozionati e felici e siamo molto grati.
0: Invece, Anina, se tu potessi collaborare con un artista del passato, ma anche del presente, chi sceglieresti? Di quelli con cui già non avete lavorato, perché già avete lavorato con tanti.
3: Del passato piacerebbe molto a Jarreau, perché anche tramite il mio percorso in conservatorio, approfondendo quest'artista, ho scoperto, come dicevo prima, quanto per me è importante improvvisare. Lui sembrava quasi che trascendesse dalla realtà nel momento in cui improvvisava, perché non era più una voce, era uno strumento ritmico. Io ero completamente affascinata, sono ancora affascinata ogni volta che lo ascolto, da questa capacità di rendere la voce un vero e proprio strumento. E da lui ho accolto proprio questa improvvisazione sull'aspetto ritmico. Del presente mi piacerebbe molto Serena Brancale, perché la trovo un'artista poliedrica che riesce un po' ad unire sia appunto la musica più fruibile, moderna, avvicinandosi ai giovani, sia però anche una musica più etnica, e anche una polistrumentista, quindi è tutto quello che immagino che una cantante debba essere, quindi mi piacerebbe molto potermi confrontare con lei.
0: Quanto il jazz ti ha aiutato a trovare una tua identità di musicista?
1: Moltissimo, moltissimo, soprattutto questo progetto, che ritengo un po' il cerchio che si chiude da quando bracciai per la prima volta la chitarra. Vabbè, poi mi sono un po' trincerato nello studio e vabbè, come abbiamo detto, la pandemia, il progetto è iniziato, però questo tornare alle origini, questo tornare da produttore artistico a musicista, mi ha dato un grande senso di serenità personale, perché mi ha dato e mi dà la possibilità di esprimere veramente chi sono e quello che ho dentro, ed emotivamente parlando ne faccio un po', come devo dire, un po' la mia bandiera, il mio scettro, quasi, per dire io sono questo, e quindi mi sento molto libero dell'aver iniziato questo percorso.
0: In realtà anche questo genere di musica ti dà una certa libertà di poter spaziare, di poter anche ricercare un tuo indirizzo,
1: sì,
0: proprio autonomo.
1: Sì, perché ti sarà capitato, no, di vedere qualche mia improvvisazione, qualche solo. Se fai caso, ci sono dei momenti che vanno più sul rock che sul jazz. Il jazz è sempre molto così pieno, come dire, un po' a volte cervellotico, mentre ci sono degli aspetti che accarezzano il rock, che è un genere con il quale sono cresciuto, quindi sta dentro di me e mi piace tirarlo fuori in situazioni improvvisative di natura jazzistica. Insomma.
0: Quindi in un certo senso lo smooth jazz da una parte raccoglie un pubblico sempre più vasto e dirama le sue radici anche in altri generi musicali.
1: Assolutamente sì, almeno questo è per me, da un punto di vista chitarristico, che il rock non è una cultura che appartiene agli afroamericani, o meglio, non ha le radici africane. Però almeno come vivo io certe cose, in qualche modo sento dentro di me che c'è qualcosa che mi porta anche in quel mondo. Non a caso il mio primo chitarrista da quando ero ragazzo, che me lo sono divorato, è stato Carlos Santana. Ho iniziato con lui ad amare la chitarra, per cui me lo porto dentro, e poi via gli altri jazzisti, Wes Montgomery, Kenny Barrell e gli altri. Per cui questo è un po' quello che sento, la libertà che sento quando suono.

0: Abbiamo ascoltato Waste of Time dei Cappuccio Collective Smooth, che sono qui con noi, Mimmo Cappuccio, Annina Gagliano e Cristina Massaro. Annina, tu hai scritto proprio il testo di questo brano.
1: Sì.
0: L'amore può essere anche una perdita di tempo.
1: Sì, diciamo che c'è un periodo fisiologico dopo la fine di una relazione in cui si è arrabbiati, anche perché qualsiasi emozione, come anche la rabbia, sono funzionali per superare delle cose. E quindi in quel momento è stata la rabbia a parlare e a descrivere, a farmi pensare a questo amore in questo modo, ma con un pensiero più lucido, con occhi più lucidi, so che niente, nessuna esperienza nella propria vita è veramente uno spreco di tempo. Tutto ci aiuta a essere quelli che siamo e ci permette poi, se sappiamo sfruttarlo bene, ci permette di migliorare. Diciamo che mi ha aiutato a scrivere questa canzone, quindi già per questo è stato utile.
0: Infatti a volte le sofferenze sono utili proprio perché da quelle escono dei capolavori, perché è strano, ma quando soffriamo diamo poi anche il meglio di noi stessi, almeno artisticamente parlando.
1: Assolutamente sì.
0: Perché forse attraverso proprio la scrittura, attraverso la musica, uno riesce a metabolizzare i propri sentimenti e a vederli in un'ottica più distaccata e a ridargli luce.
1: Sì, no, infatti devo dire la verità che ho scritto questi brani in alcuni momenti completamente diversi, e riascoltarli è come se mi desse anche la possibilità di capirmi meglio, capire me in quel determinato periodo, cosa stavo vivendo, perché ho reagito in un certo modo. Ed è un po' questa la bellezza di qualsiasi forma di arte, quella che ci permette di esprimerci e anche di salvarci, appunto, come dicevi, da situazioni da cui a volte sembra difficile risalire.
0: È sublimare un po' tutte le nostre emozioni, le nostre esperienze, perché come giustamente anche dicevi tu, non ci sono esperienze negative. Alla fine tutto serve per crescere, nulla
1: sì.
0: Succede per caso, ma serve per portarci in quella direzione verso cui siamo destinati. Cristina, riascoltando questo disco ormai sulle piattaforme e in formato fisico in CD, sei soddisfatta?
2: Assolutamente sì, sono soddisfatta.
0: Qual è il messaggio che volete trasmettere a chi lo ascolta, e se secondo te qual è l'emozione che speri di trasmettere?
2: Che è importante capire la musica, studiare la musica, ma poi distaccarsi da questo bagaglio e cercare di

0: dell'esecuzione che della realizzazione di questo disco.
1: Ci sono tre brani del disco che sono proprio scritti in collaborazione con Nico Resenji, che è un grandissimo compositore e polistrumentista brasiliano, ed ha scritto anche il testo in brasiliano a quattro mani con Annina, poi con la collaborazione in questi brani di Tamir Case, che è proprio il percussionista che collabora con Nico Resenji. Poi abbiamo sì Ramon Montagnier, che possiamo dire ormai è un caro amico, ed è uno dei cinque batteristi migliori al mondo, ed è stato davvero un grandissimo onore e piacere, a parte averlo qua a Napoli con noi e poi averlo nel disco. E poi Mark Sherman, che è un grandissimo vibrafonista, pianista, percussionista newyorkese, che ha fatto con noi delle date quest'estate e ci ha proposto un brano che noi abbiamo riadattato, riarrangiato, e Annina ha scritto il testo. Qual è il titolo del brano?
2: Jazz Will Find Its Way.
0: Il disco quindi prevede 9 tracce, 7 sono dei brani originali, e invece ci sono 2 cover. Avete scelto Summertime e September. Perché avete scelto questi due brani, Mimmo?
3: September degli Earth, Wind & Fire è un po' l'icona di quel periodo storico musicale al quale ci ispiriamo, quindi è stato un brano di successo negli anni Ottanta. Ci sembrava molto carino realizzare un riarrangiamento e portarlo in chiave smooth jazz. E per quanto riguarda Summertime invece è uno standard tipicamente jazz, e anche questo è stato riportato in chiave smooth jazz. La caratteristica di Summertime però è che spesso è un po' un brano suonato trito ritrito, e noi l'abbiamo un po' stravolto anche nella realizzazione armonica, soprattutto della prima parte. Quindi sono due brani dove uno è quello che è l'icona degli anni Ottanta e l'altro invece è la rappresentazione di un mondo tipicamente jazz, un po' da purista insomma, che però è stato riadattato in chiave smooth jazz. Non voglio dire che è una sorta di provocazione, ma più o meno sì.
0: Che emozioni avete provato a suonare al Blue Note di Rio de Janeiro, uno dei templi mondiali per la musica dal vivo?
2: È sicuramente un'emozione grandissima, perché il Blue Note rappresenta appunto il tempio di questo genere, e poi farlo anche in quella che è il tempio della musica brasiliana, in un paese completamente diverso dal nostro, ci permette un po' di allargare i nostri orizzonti non solo musicali ma anche a livello proprio di esperienze personali.
0: Io vi ringrazio di essere stati qui con noi e soprattutto vi auguro di seguire quest'onda bellissima che vi contraddistingue, vi distingue da tutti gli altri. Permettetemi di spaziare oltre qualunque stereotipo della musica per abbracciare la musica nella sua essenza e trovare sempre di più una vostra dimensione, anche un vostro linguaggio. Questo vi ringrazio, ringrazio Cristina Massaro,
2: Francesca,
0: Annina Galiano e Mimmo Cappuccio.
4: Grazie mille.
0: Cappuccio Collective Smooth, e ascoltiamo l'ultimo brano, ne abbiamo appena parlato, della cover di Earth, Wind & Fire, September.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Noia, ha ragione che sta vita noia, da quando l'hai conosciuto sai, non era stata mai felice assai.
2: Non esiste che tutte queste cose perdesse per te.

sei pazza, vira quando all'iccamazza stanno fuori a sto palazzo. Cos'è pazza, solo sei già sguarramazza in distanza di sto palazzo. Cos'è pazza, quando a bamba le pupazza sono passata po' palazzo. Cos'è pazza, chi son vizi in do palazzo non scapezza per campa. Cos'è pazza, vira quando a paparazza appustata a sto palazzo. Cos'è pazza, pronta a cogliere in trallazza casa fanno in do palazzo. Cos'è pazzo, ma chi trasi in tuo palazzo te ne vuole una corazza. Cos'è pazzo, e a dove è che la razza che nessuno può toccare. E a così mentre aumentano i prezzi.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sombra, tu sin más.

passa il tempo il passatista fra un passato di verdura e un futuro di paura. E pensa che non c'è niente di buono fra tutti i buchi neri e il buco nell'ozono. E pensa all'energia nucleare e a tutta quella merda che ci ha inquinato il mare. E pensa alla genetica perfetta, ai figli congelati che nascono in provetta, in provetta, in provetta. Anch'io sono nato con la provetta. No signora, non la provetta vitro. Mamma, ha fatto una provetta con uno, una provetta con un altro, una provetta con un altro, finché non sono nato io. So figli e zoccola, ma non me ne vergogno. Sì. Io sono un passatista, non sono per le posizioni nuove, amo il 68, sì, e anche il 69. Ho fatto il 68 in piazza e il 69 in una piazza e mezza, un po' scomodo però. Nel cuore di un passatista

pago il regresso, rifiuto i risultati del progresso, la clonazione mi lascia perplesso, che paradosso, avrò la fotocopia di me stesso, sì, nato strunz.

volte. No. E passa, passa il tempo, il passatista fra un passato di verdura e un futuro di paura. E pensa che suo figlio a poco si sta rincoglionendo con un altro videogioco. E pensa ad una donna meno donna, fra tetti al silicone e zigomi di gomma. E pensa a un uomo sempre più insicuro che prende una pasticca per averlo sempre duro. Sempre duro, sempre duro. E basta. E che cazzo. Tutto questo parlare, questa euforia per la pillola azzurra, il Viagra. Tutto questo parlare è mai una parola spesa per la penicillina. La penicillina che ha salvato l'umanità. La penicillina che ti rimette un uomo in piedi. Il Viagra che ti rimette in piedi? Un cazzo. E allora dico...

e riavolano paradiso, stella luce e angelo all'inferno, a pioggio fritto quando io mi sa gusto, a luce sole

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita

Sto cercando di trovare le parole. Sto cercando di capire l'importanza del silenzio. E cercando di trovare le parole, sto perdendo l'equilibrio tra coscienza ed incoscienza. Sto cercando di trovare le parole. Sto imparando ad avvertire nelle pause la violenza. E cercando di trovare quelle buone, incomincio ad accusare assuefazione e dipendenza. Le parole, quelle buone, sono quello che sono. Non tutto quello che pensi, nemmeno ciò che vorresti, ma sono quello che resta di un uomo, e ciò che resta da dire non vuoi sentirlo davvero. Il silenzio è d'oro, e anche se al momento vale ogni minuto meno, è sempre più prezioso di parole pretenziose che non valgono nemmeno il tempo necessario per buttarle nel cestino. E ciò che resta da dire non interessa a nessuno, nemmeno a quello che scrive, quello che sta sempre solo, che scrive solo per dire che non sopporta nessuno e non c'è più niente da dire, perché l'ho fatto di nuovo. Le parole, quelle vere, quelle che non diresti, sono quelle le parole, ma si esprimono a gesti, e il resto sono solo tutte scuse e pretesti e propositi di fare cose che non faresti mai, traguardi ed obiettivi che non raggiungerai. Li costruisci ad arte, perché in fondo lo sai che tu nella sconfitta sei campione mondiale, ma è nella vita reale che poi si affrontano i guai. Il silenzio è d'oro e le parole non mi esprimono più. Mi esprimo nel silenzio ed è un ossimoro, il loop intellettuale in cui mi muovo a cercare silenzio ancora dentro una canzone. Le parole si devono meritare, si conquistano e possono finire. Se finiscono è tempo di cambiare, e chi lo sa che non sia questa la mia ultima canzone. Tutto passa e finisce, tutto muore e rinasce, tutto passa e non passa mai. La passione che ambisce, depressione lambisce, la canzone che scriverai. Tutto passa e finisce, tutto muore e rinasce, tutto passa e non passa, ma depressione lambisce, la passione che ambisce. Sta canzone finisce qua.

0: Cavoli, quanta premura!
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbò, ma so chi li svedesi sono?
0: C'è sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egre che tortura.
1: Che cosa sadica? E che prezzo viene?

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

non si sta di sfortunato, non si cresciuto senza padre. Ed sono sempre venuto a cercare. Era una ladra che mi allontanava. Però mo che ci hanno trovato, vieni a casa, abbracciami, abbracciami e chiamami papà.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
1: Bentrovati, benvenuti, siamo qui pronti per una bella diretta, spero interessante per tutti, per quel che riguarda questa trasmissione chiamata Napoli Underground. Ebbene, siamo giunti a questo nuovo appuntamento che è il classico del lunedì dalle ore 21, poi potete riascoltare in replica la puntata il giovedì, ma soprattutto potete trovare il podcast di questa trasmissione e trovate in archivio tutti le altre precedenti sul sito di Rai Radio Live Napoli. C'è proprio la sezione podcast, dove trovate il podcast e la sezione della trasmissione che state ascoltando, ma anche di tutte le altre che sono presenti nel palinsesto del nostro bellissimo canale. Chiaramente tutti i podcast poi rientrano nel grande portale di Rai Play Sound. Bene, quindi oggi puntata bella ricca, come ho già annunciato nei social, una prima parte dalle atmosfere un pochino più folk, però molto così ricercate, particolari, e poi parlerò di tanti appuntamenti live che ci saranno.

Cannes che coinvolgeranno artisti da varie parti d'Italia, e quindi devo dire una scaletta che personalmente reputo interessante. Poi aspetto anche i vostri feedback, e quindi mi potete contattare anche attraverso i social, attraverso le pagine social del sottoscritto, Instagram e Facebook Gianluca Polverari, e anche su quelle di Rai Radio Live Napoli. E andiamo ad incominciare con il primo brano per quest'oggi, il nuovo singolo in attesa dell'album imminente che si intitola Costa Sud. Parlo dei Banda Maie. Escono per Four Flies, etichetta che ben conosciamo da queste parti, anche perché l'abbiamo intervistata ormai un bel po' di tempo fa. Penso sia stata la seconda o terza puntata proprio della prima stagione di Napoli Underground, quando eravamo giovani, non tanto tempo fa, tra un anno e mezzo giù di lì. Comunque, Banda Maie fanno parte del catalogo proprio di questa label. Ci ascoltiamo una traccia dal titolo Africana. E c'è una storia interessante dietro questo titolo, ma che vi dirò dopo. Intanto eccoli Banda Maie, primo brano per quest'oggi all'interno di Napoli Underground.

Si intitola Africana questo brano dei Banda Maglie, guidati da Peppe Maiellano, un bel groove afro-funk per questo nuovo album che si intitolerà Costa Sud, edito dalla Four Flies. Dicevo del titolo Africana. Africana fa riferimento a un club che si chiamava proprio in questo modo, che si trovava, direi, che non c'è più, a Praiano, sulla costiera amalfitana, che univa un po', ecco, l'atmosfera di provincia ha un carattere però allo stesso tempo internazionale, e quindi è una dedica nel groove, nei suoni e anche nel testo ad Africana, questo Africana Club di Praiano. Chissà, molti di voi lo conoscono, lo hanno frequentato, eventualmente fatemelo sapere. Africana era anche il titolo del quarto album di Teresa De Sio, un disco ecco che abbandonava un po' i suoni dei primi lavori, che ebbero un grande successo, dove la tradizione folk e la tradizione acustica era ben presente. Era insomma 85, giù di lì, quindi andava molto forte la new wave, i suoni più digitali, e questo album si aprì proprio a degli elementi digitali, pur mantenendo vivi i suoni della canzone napoletana, del jazz. Però ecco, questo disco Africana non conquistò come i precedenti la top 20, che invece ecco Teresa De Sio aveva così ottenuto con i primi lavori, che la fecero conoscere in tutta Italia. Però in questo disco poi, tra l'altro, ci sono i musicisti importanti che hanno lavorato con Bennato, con Pino Daniele, c'è cioè Gigi Di Rienzo, Ernesto Vitolo, Francesco Bruno, e pensate, negli ultimi due brani di questo disco c'è addirittura la collaborazione con il grande artista inglese Brian Eno. E quindi, tra l'altro, altra novità in questo album Africana è che per la prima volta tutto il disco non è solo cantato in partenopeo, in napoletano, ma la Teresa De Sio si apriva anche all'italiano. C'è chi la paragonò all'epoca addirittura a Kate Bush, non tanto nella struttura dei brani quanto nell'approccio alla musica. Tanto Kate Bush prendeva la tradizione inglese aggiornandola ai suoni moderni, idem faceva Teresa De Sio in questo disco. Poi verrà quello successivo che già abbiamo ascoltato qui a Rai Radio Live Napoli, a Napoli Underground, ossia Cinderella Suite, doppio lavoro, dove c'erano veramente il fior fior di musicisti internazionali, c'era anche un cameo di Piero Pelù dell'Itfiba. Ma quello è un altro lavoro, ora ci concentriamo su Africana, 1985, quarto album di Teresa De Sio.

africana, quindi un sound per certi versi terzomondista, un richiamo proprio a certi stilemi proprio della musica africana, ma nello stesso tempo anche con un sound che è del 1985, quindi aperto a suoni digitali. Quindi ci siamo gustati questo quarto album di Teresa Desio, un estratto, la title track, per la musicista partenopea. E rimaniamo sempre in ambiti di un folk contaminato con un nome che si fece notare alla fine degli anni 90, Irua Portalba. Incidevano per il Manifesto Dischi, fecero due album, uno appunto del 97, Vienito a Mare, poi più tardi nel 2014 Storia di Uno, un progetto guidato da Massimo Mollo e Marzia Del Giudice, un progetto che univa insieme veramente tanti stili, canzone d'autore, politica, tradizione contadina, ma anche la tradizione quella classica napoletana, ma si pescava anche dal Sud America, un po' dal rock, dal blues, addirittura dalla musica irlandese. E quindi Rua Portalba ce li andiamo ad ascoltare ora con una canzone intitolata Femmina, uscivano nel 1997. Eccoli qui, Rua Portalba.

molto delicati nelle atmosfere, eleganti, e quindi Rua Portalba, nome che forse qualcuno ricorderà, e quindi ve l'avevo detto, quindi un'apertura un pochino folk e di ricerca nell'ambito qui di Napoli Underground, con voi Gianluca Polverari fino alle ore 22, e poi come classico il cambio con Around Naples, Silvio Martino, la replica della puntata andata in diretta alle ore 15. La sua trasmissione va in onda in diretta ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, quindi dal lunedì al venerdì alle ore 15, e in replica tutte le sere alle ore 22. Questa trasmissione invece è Napoli Underground, in replica il giovedì alle ore 21. Bene, rimanendo in ambito folk, ci dirigiamo anche ad annunciare gli appuntamenti live, e quindi all'Auditorium 900 di Napoli. Tra l'altro lo citerò spesso, l'Auditorium 900, c'è una serie di concerti veramente interessante. Il 19 marzo saranno di scena gli Araputo Zen. Araputo Zen è un quintetto di Napoli che fonde tango, balcanica, rock, classica, jazz, insomma un sound meticcio che esprimeranno quindi dal vivo il 19 marzo in quel dell'Auditorium 900. Questa è Idruntum, Araputo Zen.

E hanno un suono che è un bel crescendo, no? Partito molto delicato questo brano dal titolo Idruntium e che è diventato poi molto così invece enfatico. E quindi Araputo Zen da Napoli, quintetto, che sarà dal vivo all'Auditorium 900 il 19 di marzo. Ancora Auditorium 900, 20 marzo, ma a questo punto diamo spazio a una band che non è napoletana, non è campana, ma è marchigiana, è di Macerata. Sono un duo, si chiamano Little Pieces of Marmalade. Beh, loro sono attivi ormai da 10 anni e passa, però si sono fatti notare soprattutto nel 2021, quando parteciparono a X Factor, arrivando secondi. Erano quasi arrivati a vincere proprio X Factor, non ce l'hanno fatta, però insomma si sono fatti notare, tant'è che Manuel Agnelli li ha sempre ammirati e supportati, e non solo, se li è portati con sé dal vivo nel suo tour solista, e quindi grande visibilità per questo gruppo, per questo duo, un gruppo guidato dal batterista e cantante Daniele Ciuffreda e dal chitarrista Francesco Franchi Ua Antinori. Noi adesso ce li andiamo ad ascoltare, i Little Pieces of Marmalade, che hanno un piglio decisamente più rock, selvaggio ma anche tecnico, con una canzone intitolata Vertigo. Ripeto, 20 marzo dal vivo, i Little Pieces of Marmalade. Eccoli qui, sempre all'Auditorium 900.

Little Pieces of Marmalade da Macerata, questo duo guidato da Daniele Ciuffreda, batteria e voce, suona e canta contemporaneamente dalla chitarra di Frankie Juantinori, quindi band che sarà dal vivo il 20 marzo all'Auditorium 900. Adesso attenzione, perché vi devo dire una doppia data. Allora parliamo degli Psyche, o Psiche come preferite, perché allora saranno dal vivo il 21 marzo all'Auditorium 900, e questa è una cosa. Poi saranno miei ospiti lunedì prossimo qui all'interno di Napoli Underground. Psiche è una formazione molto interessante, intanto perché sono una band che è attiva con i suoi musicisti anche nei Nu Genea, che è uno dei gruppi più noti in assoluto, ma sono attivi anche con tanti altri progetti, da ad esempio gli Slivovitz, che hanno un approccio jazz noise, anche ai Per Blé, che abbiamo ascoltato con il loro disco funk irresistibile. Insomma, un gruppo guidato da Marcello Giannini, veramente di grande spessore, e loro stanno per tornare anche con un nuovo disco che presenteremo proprio con appunto un'intervista lunedì prossimo all'interno di Napoli Underground. Psiche, che appunto ora ci ascoltiamo con un estratto dall'album intitolato 2, perché è il secondo loro, dove c'è ospite anche Merve, l'ex vocalist femminile dei Turchi, di base in Olanda, Altingun. Già abbiamo ascoltato questo brano, oggi lo ripetiamo, si chiama Yalla. E allora ricordo ancora una volta, 21 marzo Auditorium 900 dal vivo, lunedì prossimo Psiche, ospiti di Napoli Underground.

Yalla yalla, quindi in questo brano è ospite Merve, colei che è stata l'ex voce dei turchi di base in Olanda, Altıngün, che continuano senza più lei. Lei che invece ha collaborato in questo disco, in questo brano, dei Partenopei Psiche. E allora l'album si chiama 2, lo presenteremo qui in Rai, qui a Radio Live Napoli, lunedì prossimo, quindi appuntatevi il tutto, oppure vabbè ci sarà il podcast, quindi avrete modo di riascoltarlo quando preferirete, e poi soprattutto ecco appuntatevi bene che invece saranno dal vivo il 21 marzo all'Auditorium 900. Ma non ho finito di citare l'Auditorium 900 perché il 22, quindi ho fatto la sequenza, 19 marzo a Raputo Zen, 20 i Little Pieces of Marmalade, il 21 Psiche, il 22 marzo sempre all'Auditorium 900 ci saranno i Savannah Funk, formazione che viene da Bologna, attiva da 10 anni con ben 6 album all'attivo, l'ultimo dei quali è questo Behind the Eyes, che ha tra le novità il fatto di avere ben 3 brani cantati, mentre in generale sono quasi sempre stati tutti strumentali. E a cantarli c'è proprio il batterista del gruppo, Youssef Ait Bouazza. Sound quello dei Savannah Funk, che pesca appunto dal funk, dall'afro, dal blues. Di solito è un sound molto esplosivo, lo è anche questo in questo disco, anche se ci sono dei frammenti un pochino più introversi e riflessivi. L'album è di recente pubblicazione, lo presenteranno a Napoli il 22 di marzo all'Auditorium 900, poi lo stanno presentando anche in varie altre parti d'Italia, poi loro hanno viaggiato tantissimo, pensate, sono arrivati a suonare anche in Indonesia, con grande successo, tra l'altro. Noi ci ascoltiamo Heron, loro sono Savannah Funk da Bologna.

0: Da Bologna, Savannah Funk, questo è il loro ultimissimo lavoro di recente uscita, Behind the Eyes, sesto album per loro, 10 anni di carriera, e porteranno dal vivo questo disco il 22 di marzo all'Auditorium 900. Bene, basta con l'Auditorium 900, ne abbiamo citati vari di appuntamenti, adesso citiamo un appuntamento che andrà in scena invece al Kindergarten di Benevento, che citiamo quasi sempre nelle nostre trasmissioni, anche perché hanno una bella programmazione che ben si sposa con la scaletta di Napoli Underground. In questo caso avranno sul loro palco il 22 di marzo gli Hate Moss, che è un duo italo-brasiliano che nasce a Londra nel 2018. Sono un po' apolidi, talvolta vivono in Brasile, talvolta in Italia, talvolta a Londra, talvolta da altre parti. È uscito di recente il terzo album, un disco che ha al suo interno sonorità che sono un po' electro clash, quindi elettroniche, un po' di funk, un po' di pop, un po' di new wave, e cantano in italiano, sì, in portoghese, certo, in inglese, ci mancherebbe, in spagnolo anche e soprattutto, ecco, lo sottolineiamo, anche in dialetto toscano. C'è qualche episodio anche con il dialetto toscano. In questo caso una canzone in italiano intitolata Bianca, tra l'altro testi mai banali, in questo caso si parla di morti sul lavoro. Tema sempre scottante e mai poco difeso, nonostante i tanti proclami, poi le morti sul lavoro continuano a essere molto numerose. Eccoli qui, Hate Moss, il 22 di marzo al Kindergarten di Benevento.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda, coperta sì da un velo. Bianca come il latte, tua madre che non c'era, sconfitta nel darti la luce, lasciandoti a primavera, ma che ti ha accolto e ti

si balla con la morte in questo brano degli Hate Moss, Bianca, e questo è il loro terzo disco per la formazione italo-brasiliana, che sarà di scena il 22 marzo al Kindergarten di Benevento. Siamo giunti al termine di questa odierna puntata di Napoli Underground e concludiamo con un grandissimo artista che si chiama Fabio Orsi, classe 1979, da Napoli. Musicista, compositore, fotografo, e proprio con la sua musica vuole realizzare delle fotografie che possano essere uno sviluppo dei sensi, che possano far immaginare degli spazi. E come si dice, si potrebbe definire un sound designer per certi versi. Negli anni ha collaborato con uno dei maestri della anche elettronica più scura e dark, quale Gianluca Beccuzzi dei Limbo, ma ha collaborato anche con i torinesi più sperimentati My Cat is an Alien, e poi ha pubblicato tanti lavori in solo. E noi ci ascolteremo qualcosa intitolato Pure Love, una traccia che vi accompagnerà al meglio tra elettronica e elettroacustica al cambio con Around Naples e con Silvio Martino. Ebbene, quindi Napoli Underground ogni lunedì in diretta alle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e in podcast che trovate sul sito di Rai Radio Live Napoli, c'è proprio la sezione podcast, trovate sia le mie trasmissioni, quelli di Napoli Underground, ma anche quelle di tutti gli altri conduttori che sono presenti qui nel nostro bellissimo palinsesto. E allora io vi auguro di trascorrere una splendida serata, splendidi sonni e, perché no, sempre in compagnia di Rai Radio Live Napoli. Ciao ciao da Gianluca Polverari, vi lascio sulle splendide note anche molto delicate di Fabio Orsi, Pure Love. Ciao ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

E rieccoci tornati, pronti come sempre per questa nuova ora di Around Naples con Silvio Martino sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti, sono le 15 di oggi, giovedì 19 marzo 2026. Una giornata particolare, speciale questa perché è la giornata di San Giuseppe, quindi auguri a tutti i Giuseppe, Giuseppa, Giuseppina, Giusi, insomma, che ci stanno ascoltando in questo momento, tanti auguri. E poi è anche la giornata della festa del papà, auguri a tutti i papà del mondo, compreso al mio che probabilmente in questo momento mi sta ascoltando, tanti auguri a tutti. E poi questa è una giornata particolare anche dal punto di vista culinario, gastronomico, perché è la giornata in cui si degustano, si mangiano le zeppole di San Giuseppe. In realtà questo è il periodo delle zeppole, si iniziano a mangiare da 2 settimane prima del 19 di marzo praticamente. Comunque non parliamo di cibo, ma parliamo come sempre di musica urban, ma anche indie e cantautorale. Da Napoli e dai dintorni di Napoli continuano le news di questa settimana di marzo che sta volando. Oggi parliamo di un po' di spoiler che sono stati pubblicati sui social da parte di artisti napoletani, parliamo di alcuni annunci dall'urban come il nuovo album di Nidissima Serpe, la tracklist del disco di Shiva,

e quella del disco di Promessa. Parliamo di altre uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo, un'altra giornata che sarà piena di singoli, album che verranno droppati e che commenteremo insieme on air in questo programma. E poi oggi, come ogni giovedì, c'è la solita rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo le canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo allora subito con la musica e lo facciamo ascoltando il protagonista della prima notizia del giorno, Clementino.

0: Una canzone che parla della nostalgia della propria terra, dell'esperienza dei migranti italiani. Abbiamo ascoltato Quando sono lontano di Clementino e questa è una tematica che ricorre spesso sia nei brani di Clementino che nei brani di altri artisti, soprattutto napoletani. Questo è il brano con cui, tra l'altro, Clementino ha partecipato al Festival di Sanremo 2016, se non erro si classificò al 7° posto nella sezione campioni, quindi un grande risultato per lui. Poi, insomma, ci è ritornato qualche anno dopo da ospite di Rocco Hunt. Insieme a Rocco, infatti, l'anno scorso fece una bellissima cover di Yes I Know My Way dedicata a Pino Daniele, ne abbiamo tanto parlato, è stato un successo grandissimo, tanto da portare l'Ariston a fare la standing ovation ai due artisti campani. Comunque vi dicevo che Clementino è anche il protagonista della prima notizia del giorno, infatti Iena White è tornato con un nuovo freestyle sui suoi profili social, un freestyle che ha ottenuto in poco più di un paio di giorni 42-43 mila like, tantissimi commenti anche da parte di suoi amici e colleghi della scena, come Gabriele Esposito, come Matthew, come Envy Killa, come Big F, come Calmo, come Oporroto, come Greg Rega, come il fratello Paolo Maccaro, nonché frontman di Derivati. Insomma, Clementino ogni tanto torna con questi freestyle, smuove un attimo la scena, fa capire alla scena hip hop italiana chi comanda e poi ritorna nel suo silenzio musicale. Il suo ultimo album, Grande Anima, droppato l'anno scorso, è stato leggermente più cantautorale, passatemi il termine, rispetto ai suoi precedenti progetti. Speriamo che magari nel prossimo album, per tutti i fan del rap napoletano italiano, possa regalarci più canzoni sullo stile, sulla vibe di questo freestyle che ha droppato. E sempre dalla scena musicale napoletana arriva un altro interessante spoiler da parte di Nicola Siciliano, che nelle stories ha pubblicato una foto un po' criptica in cui c'è uno sfondo bianco con l'emoji di un CD, di un album praticamente al centro. Sappiamo, perché ne abbiamo parlato ieri, che Nicola farà questa grande data a Napoli, questo concerto tra poche settimane ad aprile, e quindi la domanda è: questo progetto uscirà prima o dopo? Vedremo, e nel caso naturalmente ne parleremo insieme. Tra poco commentiamo un po' di annunci che sono stati fatti dalla scena urban italiana. Ascoltiamo prima un altro brano sanremese di un altro artista campano che abbiamo nominato poco fa, e cioè Rocco Hunt.
1: Mi ricordo una st-

dopo Clementino con Quando sono lontano abbiamo ascoltato un'altra canzone sulla stessa vibe, e cioè Mille voto ancora di Rocco Hunt, il brano con cui Rocco ha partecipato, lo sapete ormai meglio di me, l'anno scorso al Festival di Sanremo. Proseguiamo con le news di oggi e ci spostiamo un po' nei dintorni di Napoli, parlando di un po' di annunci e spoiler che sono stati fatti nelle ultime ore. Tra i tanti artisti che hanno annunciato nuovi progetti per i prossimi mesi c'è anche Nerissima Serpe, che ha annunciato il suo album che si chiama Nerissima e che uscirà il 1 maggio 2026, quindi ha annunciato, diciamo, con un congruo anticipo. Per ora sappiamo ben poco di questo album, per ora Nerissima però ha spoilerato, e tanto è vero che lo spoiler è andato anche molto virale sui social, un brano che con ogni probabilità sarà contenuto all'interno di questo disco, un brano che è stato anche performato in una sorta di halftime show che ha fatto durante una partita di basket Nerissima. Questa qui è una cosa di derivazione statunitense proprio, anche in Italia stiamo iniziando a fare gli show musicali tra un tempo e un altro, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, perché in un paio di partite che il Como fece in casa decisero di far performare alcuni artisti prima del match, tra cui anche, se non erro, Guè, una cosa che spettacolarizza ancora di più una manifestazione sportiva. Voi cosa ne pensate? A me piace l'idea e mi piace anche che ci sia un intrattenimento magari tra un frangente e un altro di una gara appunto sportiva, che sia di tennis, di calcio o di qualsiasi altro sport. Comunque c'è tanto hype per questo nuovo album di Nerissima, perché Nerissima arriva da un progetto che è Identità, il suo precedente album, ricco di featuring e che aveva mostrato anche le sue qualità per quanto riguarda la scrittura dei brani, mentre nei joint album che fa con Papa V praticamente si affrontano sempre gli stessi 2-3 temi tipici della trap, e quindi Nerissima non ha tanto spazio per muoversi per quanto riguarda appunto temi trattati e quindi modi diversi di scrivere. Vedremo, naturalmente c'è tanto hype, si prospetta essere uno dei dischi dall'urban, dal rap italiano più importanti di questi mesi tra aprile, maggio e giugno. Naturalmente nel caso in cui ci dovesse essere qualche altro annuncio ne parliamo insieme. Tra poco scopriamo un paio di tracklist molto interessanti, ascoltiamo prima, visto che ne abbiamo parlato, proprio Nerissima Serpe e Papa V con A Lei.

0: Dall'inizio di quest'ora abbiamo ascoltato praticamente tre generazioni e tre sfumature diverse del rap italiano. Abbiamo iniziato con Clementino, continuato con Rock Hunt e poi con Nerissima Serpe e Papa V con il singolo A Lei. E che facciamo? Nel nostro percorso musicale non ce lo mettiamo un po' di Neapolitan Jazz? Lo sapete che l'imprevedibilità musicale è di casa in questo programma, e allora ci sentiamo Walter Ricci con U Pianoforte.
1: Sai,

E ha ragione Walter quando dice che quando arriva la musica parte anche la festa. Abbiamo ascoltato Pianoforte su Radio Drive Napoli, uno dei brani estratti da Neapolis Mambo, l'ultimo album del crooner napoletano, droppato il 16 gennaio 2026, un disco di cui abbiamo tanto parlato e uno dei progetti sicuramente più grandi e importanti droppati in questi primi mesi dell'anno. Ci saranno però tanti altri appuntamenti musicali nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, usciranno tanti progetti che commenteremo naturalmente insieme. Dopo aver parlato del annuncio di Nerissima Serpe, parliamo di un altro annuncio che è stato fatto sempre dall'urban italiano e sempre da un rapper di Milano. Parlo di Shiva, che ha droppato la tracklist del suo album Vangelo sui suoi profili social attraverso un post, un disco che uscirà il 10 di aprile. Ci sono 12 canzoni in questo progetto, il primo brano si chiama Viper Vangelo, il secondo Polvere Rosa, il terzo Obsessed, poi c'è Peccati, il quinto Bad Bad Bad, il sesto è Take 6, l'unico brano già edito per ora di questo album, il settimo brano si chiama Dio Esiste, poi c'è Babyface, poi Coscienza, poi Bacio di Giuda, l'undicesimo si chiama Mayday e il dodicesimo ed ultimo brano si chiama Risorgere. Tutti titoli pesanti, proprio tutti pezzi che sembrerebbero essere seri dal primo all'ultimo, anche perché insomma la tematica del disco è sicuramente impegnativa per Shiva. L'album si chiama Vangelo e sta portando avanti una narrazione particolare da un po' di settimane, da un po' di mesi a questa parte. Ne abbiamo parlato, no, degli spoiler e degli indizi che sta lasciando sotto i post di tanti suoi amici e colleghi della scena. Non ha indicato i featuring all'interno di questo progetto, ma credo che ce ne saranno all'interno dell'album, anche perché in un piccolo spoiler che ha pubblicato del brano Polvere Rosa si sente già in sottofondo la voce di Sfera, quindi con ogni probabilità potremo sentire nuovamente Shiva e Sfera insieme dopo il joint album che hanno fatto l'anno scorso. E c'è anche un dato particolare riguardo questo progetto, e cioè è l'album più breve che dura meno di Shiva degli ultimi anni. Infatti dura solo 41 minuti e 56 secondi. Lo sappiamo perché a fianco di ogni titolo c'è la durata, appunto, del pezzo. E questa è una tematica che potremmo approfondire, perché più avanti andiamo e meno durano i brani. I brani oggi durano tra i 2 minuti e mezzo, i 3 minuti. Se un brano dura 3 minuti e mezzo lo consideriamo già lungo e già fatica a salire magari di più in classifica nelle piattaforme digitali di streaming. Ma ci sarebbe tanto da dire a riguardo. Nel frattempo ascoltiamo Sfera e Shiva.

0: Sei persa di Sfera e Shiva, un brano estratto da Santana Money Gang, il loro joint album droppato l'anno scorso, e questa è una canzone che contiene anche una citazione del ritornello del brano All'ultimo respiro dei Club Dogo. I fan dell'hip hop italiano sicuramente avranno riconosciuto un po' le parole del ritornello di questa canzone. Parlavamo del disco di Shiva in uscita, parliamo di un altro rapper sempre da Milano che ha droppato tracklist e feat del suo nuovo album. Parlo di Promessa, che dropperà il suo album Morendo d'occhi aperti il 27 di marzo. Questo disco contiene diversi feat molto interessanti: c'è Nice Skinny nel terzo brano che si chiama Sto collassando, c'è Ernia nel quarto brano che si chiama 200 motivi, c'è Rari dal tacco, c'è Saif, c'è Franco 126 nel dodicesimo brano che si chiama Ordinaria follia, e ci sono 22 Simba e Flaco G nel quattordicesimo brano che si chiama Nulla di bello. C'è tanto hype intorno a questo progetto, che è un disco molto importante secondo me per la carriera di Promessa, e quel progetto che potrebbe confermare ancora di più la sua posizione nella scena musicale urban e rap italiana. Proseguiamo con la musica e poi parliamo di uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo. Ascoltiamo la voce di un artista dalla provincia di Napoli che sta conquistando pian piano la stima di rapper e artisti e fan da tutta quanta Italia, Ugo Crepa.
1: Io che mi aprivo proprio mentre il bar chiudeva, si parlava di Carega, di Kundera, non so cosa di collega. Di forse ero con te qua, di prendersi una tregua, che tanto cambia poco pure se lo bevi deca, di quanto uno debba oppure non debba, i 4 grammi d'erba, delle gaffe, le debate.

0: tasche tue. Mentre ascoltavo questa canzone, cioè Tasche tue di Ugo Crepa featuring Eugenio in Via di Gioia, pensavo che è passato quasi un anno da Grande Non Ancora, dal primo album ufficiale di Ugo, e speriamo che possa regalarci quanto prima nuova musica, visto il grande successo che ha avuto appunto con questo progetto, un progetto di cui abbiamo tanto parlato anche proprio con Ugo in un'intervista che abbiamo fatto nella scorsa stagione di questo programma. Potete trovare un breve estratto di quell'intervista sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram. A proposito di spoiler, anche Ugo sta spoilerando un bel po' di cose e sta pubblicando anche qua e là ogni tanto delle strofe inedite che fa, alcune anche in collaborazione. Tra i tanti ospiti delle sue strofe c'è stato anche Dacci Nazari in un video che tra l'altro è andato molto virale sui social. Comunque proseguiamo con le news di oggi e parliamo di un po' di uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo, tutti i singoli album che commenteremo insieme. Abbiamo già parlato dell'album di Night, Io Individuo, abbiamo letto anche la tracklist e abbiamo visto che c'è solo un feat all'interno di quel disco, e cioè il feat con Elisa. Usciranno poi tanti altri progetti, come il nuovo album di Macello che si chiama Pensieri Cattivi, il nuovo album dei Subsonica che si chiama Terre Rare, uscirà anche il nuovo album di Chello, Agonia. Per ora non sappiamo ancora né tracklist né featuring eventuali di questo progetto, credo che insomma lo scopriremo direttamente a questo punto domani. Per quanto riguarda i singoli, sono stati annunciati diversi brani interessanti, tra cui c'è il brano di Coez in collaborazione con Giuli, Quelli Come Me. Insomma, si prospetta essere un altro venerdì ricco di musica. Noi proseguiamo con le canzoni di quest'ora e poi apriamo la rubrica della Top 20 Naples. Torniamo al rap e lo facciamo con 22 Simba e Ercomi, Girasole.
1: Non ho risposte, solo più domande, ma se verissimo ad analizzarle, domani non è nulla di importante, e questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante, ogni

Se vari pensiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vari facciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? A dove?

0: sempre insieme con te, con te.
1: Il suono della voce e della chitarra di Tommaso Primo, abbiamo ascoltato Blue Angel su Rai Radio Rap Napoli, continua l'ora di oggi, giovedì 19 marzo di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata, e rinnovo anche gli auguri a tutti i Giuseppe che ci stanno ascoltando e a tutti i papà, perché oggi è San Giuseppe ed è anche la festa del papà. Comunque, durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di spoiler e freestyle pubblicati da artisti napoletani sui social in queste ultime ore, abbiamo parlato di alcuni annunci che sono stati fatti dall'urban italiano, in particolar modo del nuovo album di Nerissima Serpe che uscirà il 1 maggio. Abbiamo letto la tracklist del disco di Shiva, la tracklist del disco di Promessa, e parlato anche delle uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo, progetti che naturalmente commenteremo insieme sempre in questo programma. Ora è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Round Naples. Già avete capito che sto parlando della rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo le 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo dalla prima classifica, quella generale, e vediamo cosa è cambiato rispetto alla settimana scorsa, perché la settimana scorsa c'erano parecchie canzoni sanremesi in classifica e meno brani di Emanuele. Ecco, posso già dirvi che qualcosa è cambiato. Al 20° posto troviamo Phantom di Giuliere 50 Cent, al 19° Prima Che di Night, poi Olé di Giuliere Kid Yugi, al 17° Facile Facile sempre di Emanuele, e c'è Emanuele anche al 16° posto con Fotografia. Al 15° c'è Uomo Che Cade di 13 Pietro, al 14° 081 di Joeler, al 13° Arcobaleno di Emanuele featuring Anuel, al 12° Male Necessario di Fedez e Masini, all'11° Due Giorni di Fila, e al 10° posto c'è Un'Ora. Avete già capito, insomma, che ci sono tante canzoni estratte da Tutto È Possibile. Ascoltiamo uno dei pochi brani sanremesi che abbiamo incontrato fino a questo momento, e cioè Uomo Che Cade di 13

L'altro ieri abbiamo parlato del fatto che Night non si è snaturato in questo Festival di Sanremo. Ecco, secondo me anche 13 Pietro, che abbiamo appena ascoltato con il suo brano sanremese, e cioè Uomo che cade, ha tenuto intatta la sua identità artistica che sta portando avanti da un po' di tempo a questa parte anche sul palco di Sanremo. Quindi complimenti in generale per tutto il Sanremo che ha fatto, compresa la serata di venerdì dei duetti, che ha fatto emozionare un po' tutta quanta Italia con la cover che ha fatto insieme al padre, appunto, Gianni Morandi. Comunque siamo all'interno della rubrica della Top 20 Naples di questo giovedì. Abbiamo incontrato Uomo che cade all'interno della prima delle due classifiche che stiamo scoprendo. Siamo arrivati al 10° posto, occupato da Un'ora di Jolier. Al 9° posto c'è un altro brano sanremese, e cioè Stupida Sfortuna di Fulminacci. All'8° Stelle, al 7° Canzone d'Amore, al 6° posto Che Fastidio di Dito nella Piaga, al 5° posto Poesie Clandestine dei Due Luca di LDA e H7, e c'è un altro Luca anche al 4° posto, parlo di Luque, che continua a macinare tanti numeri con la sua Labirinto. Al 3° posto quindi medaglia di bronzo per Tu mi piaci tanto di Saif, al 2° c'è Per sempre sì di Salda Vinci, e al 1° posto Inamovibile, c'è sempre lei, sempre la canzone che probabilmente ci porteremo avanti da qui a dopo l'estate. Parlo naturalmente della grande hit di Samurai J prodotta da Vito Salamanca, Ossessione.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Poi Giù la stiamo trovando praticamente ovunque questa canzone, nei bar, nei ristoranti, nei locali, nelle discoteche, nelle piattaforme di streaming per radio, e sta dominando il mercato ed è stato anche il primo singolo sanremese ad essere certificato disco d'oro. Abbiamo ascoltato naturalmente Ossessione di Samurai J su Rai Radio Rave Napoli, che sta al primo posto non solo delle charts italiane, e lo vedremo tra poco, ma anche delle charts napoletane, perché siamo all'interno della rubrica della Top 20 Naples in cui commentiamo le classifiche appunto napoletane. Passiamo alla seconda classifica delle due, quella composta dai brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e anche in questo giovedì ci sono diverse novità e diverse new entry. Ad esempio rientra in classifica il brano di Josef e Susi Graziano, sta andando molto bene anche Scugnizzi per sempre, il joint album di Frezza e Dipinto prodotto da Fresh Beats. Il brano che sta andando meglio è Money Dribbling, che sta intorno al 15° posto. Rientra in classifica anche Gianni Fiorellino con il suo ultimo singolo che si chiama Come si bella. Anche Tamo e Todio di Peppo Red featuring Frezza e Dipinto sta al quarto posto e sale di una posizione rispetto a giovedì scorso. Al terzo posto troviamo DDM con Dipinto e Frezza, al secondo Nero su Bianco di Calionte featuring Peppe Sox e Aimivi, e al primo posto c'è un'altra new entry e un altro brano estratto sempre da Tutto è Possibile di Emanuele. Parlo di uno dei brani meno streamati in Italia ma più apprezzati a Napoli, anche e soprattutto per l'atmosfera e il significato. Parlo di Desiderio.

Desiderio di Celeri, il brano in cima alla seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. E prima di chiudere questa rubrica confrontiamo queste classifiche napoletane, come sempre, con quelle italiane. Ci sono diversi punti in comune e diverse differenze. In Italia, ad esempio, c'è una forte presenza di Achille Lauro con diverse canzoni, come Amor intorno al 15° posto, Perdutamente al 12°. 16 marzo, ieri, stava al 3° posto, per ovvi motivi, insomma, visto che 16 marzo era appunto 2 giorni fa. Oggi, invece, è sceso al 13° posto. In Italia poi troviamo altre canzoni che sono state un po' trainate da alcuni trend social, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, come Davvero Davvero di Artifive, come Donne Ricche ovviamente di Tony Pitoni, che sta macinando sempre più numeri, fa più di 200.000 streaming ogni giorno. E poi in Italia troviamo comunque tante canzoni sanremesi, soprattutto nelle prime posizioni. Quelle che stanno andando meglio sono Labirinto al 7° posto, Poesia Clandestina al 6°, Per Sempre Sì, Stupida Sfortuna, Che Fastidio al 3°, al 2° Tu Mi Piace Tanto di Saifi, al 1° posto c'è sempre lei, sempre Ossessione di Samurai J. Quindi alcuni punti in comune ci sono, ma ci sono anche e soprattutto tante differenze. Con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Naples.

capiti. Sai quante coppie restano solo perché è dovuto, come gli impegni presi quando si è bevuto, che poi ti chiedi come hai fatto a essere così stupido. E invece noi

Siamo in onda già da quasi un'ora, ridendo e scherzando, anche oggi il tempo sembra volato, il che significa che siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Around Naples con Silvio Martino, oggi giovedì 19 marzo 2026. Ancora tanti auguri a tutti Giuseppe, Giuseppina, Giusi e a tutti i papà del mondo per la festa del papà. Oggi abbiamo parlato di tante cose, di un po' di spoiler di artisti napoletani sui social, di freestyle che sono stati droppati, e abbiamo scoperto un po' di annunci dall'urban e dal rap italiano, come il nuovo album di Nerissima Serpe che uscirà il 1° maggio. Abbiamo letto la tracklist di Shiva, la tracklist dei featuring di Promessa, e abbiamo iniziato anche a parlare delle uscite musicali di domani, venerdì 20 marzo. Poi, come ogni giovedì, c'è stata l'immancabile e amatissima rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale abbiamo scoperto i brani più ascoltati in generale a Napoli.

tutti i giorni dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao, adiù.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

se te potesse pure spezzo cor. È meglio una capanna rosa, rire in un castello rosso chiagna. I va tornare a chi lui ornato, giuro te resta tutte i ornare. Perché guardi la mia resta nisida con me, tu capo ti sta scivolando.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Signora, scusate l'ardire d'un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando s'affaccio al balcone, va tenamente, mentre arracquati il rose, vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggipette.

con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O coraggio e supportà, nu marite che le dà. Come? Vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi stu fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà. Eh sì, ve lo dà, ve lo dà.

Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che viene con lo strumento. Nasunatello giorna, davvero è un gran diletto, però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così mo vellecchia, oltre al riposo

Arriva il professore e ve lo dà, e ve lo dà, ve lo dà. O curacci supportà, numarite che le dà. Signor, se un giorno per combinazione o professore manca alla lezione, fatemi solo un segno, là per là, il sottoscritto arriva e ve lo dà. Signor,

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sotto a sta luna e rose son vergine, una stella se specchia a mare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

penso sincera, com'a quando m'incontraste, com'a quando m'riciste.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

certa. Scorze fenucchie tengono brutta voce in d'orecchie, subito vine si marracchia, te scarga la canna in tornucchie, scorze fenucchie.

Piazza, sul se sharap, si è arrivata a piazza sto mese ship, un margance mettere per coppa, non valne non si racchi e spara trappa, sul se sharap. Femmina bella sembra una duzzina,